0: Oggi è una giornata croccante o è una giornata molla? Vorrei iniziare con questa raccolta. Non mi venivano i termini. Oggi devo girare anch'io la ruota, comprare una vocale. Giornata croccante o giornata molla? Io vorrei sapere il perché. Chissà se per il nostro amico Oppobacco la giornata è iniziata così. Molla o croccante?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mamma mia, Marco, mamma mia, quanta acqua a catinelle, Marco, sei molto universale, Marco. Sì. Questa mattina l'acqua ci gorgava da tutte le parti, ci gorgasse birra, ma Marco, quanta acqua, moccia asciugamani, mamma mia, Marco. Metti qualcosa per cortesia, metti una canzone che parla di vino, di birra, basta acqua, Marco, sembra un alluvionato, vai Marco Omar.
0: Allora, io in palinsesto ho un nuovo disco molto figo adesso, poi possiamo ragionarci sul disco alcolico. Nel frattempo 393-7366-240, vorrei sapere se è un giovedì croccante o mollo.
2: Attenzione,

0: capire se oggi è un giovedì croccante oppure un giovedì mollo.
1: Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che?
0: Ma che no, ma
1: che mollo?
0: No, scusa.
1: Ma quale mollo? Cioè, cosa vuol dire mollo?
0: Vuol dire che non hai grande verve oggi. Cioè, un giovedì in cui un po' ti lasci trascinare dalla corrente, che sei un po' giù di corda, visto che mi hanno detto che Rocky e Fede erano un po' molli. Oggi io volevo sapere se era croccante o mollo. Allora, croccante può essere bellissimo o bruttissimo. Croccante vuol dire croccante bello, oppure pieno di sfide o pieno di sfighe, a seconda.
2: Per me è un giovedì easy, super croccante, perché dopo una bella dormita senza aria condizionata da diversi mesi mi sono svegliato alle 5 di mattina e ho pagato subito una multa.
0: Bravo.
2: Che rimandavo da qualche giorno. Poi ho pagato il contributo volontario, che di volontario non è niente, della scuola di mio figlio.
0: Certo.
2: E così il giovedì è cominciato croccante.
0: Croccantissimo, oserei dire.
3: Ma è tutto mollo! Balla!
0: Ma come?
3: Aiutami!
0: Ma come il tutto mollo? Poi c'è lui che dice, Gabriel dice, sempre mollo. C'è anche lui che vorrebbe, diciamo, fare un risvolto di croccantezza, perché allega una foto a me, cioè che io me ne faccio poco delle tue foto, e dice, magari c'è qualche donna che abbia voglia di uscire in aperitivo, quindi vorrebbe trasformarla in una giornata croccante. Per tutti quelli un po' molli e tutte quelle un po' molle oggi, io vorrei proporvi una canzone, si chiama People Every Day, e me è venuto il pallino di proporvela, perché l'altro giorno mi è stato proposto, mi è stato consigliato di fare un Essentials dedicato agli Arrested Development, gruppo che io riesco a pronunciare malissimo, che però si è formato nel 1988 e ha sempre portato avanti, insomma, un tipo di pop considerato alternativo. Quindi adesso facciamo una prova da

0: piante, ok? Per fare una commistione oggi non mi vengono le parole, raga, trovatemela voi questa, la boombox track di oggi.
1: Boombox track, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ. Oggi devo dire che ho iniziato con My Name Is e sono diventato mollo anch'io. Non so che dirvi.
2: Finalmente piove!
0: Ecco, appunto, sarà la pioggia!
2: E dai, ci siamo levate pure l'estate dal cavolo, amico. Mi bifo da sola.
0: Sì.
2: Sì, finalmente arriva Natale, l'anno nuovo.
0: Molto bene, molto bene. Stiamo già pensando al 2027.

inside of yourself, cioè dovresti guardare dentro te stesso o te stessa e capire se oggi è un giovedì mollo o un giovedì croccante. Devo dire che per quanto riguarda la chat, il responso è...

bene, va bene, va bene. Grazie, grazie. Per fortuna c'è chi ci porta un raggio di sole. Erika dice: ciao Muva, lunedì sono andata a fare rafting con il buono per Ivan Team vinto durante il tuo programma qualche settimana fa. Mi sono divertita tantissimo. Grazie mille. Bello, bello, bello. Non solo le rapide della vita, ma anche a volte quelle proprio fatte per sport, per divertimento. C'è anche chi scrive: Muva, io barcollo ma non mollo, quindi croccante, molto croccante visto che non molla. Allora oggi ragazzi ci sono poche idee e ben confuse. Probabilmente anche il nostro umore fa pandan con il tempo molto grimy, molto plumbeo che c'è qui al di fuori, per cui dobbiamo cercare di ribaltare la situazione. Ribaltiamo la situazione, ma non sessualizzandola, almeno cerchiamo di non sessualizzarla. Perché? Perché quelli prima di me, a cui ho lasciato il testimone della sessualizzazione all'interno di Peter Pan e Vanetta, oggi hanno fatto il giovedì sex education, per cui non vorrei sembrare ridondante, ok? Adesso Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Tesi con Satisfy, a fra poco con Muva nella casa.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: IIR è un modo sbagliato, è un inglese sbagliato per dire sono ciò che sono, il modo in cui sono, insomma un po' come a me mi piace, no? Cioè lo stesso concetto in questa canzone del 2007 capitanata da Timbaland. The Way I Are parla dell'amore oltre i soldi, quindi un amore che rifiuta il materialismo. Molto bene, molto bene. Aura, parleremo probabilmente di questo oggi, perché c'è lui che domanda, senti qua, c'è lui che domanda.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Come andiamo?
0: Bene.
1: Di cosa parliamo oggi? Che non ho seguito perché stavo facendo un ritiro, ero fuori dal furgone.
0: Allora, oggi abbiamo passato la prima mezz'ora a capire se era un giovedì croccante oppure un giovedì mollo e ci sono risposte del genere.
2: Odio tutti, odio il mio lavoro, ma l'unica cosa positiva è che concordo con la ragazza di prima, finalmente sì. Piove, finalmente l'estate ce la siamo tolta dalle bip,
0: sì.
2: Arriverà l'inverno e speriamo anche la neve.
0: Ok, già pensiamo alla neve, all'anno prossimo. Stiamo capendo che non è un giovedì oggi, non è un giovedì. C'è chi dice, Robertino dice, e ci siamo, a me mi piace, non si scrive ma si può usare verbalmente perché è un rafforzativo. Sì, va bene, è un po' l'esempio di quello che colloquialmente è accettato, ma in realtà nella regola non si dovrebbe usare. Questo si intendeva Robertino, attenzione. Allora, io oggi vorrei parlare di un termine che le generazioni più giovani stanno usando tantissimo, ovvero aura. Aura. Quando una persona ha aura vuol dire che è un figo o una figa, soprattutto, no? Cioè, per cui vorrei capire le cose secondo voi che danno aura. Oggi vorrei parlare di questa cosa anche perché si stanno proprio svolgendo

0: zio più giovane che vuole spiegarci bene che cos'è l'aura secondo lui o secondo lei, e soprattutto di spiegare ai più anziani che cosa sono le battaglie d'aura. C'è anche chi invece vuole ritornare un po' indietro e quindi andare sul croccante o mollo. Sentiamo.
1: Uva!
0: Sì. Eccoci.
1: Oggi giovedì mollo, molto mollo come molto me mollo. E qualcos'altro.
0: Molto
1: sempre
0: bene.
1: Sempre mollo. Poi sono molto meteoropatico, io odio il freddo.
0: Sì.
1: Odio la pioggia, bene. Odio lavorare, sì. E oggi c'è tutto quanto. Quindi no. Giovedì proprio di merda.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Devo dire che l'umore in chat è bello alto, tanto che molte ascoltatrici stanno già aspettando l'inverno, l'anno prossimo, il Natale, la neve.
2: Qua c'è già la neve, ecco. Siamo coperti.
0: Allora, che cosa avrà voluto dire?
3: La bamba.
0: Come?
3: La? No. La bamba.
0: No.
2: La bamba!
0: Dissocio. Basta, basta, basta. Io mi dissocio, raga. Aspettiamo ancora un

0: davvero molto belli.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: cambiato questo termine nel tempo, si sta parlando di aura, quindi di, sostanzialmente di carisma. Per le generazioni più giovani della mia, aura significa avere aura, significa fare avere carisma nelle mosse, nelle movenze, insomma, ci sono nate anche delle battaglie.
1: Ciao Puva!
0: Ciao!
1: Ma hai visto questi ragazzini su TikTok che fanno le battaglie di aura?
0: Sì.
1: Ma stiamo scherzando? Ma non era meglio io quando ero giovane che mi drogavo? Vai, vai, va la ganciata.
0: Ecco, molto bene. Ma che giornata?
1: Non invecchia mai, sì. Chi fuma l'erba. Ecco, questa è la speranza.
0: Ma che giornata è oggi? Ma che giornata è? Scusate.
2: Te lo spiego io. Laura è una donna dei facili costumi. Le battaglie di Laura sono quelle che fa con i clienti.
0: È una bella interpretazione, ma no. Le Aura Battles o battaglie di Aura sono sfide dal vivo nate sui social e portate nelle piazze, in cui due giovani si mettono uno di fronte all'altro per dimostrare chi più sede, più carisma, stile e sangue freddo e soprattutto power moves. Abbiamo una giovanissima invece che ci spiega, cioè ci dà una sua visione.
3: Ok. Laura, sì? È una cosa che tipo, se uno ti tira un pugno, sì? Tu lo pari e tieni tipo di 100 di aura.
0: Okay.
3: E poi se gli tiri un destro in bocca dopo aver parato il suo pugno, ottieni tipo 10.000 di aura, sì. Quindi hai 10.100 di aura. Questa è Laura.
0: Ma cosa state allenando all'MMA? Allora, no violenza, mi raccomando. Abbiamo capito il concetto, ma non menatevi.
4: Attenzione, no

0: Oia, oggi si parla di Aura e delle Aura Battles, ovvero delle battaglie di Aura. Sono state create online e poi riportate nelle piazze. Si crea un po', cioè a me l'ambientazione ricorda un po' quella del Cypher. Il Cypher era quando ci mettevamo in cerchio nelle piazze e si faceva freestyle. Beh, molti nel mondo dell'hip hop si usa anche nel ballo questa cosa qua. Però mi fa strano perché queste battaglie sono a colpi di pose e di meme. Fondamentalmente, no? Cioè i giovani si trovano e si sfidano cercando di far capire che uno è più figo dell'altro. Ma come fanno? Mi mando appunto i meme e tutte queste pose, gesti virali su TikTok e tutte queste cose qui, no? Volevo sentire un po' il vostro parere sull'aura e su appunto queste battles.
1: Io di Aura Muva conosco solo quella di Goku.
0: Appunto, a noi generazione, insomma, millennial, siamo cresciuti con il concetto di aura di Goku, fondamentalmente. C'è chi dice:
2: oh, Mova, sentire queste stronzate sulle battaglie d'aura.
0: Sì.
2: Cioè, mi viene da menarmi da solo, ma sui coglioni forti,
0: no,
2: cioè, ma dove cazzo siamo finiti?
0: Sono giovani.
2: Veramente è meglio in vecchi tempi in cui ci si drogava. Cazzo, io aveva più senso, veramente.
0: Ma raga,
2: Ci si divertiva con poco.
0: Oggi, ragazzi, è una giornata in cui ci si dà tutti alla tossicodipendenza, quindi ho capito. Poi
3: Muva!
0: Sì. Eccolo.
3: Laura non c'è.
0: Eccolo.
3: È andata via. Laura non è più cosa mia.
0: Benissimo, benissimo. Questi sono i commenti.
4: Muva, tu hai 100.000 punti aura.
0: Va bene. Vedi
4: che sono buoni.
0: Grazie, va bene. Io me li prendo, me li tengo assolutamente. Vuoi sentire una canzone novità con tanta aura? Over 9000, come dicevano...

0: questa canzone, novità di oggi. Hai sentito che dischetto che ti ho tirato fuori con questa giornata uggiosa?
1: Senti come si muove,
0: bravo.
1: Sentilo,
0: bravo
1: 130 di aura, si vola
0: tangenziale, molto bene. Allora, c'è chi dice a proposito di aura,
2: bella muova,
0: bella,
2: io vorrei vedere te e Patrizio Official fare un aura battle, mamma mia.
0: Chi è aura battle con Patrizio Official? Chi è Patrizio Official? Allora, aspetta, Patrizio, zio Patrizio mi è venuto fuori, vabbè, lo cercheremo dopo questo Patrizio l'ufficiale. Attenzione che c'è chi commenta i commenti.
3: Ma cosa dice la pioggia, che sono tutti così oggi?
0: Secondo me sì.
3: Amori,
0: chi commenta i commenti, però.
4: Ma cosa hanno tutti con questa Laura, poverina? Ah, Laura giù, battaglia con Laura, cosa hanno con lei? Ciao ragazzi.
0: Ciao. Io vorrei trovare qualcuno che invece ha partecipato a delle battaglie d'aura. Ho visto, fra l'altro io TikTok non ce l'ho, per cui mi sono capitate su Instagram, proprio il social del millennial all'ennesima potenza, e ho visto questa battaglia iniziare con, allora, uno fa finta di dare la mano, no? L'altro gli dà la mano e lui gli fa troppo lento e fa il gesto proprio anni 80 di accarezzarsi i capelli, capito? Svincolare la stretta di mano, e ho detto ma siamo ritornati indietro in una maniera incredibile. C'è qualcuno che ha partecipato a una battle che vuole dirci la sua?

0: ufficiale.
1: No, ma come non conosce a Patrizio Ufficiale?
0: Ti dispiace.
1: Quello è proprio il king dell'aura. Pensa che fa le dirette su Twitch, che va a fare si bacia le persone così in diretta.
0: Bello.
1: Le abbe, no, le persone, le donne.
0: Sì.
1: E dice più mille aura. Belle buone se le slinguazza. Ma sta a tuo livello, secondo me, muova anche tu, sei un po' più forte.
0: Che fra l'altro io sto andando a googolare chi è questo personaggio qua, no, che sembra essere un guru dell'aura. Adesso io non metto alcuni messaggi in onda perché potrebbero essere diffamatori su questo signore, perché ha 40 anni, mi sembra di capire. Si è limonato una o più minorenni, cioè questo va in giro e si limona quelle di 16 anni, e questa è l'aura. Boh, ragazzi, non lo so. Ieri parlavamo del mondo che va male, ma scusa, cioè, confermatemi questa notizia o meno, perché io dentro al mondo di Twitch e di TikTok non ci sono, cioè sono estraneo a questo mondo, per cui vi prego, ditemi che non è vero.

0: bangerone questo. Clooney, Prost by Tristan Harry con Good Girl, più 1000 aura.
1: Muva nella casa.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: matta, sempre più matta. Johnny, ma what the fuck, what the fuck. Bentornati e bentornati all'interno di Move nella casa, parte finale, parte finale. C'è chi scrive eccomi. Cioè, nel senso che la gente sta diventando ancora più pazza e tu ti sei presentato o presentata? Johnny, ah no, lui si chiama Johnny, bella Johnny. Allora Johnny, spiegami perché la gente sta andando sempre più fuori di testa. Comunque sia, si parlava di Aura Battles, ovvero battaglie d'aura. Battaglie d'aura e soprattutto il concetto della nuova generazione di aura, ok? C'è lui che dice:
1: ah, ogni generazione ha la sua, Muva, ogni generazione ha la sua. Vero, lasciamoli fare. Vero. L'importante è che abbiano abbastanza aura un giorno per pagarmi la pensione. Poi
0: certo,
1: andate, andate.
0: Possono divertirsi come vogliono. Effettivamente, io alle medie giocavo al wrestling, che comunque era molto pericoloso. Hai presente quando ti dicevano don't try this at home, cioè non provare questo a casa? Inutile, disclaimer inutile, perché ci picchiavamo veramente fortissimo, facevamo le 619, tutto durante il merendino, durante la pausa. Era molto divertente. Adesso le Aura Battles.
2: Io vorrei sapere che tipo di aura c'hanno quelli che stanno andando per strada con due gocce di pioggia e c'hanno i fendinebbia accesi.
0: Lo so, questo è un argomento caro allo sfogatoio. Se volete, poi si potrà riprendere in mano. Ho chiesto informazioni su appunto Patrizio Official, che mi hanno indicato come uno dei Twitch, degli streamer con più aura. Sono andato a leggermi le notizie e questo praticamente è uno sborone, fondamentalmente, cioè mi dispiace nel senso più bonario del termine, però se è andato a limonare delle minorenni gridando aura aura, solo che il signore c'ha tipo 40 anni, 40 e passa.
1: È confermato. Fidati,
0: mamma mia.
1: Prima o dopo secondo me prende due cartoni nei denti che se li ricorda fino a che avrà 60 anni.
0: Lo so, cioè nel senso, arriva uno di 45 anni, si limona tua figlia di 16, 15, 16 anni e grida aura aura, tu che cosa grideresti invece? I got the love in the music. I got soul

0: bravissima come producer. Oggi stiamo cercando di capire un po' come interpretano le generazioni più giovani il termine aura e soprattutto queste aura battles, che sono delle battaglie, insomma, uno contro uno nelle piazze, in cui si sfidano a colpi di movenze e pose dei meme, fondamentalmente. Fa un po' impressione, ma va bene, ci sta, è legata. C'è stata una ragazzina invece che prima ma un po' preoccupato perché mi ha dato questa visione qua e voglio farvela risentire.
1: Ok. Laura è una cosa che tipo,
0: sì,
1: se uno ti tira un pugno, tu lo pari e ottieni tipo di 100 di aura.
0: Sì.
1: E poi se gli tiri un destro in bocca dopo aver parato il suo pugno, okay, ottieni tipo 10.000 di aura, okay, quindi hai 10.100 di aura. Questa è Laura. Capito?
0: Picchiare duro. Cioè, no, abbiamo capito in realtà la metafora, però non menatevi in queste battles d'aura. Abbiamo capito che, insomma, è l'apparire figo, il riversare anche una situazione a tuo favore e quindi l'apparire figo. Però... che cosa significherebbe testualmente L'aura? Aura è la manifestazione del corpo eterico. Il corpo eterico è la struttura energetica che sostiene la vita biologica. L'aura è il campo di forza visibile o percepibile generato dall'attività di questa struttura. L'aura è il campo elettromagnetico e luminoso che avvolge l'essere vivente. Se il corpo eterico è il motore o la struttura sottostante, l'aura è la radiazione luminosa e colorata prodotta da questa attività energetica. Fondamentalmente, come si chiama? Dragon Ball, Goku aveva visto l'aura in una maniera giusta. Quindi aura al massimo per

spingere, siamo giunti, ahimè o per fortuna, alla fine di questa puntata del giovedì. Ci sarebbe tanto ancora da aggiungere al tema Aura ed Aura Battles e soprattutto ai personaggi considerati pieni di aura. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ho solo i secondi per dirti che sabato 3 ottobre ripartiranno i corsi della Peter Pan Academy, DJ e vocalist e speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, puoi venire a scoprire tutti i corsi, cioè quello che si farà. Ci sarà un open day il 19 settembre, sabato pomeriggio, è gratis arrivare qui, però la prenotazione è obbligatoria perché i posti sono limitati. Tu arrivi qui sabato 19 settembre, ci saranno i nostri coaches a spiegarti come funzionano i corsi, eccetera eccetera. Per partecipare compila il form sul sito peterpan.it. tutto chiaro? Molto bene, molto bene. Adesso è arrivato il momento della perla, del pirla che parla. Il pirla che parla sono io, la perla vorrebbe essere la canzone si chiama One More Dance, quindi ancora un'altra danza. Io ve la regalo, di Carlita e Stevie Appleton. Facciamo così, let go.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Con sta pioggia e con sto vento,
2: chi è che bussa?
1: A sto sfogatoio, avete voglia di sfogarvi? Ci sono rincoglioniti per strada con la pioggia. 393 736 6240
0: Radio Peter Pan.

0: Oh raga, io non credo niente, ma sicuramente anche lui dopo non crederà più.
1: Che vuol dire?
2: È criptico.
1: Cripti, molto,
2: sì,
1: troppo.
2: Perché lo sfogatoio viene utilizzato anche per lasciarsi messaggi. E chi ti scopre con lo sfogatoio? Il crimine organizzato ci usa, Pedro. Lo sapevi?
1: Ci ascoltano.

0: strade bagnate in questo periodo temporali che hanno fatto anche qualche danno grave,
1: sempre,
0: qualche morto purtroppo
1: addirittura
0: anche. Sì, alla Tisana una signora è morta annegata. No, non sto scherzando, purtroppo sì, no,
1: è
0: davvero,
1: vero?
0: Sì,
1: ma,
0: sì, sì.
1: Ma dove? Cioè, nel
0: è
1: senso
0: il primo
1: come?
0: Titolo dei giornali, Fedro, guarda.
1: Ma come morta?
0: È annegata credo sotto un sottopassaggio che si era alzata l'acqua e non si sa, è annegata, però è presa dal panico, che adesso non ho letto bene, ma una tragedia sicuramente. Bene, 393-7366-240, siamo qui comunque anche per i vostri sfoghi più leggeri.
1: Se non dovessimo lavorare ogni volta che piove, ciao, lavoreremo 3 giorni all'anno. Cioè,
0: in che senso?
1: Cioè, siamo qui anche per, cioè, nonostante la pioggia, volevi dire?
0: No, per gli sfoghi quelli più leggeri, cioè, non solo per parlare delle tragedie legate al
1: mondo. Ci mancherebbe,
0: vai. Però.

0: Salutiamo tutti gli studenti che oggi hanno ripreso l'anno scolastico e ne sentiamo subito uno, amici.
1: Ciao selvaggi, oggi il primo giorno di scuola è andato benissimo.
0: Vedi?
1: Lalalala.
0: Anche perché se va male il primo giorno di scuola c'è un problema. Come fa ad andare male il primo giorno di scuola?
2: Ma sì, c'è l'inserimento, giusto?
0: Beh, dipende se fai la prima, ma se fai tipo la quinta, la quarta,
2: partono
0: la terza.
2: Subito in quarta? No, no, scusami, non era una battuta. Giuro che non
0: lo
2: era una battuta.
0: Lo sfogatoio finisce qui. Porca miseria.
2: Non è una battuta. Mi è venuta. Ma non volevo fare la battuta.
0: Questa è grave, cioè le minchiate ti vengono così.
2: Beh,
0: senza neanche
2: è una dote. Se ti vengono
0: sei
2: così,
0: sicuro?
2: Beh sì.
0: Sei sicuro?
2: Beh,
0: eh?
2: Insomma,
0: beh, non credo.
2: La simpatia spontanea e non calcolata è una dote.
0: Va bene, a proposito di pioggia, lui è molto incazzato, fa l'elettricista e.
3: Ciao selvaggi, io adesso sto tornando da lavoro e sono stato tutto il giorno a prendere pioggia perché lavoro in una ditta di elettricisti e oggi lavoravamo nelle pompe dei sottopassaggi e ho visto tanta di quella gente spostare transenne e tentare di capire se la loro macchina era una barca, quindi oggi ma così. Girano un po'.
2: Però posso dire, oggettivamente, se c'è solo le transenne, perché devi rischiare?
0: Perché sono dei. Sono dei coglioni, sub.
2: Capito? Magari c'è il Defender, dico col Defender passo, col trattore passo. Però.
0: Amici della Tamoil, l'audio che stiamo per sentire contro di voi.
4: E invece io sono incazzatissimo con quei bastardi della Time Oil che mi hanno rubato
2: della
4: 50 euro perché
2: quindi
4: non andava al distributore. Ho mandato un'email e mi hanno detto che devo avere molta pazienza perché i tempi sono lunghissimi per il rimborso. Lollo lollo, bastardi!
0: Ma come lunghissimi? Amici della Time Oil, dai!
2: Era la Time Oil, diversa.
5: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous?

0: amici? Posso poi sfogare?
1: Vai, no, vai.
0: Chiedere, cioè, allora, ogni tanto si fa zapping sui canali quelli digitali, terrestri, cioè quelli.
1: La televisione?
0: La televisione, sì, i canali TV. Allora, io quando passo sul canale 27, non ricordo perché.
1: Sì.
0: 27.
1: Che cos'è?
0: Il 27. C'è sempre o la signora del West o la casa della prateria.
1: Ok, sì.
0: Ma senta, da 3 anni che io lì c'è sempre la casa della prateria e la signora del West.
1: Tutti e due super telefilm che quando ero piccolo vedevo sempre.
0: Erano sempre quelli.
1: Lo so.
0: Cioè, con tutti i telefilm anni 70-80, le serie anni 90 che ci sono. Adesso io non credo che ci sia un uomo che programma, cioè Mediaset è grande.
1: Avranno speso
0: un
1: sacco,
0: canale.
1: Avranno speso un sacco di soldi per comprare i diritti di quei telefilm.
0: Ma che si erano sempre fatti.
1: Ormai devono ammortizzare.
0: Ma mandi sempre la casa nella prateria.
1: Bello, però sì, che devo fare?
0: Nell'ultima stagione sono diventate nonne.
1: La casa della prateria piace a chi l'ha visto da giovane, ma quei giovani oggi è un telefilm che non può piacere.
0: Poi esserci che c'è il canale Vintage, ci sta, va bene? Ma sempre le solite.
1: Ringrazia che non è sempre la stessa puntata.
0: Ed è un canale Mediaset, è quello che mi stupisce, che gestiscono così in maniera approssimativa un canale.
1: Mica
0: che...
1: solo quello. Amici da Tamoil, sentiamo lui e poi diciamo una cosa.
2: Anche a me con il Tamoil, uguale. Mi hanno detto che bisogna aspettare. Io già un po' che aspetto, mi sa che ormai ci rinuncio a aspettare.
1: No, perché loro giocano proprio su quello. Perché col fatto che ti farà aspettare una vita per 20, 30, 40, 50 euro, uno dice, vabbè, sai che c'è, sti cazzi. E loro ci guadagnano. No, persevera, insisti finché non ti danno i soldi.
0: Oh, bravo, insegna.
1: Persevera.

0: Fateci un audio al 393-7366-240 e co-conducete lo sfogatoio insieme a Fedra Marco.
1: Beh, Baxo, un argomento off topic è come a Natale, una poltrona per due, sempre quelle.
0: Sì, però...
2: è a Natale, ci sta che il tema natalizio...
0: è sempre, sempre, sempre quello.
2: Sì, ma da 3 anni tutti i giorni la casa nella prateria, però, è peggio.
0: Però da 30 anni tutti i giorni la sera di Natale una poltrona per due.
2: Ma vuol dire che non c'è nessun programmatore che sta lì a fare il palinsesto della televisione.
0: Ma, lì, ma non un po' più di... che te devo dire?
2: Cioè, bastano 10 minuti al giorno per smistare un po' di telefilm.
0: Ripeto, anche una poltrona per due tutti gli anni la vigilia mi sembra che io lo... cioè...
2: ma non è tutti gli anni la vigilia.
0: Sì, sì, sì, la vigilia tutti gli anni, ma poltrona per due è come la lasagna da domenica.
2: Vabbè, ma c'è anche... ma però film di Natale belli non ne fanno più attori.
0: Però allora cambia,
2: recenti.
0: Allora cambia.
2: E cosa fai, quello di Pasqua?
0: Che ne so, ma no, ma fai un'altra cosa, ma per forza una nota... beh, una notte a leoni piuttosto che sempre un due, che è un bel film, mi piace.
2: Mamma ho perso l'aereo, anche.
0: Mamma ho perso l'aereo, ce ne stanno
2: un sacco di Natale, dai.
0: Comunque, amici che avete problemi con la Tamoil, lui avrebbe questa soluzione qua.
3: Selvaggi, ma per quelli che gli hanno fregato i soldi alla Tamoil, la soluzione è molto semplice: basta tornare, farsi fare 50 euro al servito e al momento del pagamento dirgli: io non vi pago, me ne vado, ce li avete già i miei soldi, teneteveli. Basta, io farei così, me li riprendo in un'altra maniera.
0: Lolo. Ma amici, parliamo del nostro presidente, il governatore del Veneto.
2: No.
0: Perché come sempre i politici in campagna elettorale promettono, poi quando sono...
2: però lui è lombardo.
0: Perché dici?
2: Che ne sa se in... cioè, perché adesso noi sappiamo se realmente ha...
0: Perché dici che è lombardo? È lombardo?
2: Da come parla mi sembra lombardo.
0: Comunque è l'ennesimo politico che in campagna elettorale dice una cosa e poi eletto non la fa.
4: Ciao Selvaggi, ciao Stefani, presidente della regione. Oh, grazie per l'aiuto per le bambine, per il treno, grazie mille. Ti sei fatto votare e poi ti sei dimenticato, vero? In Lombardia e in Sardegna il secondo figlio è 50 e il terzo figlio è gratis. Non hai combinato nulla, ti sei preso solo i voti. Ciao Lolo Lollo.
0: Perché un cavallo di battaglia in campagna elettorale è proprio che per le famiglie, per agevolare, avranno avuto dei grandi sconti sui mezzi di trasporto.
2: Non è successo?
0: No, ma
2: sei sicuro?
0: Gliel'avevamo detto.
2: Ma sei sicuro?
0: Lui dice così.

0: Io qualche giorno fa lo dissi che avevo già visto le palline di Natale nei negozi.
1: Ma è vero?
0: Sì.
2: Ragazzi, io ve lo dico, no, le palle già piene. Siamo ancora in costume, già parliamo di Natale. Dai, per piacere.
3: Ma che c'entra?
2: Avrà pensiamo visto? Che dobbiamo passare anche l'autunno. Perché prima che arrivi il Natale.
3: Ha dei film.
2: Guardiamoci ancora un po' la stagione, anche se
1: mica farà delle
2: il
1: palle.
2: Tempo non è proprio dei migliori.
1: Le palle di Natale le hai viste solo te?
3: No, no, io, allora andate, adesso non dirò un negozio, comunque a Cittadella c'è un negozio che ha già le palle fuori di Natale, che ti devo dire.
1: Ma amici, saranno altre decor, ma sei sicuro che...
3: Certamente, altre decorazioni, la palle di Natale è la palle di Natale, non è che puoi confonderla con un altro oggetto.
1: C'è la neve.
3: Ma è palle di Natale.
1: Palle di Natale.
3: Ma, vabbè. Allora amici, anche lui ha avuto un problema con la Tamoil, io ce l'ho avuto con la Kuwait e dopo vi racconto.
4: Ma com'è possibile che hanno fottuto i 50 euro la Tamoil? Perché anche a me è successo mesi fa che magari metti dentro i soldi e sbagli pompa, ok, e non è quella giusta, basta ritirare lo scontrino e il giorno dopo ripassi lì e ti rimborsano i soldi con lo scontrino. Cioè non è possibile che ti fottono i soldi e basta. Se tu metti dentro dei 50 euro e non li utilizzi, puoi richiedere lo scontrino e con quello poi ritorni dal gestore quando hai aperto e ti fai dare i soldi. Almeno io ho sempre fatto così quando mi è capitato. No.
3: Io ho fatto benzina qui a Castelfranco la Kuwait, ho messo i soldi, non mi ha dato
1: Castelfranco,
3: la Kuwait è uguale.
1: Generico,
3: no, mi hanno fottuto 50 euro perché non mi ha fatto fallare a benzina, perché diceva che era un po' aveva un problema. Ho richiesto lo scontrino che non mi ha dato e poi sotto c'era un bel cartello: per qualunque problema chiamare questo numero.
1: Ma il bar è sempre aperto, chiedi lì, no?
3: Sì, il numero non esiste, cioè ho chiamato e no. Sono andato e c'erano due bangla che non parlavano italiano. Ma come cazzo vi hanno messo qua che neanche parla italiano? E niente, finita tra luce e vino, mi hanno inculato 50 euro.
1: Ma lo conosco il titolare, se vuoi.
3: Beh, allora chiamalo.

0: prima di andare in pausa, amici selvaggi, la mamma che stiamo per sentire incazzatissima con la momma. Momma è la mobilità di marca, cioè le corriere in provincia di Treviso. Sentiamo, qual è il motivo?
1: Un'altra maniera.
2: Buongiorno selvaggi, sono una mamma incazzata nera con il MOM perché premettendo il costo di 500 euro dell'abbonamento annuale per portare i nostri figli a scuola e riportarli a casa, il MOM è veramente deludente, non rispetta gli orari, i ragazzi arrivano in ritardo oppure devono aspettare ore e ore e ore e le informazioni sono scarsissime.
0: Lololo!
3: È il traffico dei primi giorni di scuola.

0: Jackpot.
1: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: grandissima pubblicità di Pedro e Quaid, due bangla che non sapevano manco parlare italiano.
1: È la verità.
0: Grande Pedro!
2: Ma i bangla erano nel distributore o nel bar del distributore?
1: No, erano nel bar del distributore. Io ho chiesto informazioni
2: perché... erano clienti.
1: No, no, no, erano clienti. No, no, no, erano due, erano dietro il bancone del bar della...
2: Ah, ok.
1: E gli ho chiesto info, niente, non parlavano una parola italiana.
2: Bangla baristi.
1: Erano dietro il bancone, o stavano rubando, oppure erano erano dietro il bancone.
2: Fanno tanti lavori, ma dietro il banco non li mai visti bangla.
1: Che ti devo dire? Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240. Ha ragione lui, parlando, aspetta che lo trovo, parlando di benzina, ovviamente se uno...
3: Buonasera ragazzi, scusatevi, offro la soluzione migliore per tutti.
1: Ha ragione.
3: Non usate il contante quando fate rifornimento.
1: Hai ragione.
3: Andate al self, usate il pagamento col telefono o usate la carta. Io uso il telefono per pagare.
1: Lo faccio sempre.
3: E se una transazione non va a buon fine.
1: L'unica volta che non ho fatto.
3: In caso che la pompa ha sbagliato, eccetera, eccetera, faccio fare lo stormo e sono a posto. Zero problemi.
2: La Pedro pagava col telefono, ragione, ancora ragione, i tempi del Nokia, bravo, 70, bravo, 80, bravo. Quello lì.
1: Allora, parlando di Natale, amici, stiamo per sentire un corriere Amazon, sentite qua.
4: Per quanto riguarda gli alberi di Natale, io faccio il corriere Amazon, ne ho consegnato uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto, alberi di Natale.
1: Lolololo.
2: Molto bene, saluto anche i corrieri Amazon, quello che oggi mi ha lasciato 8 pacchi di tutto il palazzo, è entrato nel giardino e me l'ha lasciato a me.
1: Vedi?
2: È carino.
1: Così.
2: E così, non c'aveva voglia di fare il giro perché pioveva, ha detto, vabbè, li lascio in questo giardino.
5: Attenzione, no

0: avete ragione, mai prendersi indietro, è meglio prendersi per tempo. Adesso io comincio a fare i regali di Natale.
1: Bravo.
0: Comincio a prendere su gli ordini per i regali di Natale.
2: Beh, amici, entriamo nel mood, dai, ormai
3: se
2: basta.
3: Se uno ha voglia di star sereno, ma anche di spendere meno, credo che se tu gli fai ori, i regali spendi meno, perché sicuramente sotto Natale, se non è il Black Friday, cioè poi è un aumento di prezzi.
2: Ma dipende cosa compri, secondo me, tipo se vuoi regalare una camicia, la spendi.
3: Ah, adesso secondo me se vuoi tipo un salvaggio, un costume da bagno.
2: Un costume sì.
3: Adesso
2: costume,
3: sono in svendita.
2: Però se tuo Natale a un tuo amico gli regali un costume, si capisce che hai fatto braccino e hai speso.
3: No, ma no, perché ti auguro di andare alla spa.
2: No, la prima cosa che mi viene
3: divertirti nelle spa.
2: No, la prima cosa che mi viene, guarda quel braccino che mi ha regalato a Natale un costume.
3: Vabbè.
2: Amici, dove abita lui? Stanno mettendo giù il metano, ok? Hanno fatto i lavori, ma li hanno fatti di merda.
4: Selvaggi, mi chiedevo una cosa. Da me stanno portando la nuova linea del metano.
5: Sì.
4: E, ok, va bene.
5: Va bene.
4: Devi fare il riempimento. Ok, asfalto da riempimento. Ma asfaltano con i canguri per caso? È veramente che... le robe da paura.
2: Lavori fatti di merda, ti piacerebbe avere la voce così.
5: Cosa vuol dire asfaltare con i canguri? Me lo devi spiegare con questa bella voce che ha da documentario.
2: Fatti di merda, credo.
5: Fatti
2: di merda. Credo.
5: Nel senso che sono ondulanti.
2: Non lo so.
5: Ma sono asfaltati a saltini con i canguri.
2: Non lo so.

0: cazzo di canzone è? Io mi innamoro, non mi innamorerò.
1: Bellissima, di Puccio.
0: Ma che cazzo?
2: Alla signorina non piace, va bene?
1: Ragazzi, abituatevi, perché quella canzone la sentirete spesso nei prossimi mesi. Ha il suo fascino, va bene?
2: Addirittura fascino.
1: Fascino minimal, va bene?
2: Beh, molto minimal.
1: Sì, sì, sì, molto minimal.
2: Vabbè, l'abbiamo già detto, però lui ha lasciato un audio, giustamente.
3: Ma quello che ha preso 50 euro al Tamoil. Ma perché non pagate col bancomat?
1: L'avevi già messo.
2: No.
3: Almeno c'è lo sconto e ce l'hai ricevuta.
1: Io ti ho sentito questo.
3: Se non è erogato, ti viene fuori che non è erogato. Cioè, cosa contiene questi cazzo di soldi, di contanti a usare? Cioè, io sono assolutamente contro questa cosa qua. Con le carte ce l'hai ricevuta, non puoi scappare. Non puoi scappare assolutamente. Col contante, invece, puoi scappare benissimo.
1: E quello è il bello.
3: Lolo.
2: Che vuol dire puoi scappare?
1: In senso che col digitale non possono scappare, cioè,
2: a loro, cioè, possono inculare. No, ma è giusto, no, col banco ma ti risolvi questo problema, ci mancherebbe, non è che.
1: Ragazzi, c'è il prurimeteo, visto che il tempo è un po' così.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
1: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei dove si è grattato oggi?
5: Dove
1: si è grattato? Dove ha avuto prurito lei oggi?
5: Le palle mi sono grattato.
1: Molto bene, allora prurito alle palle, domani a Vibo Valentia sarà temporale. Previsto? Come, scusi?
5: Certo, mangiano i coglioni. Pronto?
1: Sì, buonasera, la prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Siracusa, giusto?
5: Sì.
1: Senta un po', per le previsioni del tempo di domani, lei oggi dove si è grattato?
5: Ma chi cavolo lei?
1: Siamo della prurimeteo, prurimeteo. Facciamo le previsioni in base al prurito della gente del posto.
5: A me è la mente la minchia che mi prurisce.
1: Bene, allora, prurito la minchia, domani a Siracusa per il vento stringi la cinchia.
4: Peter Pan!

0: Allora, se prima un selvaggio si è lamentato che per mettere il metano hanno fatto lavori di merda, lui si lamenta nella stessa maniera, ma per la fibra.
1: Ricollegando al discorso dei lavori stradali fatti di M, vogliamo parlare della fibra messa a zig zag, schivando i tombini, i cancelli, i muretti, che se non la fai a zig zag non è a opera d'arte?
0: Lolololo.
2: Beh, oggettivamente adesso passano milioni di tubature o di cavi tra i marciapiedi o comunque tra le strade, quindi non è neanche facile tirare una riga dritta.
0: Però in Italia non siamo campioni del mondo di lavori stradali.
2: Abbiamo le strade abbiamo le strade strettissime.
0: Sì, ma fanno poi dei lavori.
2: Io ho visto un progetto della Regione Veneto dove parlano di raddoppiare le corsie, è un monocorsia della famosa 308, cioè la statale che collega Padova con Castelfranco Veneto. Concepita negli anni 80, realizzata negli anni fine 90, primi 2000, monocorsia, che praticamente se un camion va a 60 tu vai a 60 fino a Padova. Dovrebbe essere, giustamente, come tangenziale dovrebbe essere doppia. La stanno progettando, però noi saremo vivi quando finirà?
0: No, a me fanno impazzire quando parlano di fare la strada alternativa tra Treviso e Jesolo per evitare che... Ma se ci mettono 10 anni per il progetto, 10 anni per approvarlo e 25 per realizzarlo, cioè, che poi quando realizzano questi progetti sono già vecchi quando li fanno, perché li hanno fatti 30 anni prima.
2: La vedrà forse Gianfilippo?
0: Non credo.
2: Da nonno.
0: Sì, esatto.
2: Da nonno forse la vedrà. Forse.
3: Peter

0: proposito di distributori di benzina, amici selvaggi, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ha fatto questo ragionamento e vuole condividerlo con noi.
1: Intelligente? Come sì. Premessa?
0: Sì, sì, sì.
2: Buonasera selvaggi. Volevo fare un ragionamento, ma siccome io non sono un economista, marketing, roba del genere, non so niente.
3: Marketare, no?
2: Ma mi chiedevo, questo discorso della benzina, ma cioè questi benzinai, se uno vuole vendere di più, perché teoricamente non abbassa il prezzo rispetto alla concorrenza? Del tipo, adesso siamo tutti incazzati perché vai dal distributore 2,01€, 2,02€, 2,01€, 2,02€. Cazzo, una volta che io so che un benzinaio vende la benzina a 1,9€, cazzo, vado là, ma poi spargo la voce e ci vanno tutti di là perché costa meno. Perché i benzinai non fanno così e sono tutti stronzi?
1: Benvenuto!
2: E fanno il prezzo più alto? Allora, aiutatemi a capire, grazie.
1: Ci sono già quelli che fanno 1,9 la benzina, per esempio, cioè, tipo gli Hyper Oil. Quello di Castelfranco, l'Hyper Oil c'ha.
0: Questo qua?
1: Sì, sì, c'ha uno.
0: No, no, l'ho fatto io, è super 2 euro e qualcosa.
1: No, il diesel. Io parlo della benzina.
0: No, benzina. Sì, sì, sì. Io
1: no,
0: ho fatto.
1: Era 1,9.
0: Sì. Era.
1: Era, ma era qualche giorno fa.
0: Ma lascia fare, l'ho fatto, è 2 e qualcosa. Sì, sì, purtroppo.
1: Ma domani
0: sì.
1: Faccio una foto.
0: Fai la foto. Vabbè, finisci.
1: Sì, no, dico, ci sono quelli che prende questa teoria, che sono quelli che hanno molte pompe e quindi puntano sui grandi numeri. Però magari quello che c'ha solo 2 pompe lungo una statale nel senso sbatte il cazzo.
0: Sì. Va bene, tornando al governatore del Veneto che aveva promesso e poi non ha mantenuto.
4: Sì, anche praticamente.
5: Ciao ragazzi, a riguardo il selvaggio che diceva grazie Stefani dell'abbonamento pubblico treno, autobus gratis, grazie. E cosa vuoi adesso? C'hai in mente la doppia corsia nella 308? Scordatelo, che ti dia il bonus autotrasporto pubblico.
6: E poi quando
5: lol.

0: sigla di Sanremo.
1: Sì, sì, dai.
0: Bella, bella, secondo me è una delle più belle che rimarrà nella storia delle sigle di Sanremo.
2: Amici, prima di andare in pausa, parlando delle infrastrutture, abbiamo come paese le nostre infrastrutture cadono a pezzi e l'idea di farne di nuove, ciaone. Promettono da una vita.
3: Ciao selvaggi, mi collego al vostro discorso che avete appena fatto sulle strade che le devono ampliare, eccetera. Ciao. Quanti anni sono che devono sistemare la Romea?
2: La Romea.
3: E mettere più corsie?
2: Ciao.
3: Cioè, io non ho parole. Ancora ci sono incidenti, ci sono code allucinanti.
2: Mi fanno morire.
3: Una cosa vergognosa.
0: Io adoro quella con la R veneziana, perché sistemare la Romea è bellissima da sentire, bellissima.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: messaggi dello sfogatoio, co-conducendo insieme a voi se siete incazzati per qualunque motivo. 393-7366-240. Si parla del prezzo della benzina e...
1: Il prezzo della benzina non lo sceglie il distributore, ma gli viene imposto dal fornitore.
0: Lolololo, che è quello che dice anche lui.
2: Ma guardate che nel distributore non è l'omino che lo gestisce, che decide il prezzo, è la società. Lui non tocca neanche il prezzo.
0: Cioè, quelle famose, come so, appunto, Kuwait, Tamoil, Eni, sì. Però quelle bianche, private, credo che il titolare possa decidere che prezzo fare della benzina, entro un certo range. Ma poi, questi centesimi fanno la differenza?
3: Ma che cazzo, cosa cambia? 1,8, 1,9, 2 euro, 2,100 al litro. Non cambia un cazzo, anche se andrebbe a 3 euro al litro. Qua si gira lo stesso, nessuno protesta, tutti con la macchina sotto il culo. E non cambia un cazzo, non cambia niente. La macchina in Veneto è come l'ossigeno, serve più dell'aria. Vogliamo mettercelo in testa o no? E quindi non cambia un cazzo. Siamo, la prendiamo nel culo da parecchi anni e continueremo a prenderlo.
4: Iniziamo tutti ad andare in bicicletta, facciamo un po' di polpaccio, così poi facciamo questi 20 km al giorno in bicicletta per andare a lavorare, va bene?
0: Un'idea.
4: La macchina si prende solo quando piove.
0: Un'idea migliore?
4: È un'ottima idea invece.

0: Credete che l'idea della bici non è proprio un'ideone?
1: Pazzo.
0: Sbagliate.
1: Vai. Fai un'idea migliore, perché come fai ad andare in bici adesso che inizia il brutto tempo? Dai, in estate ci può stare.
2: Allora.
1: Ma quando inizia il brutto tempo?
2: L'importante è che non
1: fai. Io sono d'accordo con l'ascoltatore precedente. Finché tutti stiamo zitti, non facciamo niente, salirà, salirà e salirà. E quando sarà a 4 euro tutti diranno: oh, guardate, qualche anno fa era a 2, adesso a 4. Niente da fare, bisogna andare in piazza tutti.
2: Voi non avete idea dei benefici. Allora, ovviamente, se uno deve fare 50 km al giorno è impegnativo, ma se deve fare il massimo 10 all'andata e 10 al ritorno,
3: ma se diluvia?
2: E io che ho detto? La macchina la prendi solo in caso di brutto tempo.
3: Vabbè, ho capito, certo.
2: Ma col freddo si sta bene in bicicletta. Comunque ti vesti bene, ti proteggi, fai un po' di movimento, torni a casa la sera, ti senti rigenerato, eh.
3: Un'idea migliore?
2: Non è un'idea migliore, perché eviti il traffico, eviti un sacco di stress, non parli più di rincoglioniti per strada, perché con la bicicletta vai, ovviamente, schivi il traffico, quindi sei anche meno sotto stress.
3: Ce l'hai un'idea migliore?
2: No, è la migliore idea che si possa fare.
3: Puoi pensarci.
2: Se lavori, se fai meno di 20 km al giorno, la bicicletta va benissimo.
3: Hai tre quarti d'ora per pensare a un'idea migliore.
2: No, te la voglio buonissimo, buonissimo.
3: Comunque, vai. La signorina contesta il fatto che pochi centesimi non è vero che non fanno la differenza.
4: Oddio, buonasera, sto a scuola di discorsi sulla benzina. Cosa cambia da un centesimo all'altro? Sommalo per litro, poi 8 litri, si raddoppia, altro che il centesimo, fa presto diventare euro su euro su euro su euro, che lungo andare sono letteralmente non so quanti, però tanti sicuramente. Quindi, cioè, cosa cambia? Cambia, cazzo, fatemelo costare meno, sono veramente, raga, mezzi pubblici,
2: raga.
4: E via. Oppure, visto che comunque si paga la benzina per andare a lavoro, non si va a lavoro, easy.
3: Ah, vedi?
5: Radio Peter.

0: Hey, y'all better make some noise for the blessed one up in here tonight. Y'all better make some motherfucking noise for we turn this shit on. Out on my love.
1: Musicalmente lo sfogatoio è un programma che fa concorrenza a Radio Monte Carlo.
2: Siamo sicuri?
1: Certamente, sia per il tipo di argomenti, per la parlata, fa la parlata.
2: Ogni volta che uno di Radio Monte Carlo ascolta lo sfogatoio gli escono le bolle sul corpo.
1: Fai un po' la voce da Radio Monte Carlo. E questa qua è una canzone tra
2: di loro. E poi non parlano così qui di Monte Carlo. Ciao colleghi di Radio Monte Carlo.
1: Quando tu arrivi a Monte Carlo, naturalmente.
2: Ah,
1: dici,
2: così.
1: Cioè, fuori parla. Allora
2: passi il confine.
1: Cioè, come fai? È così. Hanno una trasformazione vocale.
2: Sono stato diverse volte, ma non mi è mai capitato di notare questo.
1: L'adattamento alla radio.
2: Comunque, tornando all'argomento benzina cara, quindi in mezzi alternativi, lui purtroppo l'auto la deve prendere.
3: Ciao ragazzi. Allora, concordo sull'andare in bicicletta. Uno è salutare, due se consuma meno benzina, assolutamente, però purtroppo si deve far conti con la realtà. Tipo personalmente devo accompagnare i miei figli a scuola, ci sono chilometri, poi c'è la cartella e tante altre cose che purtroppo, e serve farlo per me che sono divorziato, non avendo una mano da nessuno, devo per forza tenere e usare la macchina. Ciao ragazzi,
2: ma poi anche la bici d'estate sarà comoda, tutto quello che vuoi, però se fai 10 km arrivi sudato, cioè puoi andare, cioè arrivi al lavoro che allora, sei tutto sudato, dai.
1: Allora non è per tutti, però secondo me qualcuno può farlo. Vabbè, arrivi solo, parti la mattina presto, non fa così caldissimo,
2: vabbè, ho capito,
1: e poi torni alla sera,
2: e poi in Padania dove siamo noi esci la mattina col sole, alle 7 c'è magari il diluvio, se in bici ti riduci la merda.
1: Vabbè, e quelli che vanno in motorino è la stessa cosa.
2: Infatti anche quante gente
1: ti
2: vedi,
1: ti porti
2: Ma poi, giustamente, come dice lui,
4: ma ragionamento ci sta, ma io pago l'assicurazione, il bollo, la manutenzione per poi non sfruttare la macchina per risparmiare sulla benzina. Va bene, ma però allora, fino a un certo punto.
2: Con quello allora, che ci costa l'auto.
1: Ho capito, ma fa bene anche alla tua salute un po' di bicicletta. Ti sei garantito un po' di movimento e di sport al giorno.
2: Hai 40 minuti per un'idea migliore.
5: Peter Pan.

0: italiani fanno le loro cazzate, ma sull'argomento che stiamo trattando non credo che abbiano anche delle colpe.
1: E io chiudo.
2: Ciao raga, beh, ma finché che ci sarà la sinistra qui in Italia sarà una merda.
0: C'è
2: una merda, mandateli in onda così capiscono che fanno implodere l'Italia, quella merda.
3: Vabbè, perché secondo te il tuo odio fa capire qualcosa a uno che la pensa diversamente da te?
0: Più che altro stiamo parlando del prezzo della benzina, non credo che la sinistra in questo caso c'entri qualcosa, comunque sull'argomento
3: parlava in generale.
0: È in generale?
3: Non parlava di benzina.
0: Ci ascoltano quelli di sinistra noi?
3: Ah sì!
0: E allora
3: sì,
0: l'hanno sentito, va bene? Tornando all'argomento, mezzi.
3: Ne abbiamo tanti anche colleghi, cioè.
0: Ma scherzi, certo.
3: Quindi loro sicuramente avranno sentito.
0: Tornando all'argomento mezzi alternativi.
4: Direi che l'ultimo ragionamento non fa una piega. Molta gente ti dice: oh, con i miei soldi faccio quello che voglio. Sì, certo, per quello che vuoi, però se tu inizi il sabato e la domenica a startene a casa, trovi sistemi alternativi per passare la tua giornata. Magari non vendendo più benzina iniziano a calare, benzina e diesel iniziano a calare.
0: Lololo. Lui
3: parla strano.
0: Sì, spero che lo faccia apposta, che nella vita non abbia realmente questa voce, ma.
3: Però lui è uno speaker di Remo del Carro. Adesso parla così, poi quando è in radio fa. Dici. Ciao ragazzi.
0: Ma io che non credo,
3: sì, sì.
0: Comunque, lui dice che il prezzo della benzina e del gasolio è alto perché.
5: Buonasera, Peter Palmiani. Ma non lo vedete che ci vogliono portare l'elettrico?
0: I prezzi sono alti perché vogliono portarci all'elettrico.

0: azienda agricola Rossi, dove ci sarà il 2000 Heroes di Radio Peter Pan con Marco Baxo e Edo, che ve le faranno ballare tutte quelle più belle degli anni 2000. Quindi Rossiland a Musano di Trevignano, azienda agricola Rossi.
1: Amici del Baggi, prima di andare in pausa, parlando del prezzo della benzina, lui sarebbe per la nazionalizzazione del prezzo.
2: E secondo me il prezzo dei carburanti dovrebbe essere nazionalizzato. Si spende tot per tutti. Poi ovviamente il ricco potrà correre giorno e notte, il poveretto potrà correre solo la mattina, però intanto il gasolio, la benzina devono costare con un prezzo che sia adeguato alla vita.
1: E poi aggiunge:
2: ma comunque non nazionalizzeranno mai il prezzo, perché l'Eni, che è la compagnia petrolifera italiana, è quella che ha il prezzo più alto, e quindi gli extra profitti a go go.
1: No, no, no.
0: Vedi che bravo lui che

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squatch. Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: fine avranno fatto gli Hercules and Love Affair dopo questa blind, un successo pazzesco nel 2008?
1: Hercules è morto e Love Affair si sta mangiando i soldi che ha fatto con blind.
0: Gli sta mangiando anche quelli che ha preso Hercules.
1: Beh, è normale, certo. Okay. Ultimo quartiere di sfogatoio selvaggi, co-conducendo insieme a Fede Marco, 393-7366-240 per co-condurre insieme a noi. Si sta parlando del prezzo della benzina e di mezzi alternativi per non usare la macchina. Lui su questo argomento...
2: Sì, la fanno facile, no? I cervelloni nelle grandi città. Usate la bici, usate il mezzo pubblico. Ma ragazzi, ma non è che possono tutti. Se tu c'hai 38 chilometri a tratta, no? Andare e 38 a tornare indietro dal lavoro. Coi mezzi ci metteresti il doppio del tempo per le coincidenze. Con la bicicletta probabilmente le 8 ore, no, non essendo pantani, le passi per andare e tornare. Quindi come cazzo è che è fattibile questa cosa qua?
0: Io prima ho detto che se uno lavora massimo di strada al giorno, fa 10 andate, 10 ritorno, quindi massimo 20 km, che sono circa un'ora in bicicletta, quindi mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera, secondo me qualcuno può permettersi di farlo se il tempo lo permette.
1: E poi c'è anche l'argomento smog. Io mi ricordo che quando ero a Roma e giravo col motorino,
0: ma qua non
1: tornavo la
0: metropoli, cioè parliamo, vabbè,
1: tornavo a casa con il colletto della camicia completamente nero, il nero sotto gli occhi. Quindi anche l'argomento smog, non è che la macchina ti evita.
0: Come andavi?
1: Con lo scooter. E tornavo a casa col colletto della camicia nero come
0: cittadella a Castelfranco. Sono 10 andate e 10 ritorno.
1: A parte che sono di più, non so quanti siamo, mi sembrano pochi.
0: Ma sì,
1: ma sto qua, sai come arrivo?
0: Sono
1: se faccio
0: 12.
1: Ma come cazzo arrivo a giugno qua in condizioni certe?
0: Ma ti fai una doccetta qui, abbiamo anche il bar. Vai da Rocky, ti fai la doccia.
1: Ah, fa culo, va, dai.
0: 393 736 200.
3: Attenzione.

0: selvaggi. Buon inizio di venerdì mattina. Amici, se volete sapere perché aumenta il prezzo della benzina e del gasolio, sentite questo audio.
1: Ciao Radio Peter Pan, Maurizio Treviso. Allora, da quello che so io, il prezzo continua a salire, benzina e gasolio, perché la richiesta, quindi la domanda, è superiore all'offerta. C'è proprio un problema di raffinare gasolio e benzina. Questo anche dovuto soprattutto al problema Russia-Ucraina. Provate a informarvi, sì, al di là del problema Hormuz. Il problema è anche questo, c'è più richiesta dell'offerta. Il problema è la raffinazione. Ciao Lolo.
0: Ci fidiamo.
2: Dovremmo andare via con le benzine col gasolio non raffinato, caro Fer. Siamo troppo delicati.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera.
5: Sì, buonasera. Mi scusi signorina, Cervignano?
4: Come, scusa?
5: Cervignano?
4: Sì.
5: Sì, se me lo passa per favore.
4: Chi?
5: Dico, c'è?
4: Scusi, lei chi è?
5: Mi chiamo Aldo.
4: Aldo?
5: Sì, sono un amico.
4: E chi sta cercando?
5: Io ho chiesto, Cervignano?
4: Ci troviamo a Cervignano, ma siamo in un bar qua.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì, dico, c'è?
4: Ma chi?
5: Come chi, signorina? Io ho chiesto, Cervignano?
4: Lei sta chiamando a Cervignano.
5: Sì, dico, ma c'è?
4: E chi sta cercando?
5: Cerca Cervignano.
0: Messo giù.
6: Pronto?
5: Sì, buonasera. Cervignano?
6: Cervignano?
5: Sì, c'è?
6: Non ho capito il nome.
5: Dico, Cervignano?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come?
6: Non ho capito chi cerca.
5: Gli ho chiesto, Cervignano?
6: Cervignano.
5: Sì, c'è?
6: C'è.
5: Sì, me lo basta per favore?
0: Ma sono stronzi a Cervignano, eh?
2: Eh sì, un pochetto sì.
7: Pronto?
5: Sì, buonasera, mi scusi, Cervignano?
7: Buonasera. Sì, Cervignano come servizio, buonasera.
5: Sì, buonasera, se c'è me lo passa, per favore.
7: Se l'Emanuela?
5: No, se Cervignano.
7: Se c'è?
5: C'è?
7: Chi, scusi?
5: Ma dico, Cervignano?
7: Che è Vignano? Mi scusi, ma lei chi è che sta cercando?
5: Mi chiamo Aldo.
7: E chi sta cercando?
5: Ma le ho chiesto se Cervignano.
7: No, non c'è.
5: È sicuro?
7: Sicuro.
5: Dice che era là.
7: Ma chi è Vignano, scusi?
5: Cervignano, un mio amico. Lavora lì da voi?
7: Vignano? No, non lavora nessun Vignano da noi.
5: Non c'è il Vignano?
7: No.
5: Sicuro?
7: Sicuro.
5: Ma, vabbè, grazie.
3: Peter Pan,

0: Povera la signorina. Si era comprata l'auto a metano, perché il prezzo metano era basso.
1: Hanno aumentato il metano. Ma no, ma è sempre basso.
2: No, ma se ragioni, io ho la macchina che va a metano. No, GPL, metano proprio, e dalla settimana scorsa da 1,365 l'ho trovato a 1,699.
0: Poveri.
2: Ma perché?
0: Cioè,
2: ma non c'è mica stata un'impennata del metano? Cos'è successo?
0: Hormuz.
2: Niente, cioè, io non capisco, anche vorranno portare anche il metano a 2, perché figurati. Ma va, lollo.
0: Lollo, povera signorina. Ma amici, se volete sapere la verità, questo è l'unico programma che la dice. Ascoltate questo audio perché chiarisce tutto.
3: Ve lo dico io qual è la verità.
0: Dice.
3: La verità è che siete un immane branco di pecore che,
0: bravo,
3: non sanno fare altro che,
0: bravo,
3: lamentarsi di tutto e di tutti,
0: bravo,
3: del caldo, oh, del freddo, della pioggia, della neve, della nebbia, della grandine,
0: bravo,
3: della benzina. E non fate un cazzo,
0: bravo,
3: non fate niente. Quando c'è da votare per cambiare le cose, andate al mare a fare i picnic.
0: Bravo.
3: Siete la vergogna della nostra nazione.
0: Siete della vergogna dell'Italia.
1: Però si va in collina a fare il picnic, non al mare.
0: Sì, in effetti. Ma dipende.
1: E fa il picnic al mare?
0: Beh, in spiaggia. Fai un picnic, ti porti da mangiare. Peraltro, amici, parlando di picnic,
1: dove ci stai?
0: Quest'estate avevamo per un giorno il cane, e quindi non potendo portare in spiaggia, sono in spiaggia libera.
1: Avevi un cane tu?
0: Sì, non io, Ilenia aveva il cane.
1: Ah.
0: Ciao Pachi, lo salutiamo. Beh, in spiaggia libera, amici, altro che picnic, ho visto gente organizzata che neanche il pranzo di Natale, con una quantità di roba da mangiare, ma con tre ombrelloni messi in vicini.
1: Erano siciliani.
0: Non lo so.
1: Erano siciliani o napoletani.
0: Una cosa su. Un po' li invidiavo, io ho una fame.
1: Calabria, Puglia, i posti della
0: Jesolo,
1: sud. Rimanete solo, si organizzano bene così.
4: You can

0: allora prima abbiamo sentito un selvaggio che pensava che nazionalizzando il prezzo della benzina il problema si può risolvere. Sì. E lui?
1: Selvaggi, ciao a tutti. Certo che quello che ha chiamato dicendo che razionalizzare il prezzo della benzina non risolverebbe il problema, così il ricco può girare sempre e il povero invece gira solo alla mattina, è proprio uno furbo. Se facciamo così, il ricco la paga anche meno perché ha il prezzo razionalizzato e continua a girare. Io coglione invece, povero, resto a casa. Furbo, ministro dell'economia subito, mandi.
0: Ma è nazionalizzare, non razionalizzare. E comunque, amici, il problema non è...
2: Anche razionalizzare, dovrebbe essere razionale il prezzo.
0: Beh, dovrebbe essere razionale, ovviamente.
2: Dovrebbe essere razionale anche.
0: Ma il problema non è solo Hormuz, non è solo Russia e Ucraina.
3: Ma scusate, selvaggi, allora il prezzo della benzina è solo quello o è anche l'IVA al 22% su tutta la roba che si acquista, che aumenta anche quella? Tipo il latte è aumentato di 10 centesimi su una settimana, il latte e non solo la benzina, quindi...
0: Io bevo un sacco di latte.
3: Il problema è delle banche che... Purtroppo non vi posso spiegare in 30 secondi, ma il problema è delle banche.
0: È senza lattosio.
3: Pedro, non dire di no, perché sai anche tu che è così.
0: Assolutamente. E salutiamo gli amici delle banche che ci vengono sempre incontro.
2: Tu bevi latte senza lattosio?
0: Sì.
2: Vabbè, è come fumare la marijuana senza THC.
0: Ho capito, se ne bevo tanto. Se lo bevo quello che diventa pesante, non digerisco e poi mi viene il cagotto.
2: Non bere latte,
0: fai no, sì, ciao.
4: Radio Peter Pan.
0: La teina mi dà intolleranza.
2: Con la curcuma hai provato?
0: Io che non so nuotare. Dove la devo mettere?

0: selvaggi, non si ciolpa il cul Cervignan, eh? E l'ore?
1: Ciao amici di Cervignano!
2: Ti voglio insegnare il cul parlare?
1: Cervignano no, amici di Cervignano, dai no! Allora siamo alla fine, molti non si sentiranno, vi chiediamo scusa agli ultimi co-conduttori. Lui risponde a quello che ha detto, che siamo un popolo di pecoroni.
3: Scusa, ma quelli che dicono siamo un branco, siete un branco di pecoroni qua di là, ma è perché loro dove vivono? Si devono muovere anche loro allora.
1: E finiamo con lui, perché quando c'era Silvio e non è la canzone, le cose andavano meglio.
4: Ciao selvaggi, potete permettermi di dire che il prezzo del carburante continua a salire perché il nostro governo non capisce un cazzo di geopolitica? È andato dietro a Trump e allora il povero, siamo noi i poveri, paghiamo il prezzo. Dovevano fare come ha fatto zio Silvio una volta.
1: Dio Silvio ha detto.
4: Ha fatto amicizia, ha fatto alleanza con Putin. E pagavamo, io mi ricordo, pagavamo 1,34 di gasolio quando c'era zio Silvio. Porca miseria, ciao Silvaggi!
1: Ma ha detto zio Silvio o dio Silvio?
2: Ha detto zio.
1: Zio. Meglio però non ha detto, tutto, non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti.
2: Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, come sempre, poco dopo le 17.

0: le strilla, le grida. Oh, ci sei? Buongiorno, eh.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan o'clock.
0: È l'ora di svegliarsi, le sei in punto.
2: Peter Pan o'clock. Peter Pan. Sport.
3: Delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
14: Boombox, ogni domenica alle 5 del

0: Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
9: Dalle 6 alle 7.

0: svegli e indesiderate.
1: Una bella idea, complimenti.
2: Sei svegliato!
3: Buongiorno, 6:06, venerdì, ci sono le sveglie e allora fai così, tira sul volume della radio perché iniziamo con un disco di Skrillex dal 2012.

0: Ciao Fede, buongiorno. Meno male che è venerdì. Ha passato anche questa bellissima settimana. Già ha cominciato il freddo e sono più che contento.
1: Ma come sei contento del freddo? Guarda che è finita adesso. Adesso non si gioca più, perché adesso io ho tirato fuori il gilet. Bellissimo, sembro uno che gira col T-Max, molto cattivo, con l'occhiale da sole, sembro quasi pericoloso. Però vabbè, quelli sono dettagli. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: forza!
2: Buongiorno Fede, ciao. Che venerdì, ancora due giorni di lavoro e poi una settimana di ferie.
1: Le ferie!
2: Ciao!
1: Ciao ciao ciao ciao ciao ciao Jessica!
3: Fede! Buongiorno! Operativo già da 20 minuti!
1: Grande Luciano!
3: Dai, fa una buona giornata, tanto oggi non ti sento, che sto ancora a Perugia.
1: Ma come non mi senti? No, accendi l'app, dai che c'è la rassegna. Ma Luciano, mannaggia, mi devi far arrabbiare. Le prime ore del mattino, 6:10, la rassegna nottambula. E venerdì la facciamo around the world. Il paese scelto in questa settimana sono gli Stati Uniti. Apple lancia l'iPhone 2 e finisce nella shitstorm dei social. L'hanno iniziato a prendere tutti in giro, tipo Duolingo su X, che ha pubblicato un post: ah, sono così dispiaciuto, ci hanno copiato. Ma anche altri brand che avevano già uno smartphone duo, quindi con lo schermo che si divide in due, che poi sembra uno smartphone di 15 anni fa, li hanno presi in giro al suono di benvenuti nel club dei duo. Sì, il problema è che questo costa come 4, perché l'iPhone 2 duo costerà circa $2,000. Follia, sbambai Filippo, sbambai. United Airlines sospende quasi tutti i voli per Dubai. La compagnia aerea ha deciso di sospendere quasi tutti i voli, dichiarando che la destinazione non è sicura per via dei conflitti, considerando che solo nel 2025 1,4 milioni di americani hanno visitato Dubai. Una scelta forte che fa perdere alla compagnia parecchia capitale. Potrebbero fare una campagna pubblicitaria: se vuoi Dubai, io non ci vengo. E mica male. In California chiudiamo una nuova app per segnalare gli incendi in tempo reale. Siccome lì c'hanno parecchi incendi boschivi, tu fai la segnalazione e vengono subito avvisati gli organi competenti. È vero che in Italia noi non ci abbiamo la stessa frequenza di incendi, ma non sarebbe male un'app nazionale per segnalare in modo super smart, perché ce l'abbiamo varie app, varie cose per segnalare, ma non sono quelle ufficiali, quindi perché no, perché non pensarci? Dai, si parte di nuovo. Buongiorno, io sono Fede, queste sono le sveglie, senti che nuovo disco molto figo.

0: casini, senti qua.
1: Per quelli che dicono nei commenti su YouTube che questa canzone non è niente di che, non hanno capito un cazzo del rap.
0: Hai capito?
1: Senti qua che roba. Grande Marra, grande Gue.
0: E beh, come fai una doppietta così? Come può non tirare fuori una cosa super funzionante? Ma anche questo disco non è male, qui su Peter Pan c'è il disco nuovo di Another.

0: la svegli al mattino presto che ti fanno dire forse ci avrei bisogno di uno proprio bravo. Stamattina mentre facevo colazione con latte e caffè freddo mi è venuto in mente quando da piccolo il caffè ovviamente non si beveva, ma nel latte esisteva solo il Nesquik. Ma quanto era buono il Nesquik, ma esiste ancora? E poi te la ricordi questa pubblicità? Senti, senti.
1: Si è rotto.
0: Si è rotto.
1: E adesso 1, 2, 3.
2: Mi avete chiamato? Ciao, sono Mr. Nesquik. Latte Nesquik per tutti, vero? E adesso di

0: Nesquik Nestlé.
1: Nesquik Nestlé, pubblicità del 1986. Ma perché una pubblicità di un coniglio che sponsorizza cioccolato che però risolve problemi al PC? Te lo spiego io, perché nel 1986, pochi mesi prima, il 19 gennaio, ci fu il primo virus per PC della storia. Si diffonde Brain. Allora che fai? Qual è il modo migliore di unire la bontà di un prodotto all'affidabilità del marchio e quindi tire fuori questa super idea? E tu, te la ricordavi questa pubblicità del 1986?

0: Cigali, senti che figo che facciamo oggi qui su Peter Pan. Un po' di good music da good vibes. Mr. Nesquik, il pensiero intrusivo, la pubblicità del 1986 col colindietto Quickly, che nacque proprio in quegli anni, qualche anno prima, su idea di un disegnatore spagnolo che in realtà lo fa a immagine e somiglianza del cugino Roger Rabbit, tanto per dire. Fede, Angelo, io faccio ancora colazione con latte Nesquik anche se non sono più tanto piccolo. Bella, bello, bravo, cavolo, mi hai fatto venire quasi voglia. Io mi prendo il caffè freddo nel latte, ma in realtà sì, è buono, perché ti dà quella botta d'energia, ma secondo me il Nesquik te la dà il doppio.
1: Buongiorno Don Fede.
0: Giorno.
1: Ricordo la pubblicità del Nesquik dell'86.
0: Lady.
1: Io sono nato nel 72, quindi nell'86 avevo 14 anni. Ero nella mia piena giovinezza. Buongiorno a tutti i Peter Paniani.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Però non solo tu che ci avevi 14 anni, c'è anche chi era molto piccolo ma se lo ricorda comunque molto bene.
2: Ciao Fede, nel 1986 avevo la bellezza di 3 anni. Non me la ricordo, ma il motivetto sì, chissà perché, mi hai sbloccato una cosa fotonica.
0: Perché sono Ciao. Quelle cose che rimangono per sempre, le pubblicità, quelle che funzionano.
3: Buongiorno Fede, hai sbagliato a dire una volta non esisteva solo il Nesquik, ma c'era anche l'Orso Bimbo.
0: Orso Bimbo, bim bam, bello!
3: Ciao, Fede.
0: L'Orso Bimbo che hai tirato fuori, e poi c'è lui che anche lui tira fuori una bella bomba,
4: Ragazzi, vi ricordate? Scusate senza offese, io sono gran turchese, ce n'è uno.
0: Tutti gli altri son nessuno. A proposito di pubblicità che durano tutta la vita, ti ho tirato fuori un disco in realtà che è nuovo, che fa trend su TikTok. Secondo me non ci avrà vita tanto lunga, non credo che nel 2040 ce lo ricorderemo. E si chiama Non Minna.

0: bello coi pensieri intrusivi, senti lui.
1: Mannaggia te, Fede, mi hai fatto venire voglia di Nesquì adesso.
0: Nesquì.
1: Io andavo matto nel latte caldo, nel latte freddo, direttamente col cucchiaio così me lo mangiavo.
0: Aia, buono.
1: Mamma mia, tanta roba. Che bei ricordi, quelle sì che era la colazione dei campioni. Invece adesso sono finito con i Campari, colazione col Campari. Ai.
0: Ma si sente che hai fatto colazione col Campari, ma arriva la fiatella d'alcol pure a distanza, da Milano a Castelfranco.
2: Svegli indesiderati.
3: Se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
17: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
20: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
21: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
3: universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
21: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.
24: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
25: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Svegli indesiderati.
0: Seconda mezz'ora di sveglie indesiderate del venerdì. Il venerdì facciamo Around the World. Il volo low cost ci ha portato negli USA. Allora senti che disco. Per aprire dal 2003 arriva Jennifer Lopez qui su Peter Pan con Jenny from the

Però io voglio fare una cosa, io il venerdì nella seconda mezz'ora ti voglio raccontare una cartolina, la cartolina del giorno. E questa settimana tocca al Salvation Mountain, ovvero la montagna colorata nel deserto della California. Fai una cosa, io te la racconto, te la faccio immaginare, ma se tu vai sul mio profilo social fede_basso_dice_cose, t'ho pubblicato la cartolina, così magari ci aiutiamo a vicenda, magari tu te la guardi, capito? Passa da quelle parti, perché anche c'è da dire questa cosa, i remix chiedono calamite, io vi regalo cartoline. E infatti appunto andiamo nella Salvation Mountain, una gigantesca montagna artificiale ricoperta di colori, cuori, fiori e soprattutto messaggi. Ovviamente non è una formazione naturale, è un

0: parlato di Mr. Nesquik, pubblicità del 1986. È tutto un giro. E il progetto nacque appunto con un, come un piccolo monumento dedicato al messaggio God is love, ovvero Dio è amore. Ovviamente nel corso degli anni si è trasformato in una struttura enorme e coloratissima, con superfici dipinte, sculture e altre installazioni intorno alla montagna. La cosa curiosa però è il contrasto, perché siamo nel deserto e davanti appare una specie di enorme vulcano psichedelico pieno di colori. Valla a vedere perché è molto bella. Niente Hollywood, niente grattacieli, niente Grand Canyon. La cartolina del giorno è Salvation Mountain nel deserto della California.
1: Radio Forever Fun, Forever Young.

siamo finiti negli Stati Uniti, no? Abbiamo visto la cartolina che potete trovare anche sul mio profilo social, fede-basso dice cose, la Salvation Mountain. Ho visto la Sofi che mi ha iniziato a seguire. Grazie, grazie per il like, Sofi. Sembra quelli che fanno le dirette su TikTok. Mamma mia, che figura! E soprattutto, che fine! Un po' di curiosità dall'America: nel deserto corrono a oltre 600 miglia all'ora. A quanto pare, nel deserto dello Utah c'è una gigantesca distesa naturale di sale di circa 30.000 acri e dal 1914 vengono utilizzate queste discese per le gare di velocità su terra. Su questo terreno sono stati superati nel tempo i traguardi delle 300, 400, 500 e 600 miglia orarie. Sai che polvere che tirano su? Dovrebbero prendere il tubo e bagnare per fare in modo di non alzare tutto sto polverone. Alla Casa Bianca poi un'altra curiosità, sicuramente questa è un po' più conosciuta, si fanno rotolare le uova da oltre 140 anni. La White House Easter Egg Roll è una tradizione ufficiale che risale al 1878 e già con il presidente Hayes, che autorizzò i bambini a giocare con le uova sul prato della Casa Bianca, mentre oggi appunto è diventato un super evento con giochi, spettacoli e poi la gara di egg rolling. Mamma mia, che bello! Ti fai prima tutta la passeggiata con le uova, poi giustamente ti viene fame, che fai? Non prendi la padella, un goccino d'olio, un po' di sale, tac tac, rompi le uova e ti fai una bella frittata, oppure una bella omelette.

0: alla sua presenza alle Salvation Mountain. Mamma mia, c'erano 45 gradi, non scherzo, sembrava un forno ventilato. E poi mi ha mandato alcune foto, le sue cartoline della Salvation Mountain. Va bene, io ho finito, ci sentiamo lunedì, in realtà anche oggi a pranzo dalle 13 alle 15, poi domani mattina l'Happy Ending parte 1 insieme alla Licetta, quella nuova, quella piccolina, dalle 7 alle 10. Tutto a posto, tutto chiaro?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, ho capito, allora vi lascio con il The Remix Show. Nel frattempo abbiate fede, ciao!
2: Svegli indesiderati.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Sono le 7
17: on point.
15: Peter Pan O'Clock.
18: Peter Pan viabilità.
19: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli sono scortati fra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Milano. Code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna a causa del traffico intenso. Attenzione per il vento forte tra Frosinone e Caianello. Sulla A4 per traffico intenso code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Venezia. Sulla A10 c'è un chilometro di coda tra Barazze e Arenzano verso Genova per un incidente. Sulla A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi.
9: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
24: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
28: Forever Fun, Forever Summer.

0: ricordi, che ricordi, che ricordi.
1: Questa fa troppa estate per il tempo che c'è in questi giorni, quindi chi dobbiamo ringraziare per questa canzone? Scusa.
0: Ringraziamo l'ufficio programmazione di Radio Peter Pan. E comunque oggi torna l'estate, eh.
2: Dici?
0: Erano due giorni così.
1: No, io avevo letto articoli su articoli che dicevano finalmente è finita l'estate. Che poi finalmente cosa? Che è la stagione più bella di tutte.
0: E diciamolo.

0: forte stasera!
1: Nonostante questo sia The Last Dance,
2: Ma come?
1: Eh sì, guarda, è arrivato un bellissimo messaggio che dice: addio Edo, è stato bello. The last goodbye, usa queste parole Andrea, e dice: è stato facile amarti.
2: Grazie.
1: Impossibile dimenticarti.
2: Cercate di dimenticarmi almeno da martedì.
1: Non subito da lunedì,
2: capito?
1: Quindi lunedì mi devono lunedì rovinare la puntata.
2: Fate una puntata triste lunedì in mio ricordo, e poi da martedì è tutto concesso.
1: Ma
2: poi
1: dai,
2: da martedì
1: che ci
2: troverete quello nuovo, non importa, dai.
1: Yeah, quello nuovo, guarda, non so. Non so niente, ma sono già deluso. Questo è. Vabbè, ragazzi, comunque questo è il The Remix Show, il secondo programma che va in diretta su Radio Peter Pan. Il primo era Sveglie Indesiderate. Che
2: belle! Ah, che belle! Oh, belle.
1: Stamattina le telefonate che
2: bellissime,
1: ha fatto Fede mi sono piaciute.
2: Bellissime, un nome, un programma, è proprio il caso di dirlo.
1: È una garanzia.
2: Sveglie Indesiderate.
1: Comunque, prima di parlare di qualsiasi cosa dobbiamo svegliarci anche noi, e quindi
2: Disco Sveglia.

0: in questo programma, yeah, che poi non ci vengano strane idee, ok?
1: Vai, carichi col disco sveglia, si va per il venerdì.
0: Dai che venerdì, frico a nastro. Beh, effettivamente io lo mangerò, credo, il frico.
2: Il gioco è mandare un audio dicendo qualcosa col venerdì.
0: Dai che è venerdì, sì. Oppure è venerdì.
2: Ma anche solo cantando venerdì.
0: Vabbè, insomma,
2: a me piacerebbe questa cosa qua.
0: Tu da quella volta che hai sentito lo spot di Amazon,
2: che incredibile,
0: da lì sei rimasto folgorato.
2: Sono diventato un cantante.
3: Stai tranquillo, Edo, che non te lo ruba nessuno il posto. Ci ne va con Andrea la mattina. Chi ha il coraggio?
0: Beh, effettivamente.
3: Ti voglio bene, ragazzi.
2: Dietro di me c'è l'avvoltoio. Io già pronto, guardalo, tanto dice sono qua già alle 6.
0: Esatto,
2: farmi il morning show non vedrebbe l'ora. Ma lo so, è così.
0: Qualcun altro
2: vedremo.
0: Dice, ma in che senso, scusate, ma si dividono i remix? No, Edo va in ferie ed è, insomma,
2: vado in ferie?
0: Doveva arrivare questo momento.
2: Voi lo sapete cosa vi dico, cari ascoltatori, riguardo le ferie?
0: Cioè?
2: C'è sempre qualcuno che si dice, ma questo qua non torna più. No, è in ferie.
0: È in ferie, ma in realtà va a fare il provino per Radio Potenza Centrale. Che sappiamo.
2: No, questa volta vado a Radio Palermo Centrale.
0: Ah, Palermo adesso. Palermo. Un saluto
2: a chi?
0: A Luca, che ha detto: ciao, potreste mettere per favore, per fare un favore al popolo arancio, nero, verde, la canzone antisfiga? Perché questa sera c'è la partita Venezia-Fiorentina. Che
2: esatto,
0: tra l'altro sono le peggiori del campionato per adesso. L'inizio di campionato è stato il peggiore per tutti,
2: sì,
0: e due, perché perse tutte.
2: Quindi dici questa sera.
0: No, questa sera speriamo bene.
2: Davvero.
0: Già saluto degli ascoltatori che tifano Fiorentina, che hanno detto: dai, Andre, facciamo pareggio così siamo a posto.
2: Io tifo Venezia, ovviamente.
0: Anch'io.
2: Però devo dire che la Fiorentina c'ha quel coretto lì che mi piace molto.
0: Quale sarebbe?
2: Oh, Fiorentina!
0: Vabbè, quindi canzone antisfiga? Non ce l'abbiamo.
2: Cioè, la cantiamo, vai. Sfiga, scura.
0: Così porta sfiga.
2: Allora niente.
0: Forse più tardi. Nel frattempo butto fortuna.
2: Ma quella è un'altra radio e un'altra coppia di speaker che lo fa.
4: Attenzione, non

0: ma la gente ci fanno notare anche che è dedicata a tutte le Jessica che ci stanno ascoltando, no, questa canzone.
1: A quelle che non sentiamo da un po', anzi a quella Jessica che non sentiamo da un po'. Ma la Jessica
0: che fine ha fatto? E c'era quella che mandava sempre il messaggio alle 8, la Jessica.
1: Ah, sì?
0: Ma la Jessica?
1: Ma che fine ha fatto? La vuoi?
0: Vai.
1: Una carrellata di Dai che è venerdì.
0: Bello.
2: Buongiorno, Dai che è venerdì e mancano solo 9 giorni per iniziare a lavorare all'Oktoberfest.
1: Lavora all'Oktoberfest.
2: Ciao Nicolas.
1: Cosa vuol dire che...
0: No, guarda, io pensavo fosse una falsa versione dell'Oktoberfest, avendo sentito solo l'audio, tipo che fosse l'Oktoberfest di Martellago, genere. Sì, sì. E invece leggo il numero più 49, quindi dovrebbe essere dalla Germania.
1: Esattamente, quindi cos'è che andrai a fare all'Oktoberfest? Diccelo, grazie.
2: È venerdì. È venerdì!
3: Che venerdì, oggi è il mio compleanno. Festa!
0: Auguri!
1: Maria, buon compleanno!
3: E
1: Maria...
3: se inizia così questo venerdì, chissà come finisce.
0: Era la Maria di Udine.
1: Potrebbe essere la Maria di Udine, non lo so. Di solito Maria ascolti Radio Sorriso, così per capire.
4: Dai che è venerdì! Va bene. E domani sera mia amorosa va in ferie 4 giorni in Sicilia e io a lavorare come un bastardo. Sì!
0: Però, caro ascoltatore,
1: occhio. Dillo, diciamo.
0: 4 giorni
1: da solo
0: senza la tua fidanzata, con la casa tutto per te.
1: Che brutto, vero? Ti toccherà mangiare da solo.
0: Allora che vuoi.
1: Ti puoi fare la doccia quando vuoi. Se vuoi puoi anche non fartela.
0: Quando ti svegli puoi accendere tutte le luci della casa.
1: Però da solo, che brutto.
0: Che triste.
1: Mamma mia che tristezza.
0: Mamma, guarda, poverino.
2: Sai che è venerdì, figa nostra.
0: Mi spiace non esserci lunedì per chiedergli all'ascoltatore come è andato il weekend da solo.
1: Quanto male è andato.

0: Everybody, everybody, get up and dance.
1: Ragazzi, questa mattina, come avete sentito, insomma, anche uscendo di casa, io adesso ho cominciato quella parte lì del mettere la macchina in garage, così non ho grossi sbalzi di temperatura.
0: Stavo per il gelo, dico.
1: No,
0: oddio,
1: no,
0: un po'
1: no,
0: esagerato,
1: no,
0: forse.
1: Non mi piace uscire di casa, cioè anch'io sono uscito in maniche corte stamattina, devo ancora. Già ho fatto il primo
0: step. No, tu hai messo già il pantalone lungo, io no. Ci ho pensato, l'ho indossato e l'ho tolto.
1: No, no, no, prossimo step è la felpa e nel frattempo però appunto macchina in garage. C'è qualcuno che ci ha mandato la foto della zona rossa che è in arrivo, cioè dentro le macchine cominci a spostare quell'indicatore verso il rosso. Hai bisogno di un po' d'aria calda.
0: Il climatizzatore va verso temperature più alte. Volevo salutare sempre questo ascoltatore o ascoltatrice, perché a me è capitato di non spostare niente, ma avendo impostato la temperatura a 21,
1: sì,
0: o ieri o l'altro ieri è partito il clima caldo, perché fuori era meno di 20 gradi.
1: Ah, ok, sì, penso.
0: Capito?
1: Che.
0: Quindi mi è arrivata aria calda addosso. Ho detto: ma che cazzo sta succedendo?
1: Scusate, succedere prima o poi.
0: Vabbè.
1: Salutiamo anche chi da Vicenza ci ha mandato la foto delle strade allagate, perché
0: aia,
1: ieri c'è stata questa pioggia bella forte, io l'ho beccata tutta in macchina perché ero dalle zone, nelle zone di Feltre, e ho beccato acqua per tutto il tempo, fissa, non violenta, fissa semplicemente, di quelle che vengono giù dritte.
0: Purtroppo c'è chi invece l'ha beccata fissa e anche potente, quindi salutiamo tutti quelli che hanno avuto forti disagi legati al maltempo.
1: Ho visto anche video di trombe marine che sono arrivate, però vabbè, era un po' più, mi pare, centro Italia,
0: sì,
1: se non ho visto male, e fa sempre impressione.
0: Sì, ieri è proprio una brutta giornata. Oggi dai, sembra che si stia aprendo, speriamo bene.
1: Alleggeriamo, dai che è venerdì.
2: Dai che è venerdì, ma togliete gin tonica, Edo, che stamattina lo sento piuttosto carico. Ciao ragazzi.
1: L'euforia, ragazzi, cioè lui va in ferie. Cosa volete?
0: Vado, torno,
1: sì, chi lo sa?

0: arrivano altri messaggi della zona rossa, cioè gente che ha messo il clima verso il rosso.
1: Covid, zona rossa, quarantena.
0: E c'è anche Andrea che questa mattina non solo ha messo probabilmente il riscaldamento, ma ha messo anche il sedile riscaldato.
1: E allora un saluto
0: a chi?
1: Anche a quelli che hanno il volante riscaldato, pure quello. Sì, sì, ha voglia.
0: Ma la tecnologia è arrivata così in avanti, davvero?
1: Sì, sì. Ti ricordi che prima abbiamo salutato un ascoltatore, l'abbiamo messo in onda, che diceva e si lavora all'Oktoberfest?
0: Certo,
1: e noi abbiamo detto: in che senso lavori all'Oktoberfest? Lui è il cuoco al Zelt del Sotenhammer a Monaco di Baviera.
0: È il fuoco.
1: E allora devi dircelo adesso, caro Nick, che hai mandato questo messaggio: qual è il menù che ci sarà all'Oktoberfest e cosa prepari te?
0: Krauten!
1: Krauti, sì,
0: Kartoffeln!
1: Cosa sarà? Krauti, solito no, Krauti sicuramente, Würstel e Krauti. E poi altre cose? Birschele, grazie!
0: Birre!
1: La festa della birra!
0: La festa della

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: lui è un esibizionista, sesso varietà, bello come uno specie stinta.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
17: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unico? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
20: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delix.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delix.it.
20: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Radio Peter Pan è anche in video.
21: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
14: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
23: Il Peter Pan Impatto.
14: Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
24: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
25: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
26: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
27: Forever Fun, Forever Summer.
28: The Remix Show.
27: Edo e

0: dicessi Ringrullade, Schweinabraten e Kage Spatzle, cosa penseresti?
1: Che siamo in Friuli. Siamo in Friuli con la Ringrullade, l'ho mangiato un sacco di volte. La Ringrullade.
0: Quanto male posso averli pronunciati, però vabbè, sono i piatti che prepara appunto Nick, che farà il cuoco al Zelt del Schottenhamel. E ho scoperto che alcuni ascoltatori andranno proprio lì. C'è una sorta di stand, di padiglione.
1: Tanti ascoltatori vanno sempre all'Oktoberfest, ce lo raccontano di anno in anno. C'è chi ci dice anche: mi date delle magliette che vi sponsorizzo.
0: Allora, se Nick, a te che stai a lavorare lì, ti si vede, perché se ti mandiamo lì degli ascoltatori con la maglia di Radio Peter Pan, tu gli fai lo sconto, ce l'hanno chiesto.
1: Per la Ringrullade?
0: Esatto, cosa cos'è? Adesso guardiamo anche di cosa si tratta. Ma prima!
1: Vabbè, ragazzi, lo sapete, il venerdì arrivano quei 12 minuti lì, quelli in cui voi fate i vocalist e la musica la mette Matteo Mo.
2: La scoteca.
3: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
0: Aia.
1: Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la.

0: Mamma mia, che sound!
1: È un sound che spacca!
0: Ciao, sono il signor Shazam e non riesco a stare dietro a Matteo Monti!
2: Va veloce, va veloce! Ragazzi, siamo arrivati al venerdì!
3: Questa, secondo me, è una canzone meravigliosa!
4: Ciao, sono Roberto Del Cocche e anch'io ascolto, ascolti.
0: Conosci?
5: No. Tu conosci?
0: Non conosco.
6: Dai, venerdì!
0: Ti mancava questo che stiamo per mettere?
2: Sì, sì.

0: Peter Pan. Hi guys.
1: Hai capito, Donald Trump?
2: Hai visto che Trump si è tolto il biondo? Si è fatto un colore diverso.
1: Ha detto che
2: nuova vita.
1: Cambio vita. Cambio vita.
3: È venerdì, c'è la scoteca.
4: Sì!
2: Mandate i vostri audio al 393 7366 240. Diventate i vocalist di Radio Peter Pan.

0: Purtroppo lo sa.
1: Ciao ragazzi, vai Matteo.
2: Un saluto
0: a chi?
2: Ai laziali che sbarcano a Venezia domani.
0: Settimana prossima, domani.
3: Non niente.

0: discoteca Peter Pan non c'ho fecca.
1: Insomma, ma sta fatta la rima, è stato bravo.
2: Dai che oggi si rogita, aiuto.
3: Proprio un bel periodo per rogitare questo. I tassi hanno annunciato di nuovo,
1: no,
3: che si alza.
1: Vabbè, ma poi c'è l'intelligenza artificiale che ci ammazza.
3: Questo asteroide come arriva?
1: Arriva.

0: Mary Poppins. La traccia. See you free every night of the
1: week. Sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix.
2: No,
1: ci sentiamo la settimana prossima.
2: È la scoteca di Matteo Monti. Gloria, vai via, dai!
3: Lo sanno tutti che è la scoteca.
2: Aspero!
4: E non c'è nessuno.

0: far gasolio.
1: Finalmente.
2: Madonna, chi?
3: Monti!
4: Vai Monti, sei la nostra droga!
5: Grande Momo!
6: In console sta suonando Mamo DJ.
7: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
8: Se tu la scoteca vuoi ascoltare, Peter Pan ti devi sintonizzare.

0: tra le altre cose, di limoncello.
1: Guarda che forse è di marca.
0: No, lo so che è di marca, dico, però una bottiglia intera di amaro, di limoncello.
1: Non c'è, cos'era? Chi non c'è?
0: Non c'è. E limoncello?
1: Non c'è. Dov'è che guarda Marotta? Chiedeva un ascoltatore.
0: Dove guarda?
1: Non ho detto.
2: Marotta guarda una stella e ne vede due.

0: discoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
2: Un applauso a Matteo Monti!
3: Bravo, bravo, bravo, bravo!
2: Per portarci ogni venerdì la scoteca e tutti i giorni la scotechina, cioè la versione short.
3: Se volete riascoltarla dal sito, dall'app, alla sezione The Remix Show, ovviamente nei podcast.
2: Esattamente, trovate tutta la puntata che ci sarà oggi, le telefonate che facciamo, la chicca del maestro Miyagi, la scotechina e o la scoteca, ma trovate anche le scenette dello sfogatoio, tanti programmi che vanno in onda nel fine settimana, ecco. Un sacco di roba, ragazzi.
3: Adesso invece basta,
2: Sì, a occhio perché si sono offesi che il limoncello non è un amaro.
3: Sì, un liquore.
2: Avevi detto, io me l'ho neanche accorto che avevi detto che era un amaro. Però comunque sì.
3: Concetto era nel post cena.
2: Questa roba.
3: Mamma mia.
2: Si può più dire
3: mamma
2: niente.
3: Mamma mia.
2: Fortuna che tra poco c'è il fuorigiri. Ah, no, non c'è il fuorigiri.
3: Non c'è il fuorigiri, Andrea. Basta, basta adesso. Basta fare
2: i stupidi. E c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Ah, buongiorno Remix. Buon venerdì a tutti. Un venerdì oscuro e trafficoso, oscuro e trafficoso, oscuro e trafficoso, oscuro e trafficoso, oscuro e trafficoso. Ah, buongiorno Remix. Acqua, acqua, acqua, e tanta acqua. Quanta ne è caduta ieri. Mamma mia, quanta, quanta. Ma finalmente un po' di tregua. Ma oggi è un venerdì di saluti. Il primo a chi lo facciamo? Ai genitori. Com'è andata, signori e signore? Sì. Posteggi selvaggi davanti alle scuole.
2: Posteggi.
5: Avete disco night per tutti. Perché hanno parcheggiato selvaggiamente per il primo giorno. Ma non importa. Ne vedremo delle belle per tutto l'anno. E anche doppio saluto. Perché arriva Eugenio Monti con la copiata
2: Matteo.
5: Scotechina e scotecona.
2: Matteo.
5: La prima dell'anno scolastico. Sì. Ma tralasciando tutto e augurandovi un felice weekend, magari soleggiato. Maestro Miyagi vi ricorda che non dovete giudicare le scelte delle persone. Non sapete mai quali erano le opzioni tra cui potevano scegliere. Sì.

0: vita, che vita, che vita, che vita.
1: E questo è il titolo della canzone, What a Life, What a Life. Su Radio Peter Pan, ragazzi, finisce la prima ora del The Remix Show, ma tranquilli. Perché ce ne sono altre due.
0: Allora non so se è stato tranquillo.

0: Jackpot.
1: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 8 da 3 minuti.
16: Bella.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al al Pentagono. A Ground Zero tutti i suoi predecessori viventi insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2977 vittime. Calcio, il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono

0: ottima, ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsoChief.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: basta reggaeton, basta reggaeton! Sì. E allora lo facciamo partire o no sotto le mix show?
1: Forza! Guarda che quando mettiamo Mereuso le ascoltatrici vanno fuori di testa, vanno pazzissime, sentono che parte Mereuso, fanno sì, sì! È come quando sentono baila baila baila di Ozuna.
2: Sì, sì, cioè fa un effetto, non so, inebriante.
1: Dico, sai cos'altro fa un effetto inebriante?
2: Cosa?
1: La nostra bellissima sigla.

0: 1, 2, 3 5, 6, 7. Ti ricordi quando ti dicevo, ma sai che è da un po' che non sentiamo Luca e Marzia?
1: Mi ricordo, certo.
0: Si sono fatti sentire, hanno detto dopo un po' torniamo, eccoci qua, torniamo a farci vivi. Oggi venerdì, power! Una settimana che il mio capo è in ferie e io sto lavorando da solo.
1: Ma che peccato.
0: Che brutto, guarda. Anche quello, che brutto quando sei da solo.
1: Prima abbiamo parlato di quando magari dopo un po' di mesi, anni di convivenza, magari c'è quel weekend in cui sei da solo a casa.
0: Brutto, bruttissimo. Ah, volevo salutare anche quelli che andranno invece a Misano a vedere la MotoGP questo fine settimana.
1: È vero, sono tanti sicuramente, sì, quelli che stanno per partire.
0: E vi invidio tantissimo.
1: Ricevuto già qualche audio nella prima ora, quindi ragazzi, poi lunedì mandate le foto.
0: E i video.
1: Fate proprio come si fa con la famiglia.
2: Attenzione.

0: of the Night diventa The Rhythm of the Life. Molto bene.
1: Bene, ragazzi, allora adesso cominciamo a parlare un po' di più con voi.
0: Iniziamo con l'indovinello. Facciamo il quiz.
1: Siamo uno dei pochi programmi che sta resistendo a non fare giochi.
0: Giochi, ci abbiamo provato.
1: L'indovinello.
0: I giochi non li facciamo perché siamo veramente scarsissimi.
1: Sì, però comunque, se tu accendi la radio,
0: indovinello.
1: A qualsiasi ora trovi qualcuno che fa un gioco.
0: Indovinello!
1: Noi ci impegniamo, ragazzi, pensate, potrebbe andarvi peggio, potremmo fare giochi continuamente.
0: Indovinello!
1: No, non l'indovinello.
0: Qual è l'ultima cosa che vedi alla sera e la prima che vedi la mattina? Indovinate, 393-7366-240. Si vince un grandissimo premio.
1: Cosa?
0: La nostra stima nei vostri confronti fino a lunedì prossimo. Hanno indovinato?
1: No, non hanno scritto
0: Nessuno
1: non hanno
0: risposto.
1: Niente.
0: Non ci ascolta più nessuno.
1: I piedi a letto, gli occhiali scrivono, il buio.
0: No,
1: vabbè, il buio sarebbe
0: soffitto,
1: la risposta.
0: No,
1: corretta.
0: Vediamo. Se qualcuno indovina, do la... quella roba lì. No,
1: il cazzo, non è il cazzo.
0: No. Le palpebre, no. Il letto, no.
1: Vabbè.
0: Il lampadario, no. Il water, tu dormi nel water? Scusami, che è scritto? Il cuscino, no, il sole, il sole.
1: Voltiamo pagina, ti prego, Edo.
0: Do la soluzione?
1: No, sì, perché se no facciamo proprio come quelle radio lì che fanno un intervento solo per dire tutte le risposte sbagliate.
0: No.
1: Diciamo quella corretta, per piacere.
0: Il coglione
1: con cui dormi.
0: Scusa, Andrea.
1: Cioè, le mogli hanno detto il coglione con cui dormo tutte le sere. In realtà era
0: il comodino. Bravissimo l'ascoltatore che ha indovinato.
1: Esatto, spegni la luce e quindi è proprio lì al tuo fianco. E allora l'altra domanda è cosa c'è sopra quel comodino?
0: Ma questo non è un indovinello, eh. Vogliamo solo farci gli affaracci vostri. Abbiamo trovato un articolo che era più un ode al comodino, spiegava che è proprio una cosa molto intima, tra poco ne parliamo, però intanto prendiamo il là con i vostri messaggi, se ne avete voglia. Cosa avete sopra o dentro il comodino?
1: Esatto.

0: dispiace deludervi, ma io non ho il comodino.
1: No! Aia. Che delusione!
2: Purtroppo adesso dovrai girare e andare a finire su RTL. Qualche minuto, tempo che vediamo di parlare dei comodini, se tu non c'hai.
3: Io lo dico, 300.000 ascoltatori hanno ogni giorno.
4: Guardano il comodino. Voi che comodino avete? Noi ci abbiamo sopra 6.759.000 ascoltatori.
3: Gli altri no,
4: molto bene.
2: Red, allora, che cosa avete sopra il comodino? Perché vi facciamo questa domanda? Perché il comodino è il mobile forse più intimo della casa, al contrario di librerie, mensole, dove mettiamo in mostra delle cose perché vogliamo che siano in mostra, vogliamo che tutti le vedano. Vabbè, anche quando vengono a casa nostra. No, le librerie, le mensole, eccetera.
4: No, il comodino è privato, comodino. Chi è che entra in camera da letto tua, se non te e la persona con cui passi la notte?
2: Io ad esempio mi è capitato di recente di andare dai miei e mi hanno detto prendi una roba in comodino. Non mi piace toccare il comodino.
4: Neanche a me.
2: Comodino non si tocca.
4: È come frugare nella mia zona segreta.
2: Io nel mio comodino c'ho due cassetti, però non sono adibiti alla raccolta delle cose da comodino.
4: Anch'io.
2: C'ho magliette, tantissime.
4: Magliette. Sul comodino?
2: Sì,
4: magliette. Sai cosa c'ho io dentro il comodino? Ed è per questo che ti dico: è importante quello che c'ho sopra.
2: I soldi!
4: No, c'ho una raccolta di biglietti di auguri.
2: Sì.
4: Di tanti compleanni, perché mi dispiace.
2: Bello, certo, quella bella.
4: E poi ho tipo tutte le scatole vecchie di, che ne so, del telefono.
2: L'iPhone.
4: Sì. La scatola con dentro il ferretto.
2: Che non si sa mai.
4: Non si sa mai. Sopra, però, c'ho la mia. Effettivamente, come dice il sociologo Russell Belk, c'è un'estensione della mia persona.
2: Esatto, è da questo che siamo partiti per arrivare un po' alle vostre risposte. Io ho libri.
4: Anch'io. Cioè il Kindle.
2: Il caricatore, quello, anch'io. La stazione di caricamento.
4: Quindi cuffiette, telefono, orologio, libro, Kindle.
2: E l'inverno fazzoletti per soffiarsi il naso.
4: Anche se ogni tanto quando c'è raffreddore e la borraccia dell'acqua sempre.
2: Davvero?
4: Io non ho l'acqua vicino, dormo male. C'ho l'ansia perché dico cavolo, pensa se mi tocca svegliarmi e andare di là e prendere l'acqua, non ci vuole.
2: Mi spiace se stiamo escludendo un sacco di ascoltatori che non hanno il comodino, questo è comodino shaming, mi rendo conto.

0: tolgo, basta, basta, tolgo, perché se no non ne usciamo.
1: Qualcuno ci ha parlato di un programma, immagino anni 90-2000, di, che andava in onda su MTV, che si chiamava Room Raiders, e non ho esattamente capito in cosa.
2: Guarda, inverno 2006, frugavano nelle stanze di ragazzi e ragazze e guardavano anche nei comodini.
1: Ma te E qualcuno ha raccontato anche dell'imbarazzo durante un trasloco. Dice: anni fa i miei hanno voluto darmi una mano a imballare tutto. Mia mamma ha preso il comodino, ha aperto il cassetto e dentro avevo un pacchetto con scritto Durex.
2: Vabbè, avevi 45
1: non dico,
2: anni.
1: Non vi dico l'imbarazzo. Vabbè,
2: sei traslocato, eri sicuramente maggiorenne. Insomma, la mamma, dai.
1: Comunque ci sta, ci sta. Poi aspetta, perché era un lui o era una lei? Perché a quel punto fa la differenza. Se è una lei è imbarazzo, se è lui in realtà. Capito? Comunque, torniamo ai racconti dei ragaz. Sul mio comodino si trova tanta roba. Comodino. Orologio elettronico, pila della vergogna. Hai capito? Credo che sia. Vabbè. Libri.
2: Dici?
1: Non lo so.
2: Quella?
1: Più il libro che sto leggendo, la lampadina per lettura, 15 euro. E ultimo aggiunto è l'esito dell'oculista.
2: 15 euro perché stanno sul comodino?
1: Non si sa mai, non si sa mai.
2: Chi devi pagare?
1: Arrivano i ladri. Tieni, tieni, vai via, dai, ti prego.
2: Dai la mancia al ragazzo quando ha finito.
1: Lei c'ha le idee ben chiare. Base sessuale. Quella. Grazie.
3: Ai, ditelo che nei comodini ci sono le donne. Voglio sentire le donne che dicono che nei comodini ci sono vibratori, dindo e quel qualsiasi gioco erotico. Dai, ditelo, donne, ditelo.
1: Beh, forse era quella la pila della vergogna di cui parlava l'ascoltatrice, non lo so. Per me c'è, questo è un altro messaggio che è arrivato, libro acqua. Dentro tutto ciò che è brutto da vedere in giro per la camera, quindi non cose belle.

0: Scrive Alessia nel mio comodino, primo cassetto, libro, crema mani, fazzoletti, bigiotteria varia, tessera elettorale che non si sa mai. Eh sì, metti che devi votare la sera lì, scusa. Passaporto e biglietto d'auguri. Bello. Secondo cassetto, pigiami.
1: Bello! Io volevo salutare quelli che sul comodino c'hanno gli occhiali da vicino, gli occhiali da lontano, gli occhiali da riposo. Tutti gli occhiali sono.
0: Gli occhiali da sole, che metti che ti metti a letto alle 2 del pomeriggio, c'è sole. Scusa,
1: le gocce,
0: la mascherina,
1: le gocce
0: medicinali vari,
1: allora melatonina, le gocce e poi cosa?
0: Il Ventolin,
1: il Gaviscon che mette la crema per le articolazioni.
0: Ah, voglio, c'era qualcuno che diceva sì, c'ho la crema per i dolori.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Che un'ascoltatrice ha detto: secondo me le donne non dicono cosa hanno davvero, perché secondo me c'hanno tutte quelle cose lì, hai capito?
0: A sozze!
1: Anastasia, diciamo nome, e se guarda, se ci fosse stato il cognome, pure il cognome, avremmo detto adesso.
0: Quella che c'ha il numero che inizia per 345.
1: Dice: confermo quanto detto. In questo caso Anastasia, allora che abbiamo il nome di Anastasia.
0: Quella.
1: The Remix Show. Posso dire come chiamiamo Anastasia?
0: Quindi non
1: adesso
0: è più Anastasia, no?
1: Analstasia.
2: Operatore Hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: On Radio Peter Pan.
3: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
4: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
5: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
4: Attention. Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
5: i docenti di scuola di techno.
2: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
11: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Peccato per tanti messaggi che sono arrivati, ma già a tempo scaduto. Cioè, nel senso, sì, ci avete mandato dei messaggi che abbiamo letto, alcuni li leggeremo con calma, magari più tardi, che raccontavano cosa c'era sul vostro comodino. Però adesso si cambia, cioè non vogliamo parlare per troppo tempo di una cosa. No. Che poi quelli che non hanno il comodino sono disperati, dicono: no,
1: non vorremmo
0: posso,
1: mai. Non vorremmo
0: ascolto
1: mai.
0: Davvero un'altra radio. Quindi cambiamo.
1: Okay? Cosa c'è adesso?
0: Swish si parla di speciale ristoranti.
1: Aspetta, rifallo, scusami.
0: Speciale ristoranti. Un momento di approfondimento in questo caso per quanto riguarda ristoranti, anzi pizzerie. Perché vi parliamo di una scelta che
1: hanno. Scusa, cambio base.
0: Certo, cambia di nuovo. Una scelta interessante che hanno intrapreso dei gestori di una pizzeria. Più precisamente siamo, se vuoi andare a guardare anche quanti abitanti fa, a San Pancrazio Salentino,
1: vado
0: in Puglia.
1: A googolare.
0: Hai scritto proprio a San Pancrazio. A San Pancrazio Salentino, eccolo lì. Un po' di info su San Pancrazio
1: Allora,
0: Salentino.
1: Allora, eccoci qua. Siamo ovviamente in provincia di Brindisi, dove ogni weekend.
0: No, dai, va avanti.
1: Ci sono 8.900 abitanti. Siamo al confine con le province di Lecce e Taranto. Sto guardando, aspetta, monumenti e luoghi di interesse. La chiesa matrice, situata al centro del paese, di fronte al municipio, in piazza Umberto I.
0: Ok. Basta, perché sennò non riusciamo
1: a dire
0: niente.
1: Vuoi che ti dica tutte le chiese?
0: No, non serve, però un altro luogo d'attrazione, ecco, è la pizzeria Luna Vieni. Perché cosa hanno fatto questi gestori? Hanno scelto per mettere la famiglia al primo posto, visto che sono formati da marito, moglie e 5 figlie.
1: Ok, quindi ce ne hanno da fare.
0: Famiglia
1: a casa
0: numerosa. Certo. Hanno scelto di aprire solamente il sabato. Gli altri giorni, ciaone a tutti quanti. Ed è una cosa che è una scelta coraggiosa. Se
1: la famiglia prima del profitto. Mi faccio una domanda e credo di darmi anche una risposta. Con gli introiti di solo sabato sera riescono a vivere? A questo punto sì, se l'hanno fatta.
0: Non si parla in questo articolo di altri lavori che fanno componenti della famiglia, si parla solo di questa pizzeria, che deve essere almeno buona, spero. Sì. Perché comunque se la apri una volta.
1: Tu pensa quante pizze fanno in una sera.
0: Poi metti che sono aperti. Allora, loro non dicono solamente una sera a settimana, un giorno a settimana, quindi magari fanno anche il pranzo. Capito?
1: No, c'è scritto solo il sabato sera.
0: Ah, solo il sabato sera, qua scusami, il titolone era un giorno a settimana. No, e quindi solo con le pizze della sera, dalle 19. 18,
1: dai, 18, dai, i tedeschi mangiano alle 18.
0: Ho capito, ma i pugliesi mangiano alle 10. Cioè, anche non so.
1: Ma forse fanno dalle 18 fino alle 7 del mattino. Dopo, può essere pizza allora. In continuazione.

0: arrivano già delle teorie degli ascoltatori per capire un po' come fa un negozio, anzi una pizzeria, a rimanere aperta una volta a settimana e a sopravvivere.
1: Non deve essere semplice.
2: Si vede che oltre alle pizze dentro anche la farina per riuscire a stare in piedi come una sera e basta.
1: Può essere che sia una farina raffinata,
0: particolare, oppure magari sono gli unici in Puglia ad offrire una pizza particolare.
3: La mia pizza è la pizza fricco.
1: Sarebbe bello.
3: Il barzore è alle civole, le spatacchie, il formaggio che il grattato, il formaggio della taria, cencio e pomodoro.
1: Non vedo l'ora, ragazzi, domani sera a Mortegliano di mangiare il frico.
0: Mamma mia.
1: Perché sarà il primo frico da un mese che mangio, di più, 2 mesi.
0: È arrivato il messaggio serio di Alberto che dice: prendo solo una sera a settimana, se il locale è di proprietà, quindi non pagano affitto.
1: Esatto.
0: Guadagnano solo una sera, ma hanno anche solo i costi di quella sera lì.
1: È vero, è vero.
0: Quindi, se da quel giorno della settimana hanno una bella rendita, potrebbe essere che il netto che portano a casa sia più alto di chi tiene aperto 7 su 7 e magari lavora 3 su 7 con poco o niente.
1: Può essere il principio dei chioschi estivi, no? Cioè della serie: sì, stiamo aperti 4 mesi all'anno,
0: sì, però li facciamo tantissimi. Ne facciamo
1: quelli che hanno i chioschi.
0: Bravi.
1: Poco continua lo speciale ristoranti. Everything.

0: Che figura, Edo? Che figura?
1: Lo so.
0: No, non si chiamava. Mi ero fidato.
1: No,
0: di
1: facciamo
0: articolo.
1: Una cosa, guarda, veramente. Com'è che si chiama?
0: Io mi fidavo, avevo letto che la pizzeria era, sì, a San Pancrazio, Salentino in Puglia, si chiamava Luna Vieni.
1: No, adesso io li chiamo. Io voglio sapere.
0: Chiamali,
1: provo a chiamarli perché gli chiedo come fanno a rimanere aperti un giorno sulla settimana e a fare un sacco di soldi.
2: Pronto? Pizzeria Grande Piramide d'Egitto.
0: Si chiama così allora.
2: Cosa vuole?
3: Sì, buonasera, dovrei ordinare due pizze.
2: Due pizza. Come pizza?
1: Sabato sera.
3: Che cosa fa? Che specialità?
2: Ci abbiamo messo

0: salame?
1: Lisa salame scrive, Lisa salame.
2: Io? Salame come? Erano loro.
1: Beccanti?
0: Come?
1: Beccanti?
0: Come?
1: Salame beccanti?
0: Ah, piccante!
1: Vieni beccanti.
2: Vabbè ragazzi, velocemente invece sempre speciale ristoranti e si parla dell'Osteria 2.0 di Lesmo.
3: E ti è che adesso è scoppiata un'altra polemica.
2: Ma posso di... Vabbè, allora, cosa è successo? In questo ristorante piccolino, 26 coperti,
3: sì,
2: 26 posti, ha deciso di eliminare seggioloni, menù per bambini, preparazioni dedicate ai più piccoli. Sul sito viene sconsigliata la prenotazione alle famiglie con i bambini sotto i 7 anni.
3: Occhio, è sconsigliata la prenotazione,
2: sì, esatto.
3: Sconsigliata.
2: Ha fatto molta, è nata molta polemica per questa cosa. Di fatto cosa è successo? Che il titolare, dopo che un bambino era a cena, diciamo, con la sua famiglia, aveva disturbato gli altri clienti, lui è andato dai genitori dicendo: scusate,
3: oh,
2: potete far qualcosa?
3: Ve lo tenete che è vostro.
2: Piacere, il vostro bambino sta facendo molta confusione. Questi forse lì l'hanno fatto sul posto, poi sono tornati a casa, recensione una stella. Il titolare è stato molto maleducato. Allora lui cosa che dice? Vabbè, allora i bambini teneteveli a casa vostra, non portateli qua. Logicamente per legge non si può fare sta cosa,
3: però
2: lui dice vabbè, io non è che divieto,
3: infatti sconsiglia,
2: sconsiglio fateci
3: quello
2: favore,
3: che può,
2: fateci un favore. Posso dire che c'ha ragione, mille volte ragione. Uno anche al suo ristorante potrà scegliere,
3: ma certo, ce ne sono tanti altri.
2: Ma poi con
3: devi andare proprio lì se non ti vogliono,
2: con una motivazione
3: sei
2: chiara.
3: Sgradito, non ti vogliono, devi andare lì.
2: È vero che di solito i bambini o gli cacciano il tablet sotto mano, ma non gli fa molto bene al bambino.
3: No.
2: Altrimenti lo porti su dove
3: c'è un bel giardino che può correre
2: e
3: perdersi con gli amici.

0: capoeira.
1: Che ore sono, scusa Edo?
2: Quasi le 9,
1: Quasi le 9.
2: Quasi le 9.
3: Sono già le 9.45 per i segni dell'astro sexo parade.
2: Ma no, ma che... no, li diamo tra poco. 10 minuti e ve li diamo. I tre segni fortunati del weekend.
1: 4 segni.
2: 4?
1: Sono 4.
2: 3 più 1, 4.
4: The Riz Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: Jackpot.
1: Del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 9 da 2 minuti.
12: Bellissima. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma dai, è incredibile.
15: Ma si saranno sbagliati.
16: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
14: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
16: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
14: No, non ci posso credere!
16: Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al Congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La Presidente Lagarde poi afferma economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. Calcio esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley agli europei maschili, gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, Novali.

0: Ma ti ricordi che ricordi dal 1999?
1: Mamma mia, proprio l'anno in cui sono nato.
0: Piacerebbe.
1: Magari.
0: Adesso sì.
1: Adesso pure quelli del 99 sono vecchi.
0: Anche loro. Pensate noi.

0: Cosa? Dice, estenderemo il nostro potere fino alle stelle.
1: Ma quale potere?
0: Ma quale, ragazzi? Che se qua non migliorano i quarti d'ora ci chiudono il programma tra un po'.
1: Allora, sai cosa possiamo fare io e te? Cosa possiamo puntare? Estenderemo il nostro potere fino alle stalle. Questo è il massimo.
0: E lì forse andiamo a lavorare quando ci chiudono,
1: esatto,
0: il programma.
1: Al massimo, oh, al massimo.
0: Bene.
1: Però in realtà, visto che parliamo di stelle, fino alle stelle, quali stelle? Quelle dell'astro sex parade, gli astri.
0: Sono quattro i segni che sono fortunati. Volete sapere quali sono questi quattro segni?
1: Ma soprattutto, per adesso avete già delle sensazioni per caso?
0: Potete diteci, sbilanciarvi,
1: esatto,
0: se
1: dite il segno, il vostro segno zodiacale e che sensazioni avete, poi vediamo.
2: Attenzione,

0: Ma questo è nuovo, no, questo è nuovo,
1: infatti,
0: scusa,
1: sbagliato, sbagliato.
2: Ragazzi, è il momento dell'Astro Sexo Parade. Vi abbiamo già chiesto quali sono le vostre sensazioni. Vuoi
1: dai,
2: che sentiamo
1: mettine,
2: qualcuno?
1: Mettine un po', sì.
2: Sentiamo qualcuno. Lei ha le idee molto chiare.
3: Ciao ragazzi. No, il leone deve essere
4: leone
3: entro il podio, ok? Perché io sono leone, sono in ovulazione,
2: quella
3: trombare assolutamente. Poi se ci mettete dentro anche lo scorpione, che è il mio compagno, ancora meglio. Ciao.
2: Tra poco scoprirai se è così.
5: Poi altri?
2: Vabbè, sempre leoni che leone, dicono la sensazione leone, leone. È proprio quella, però manda il vomito, l'icona del vomito.
5: Ah,
2: quindi
5: non
2: penso che sia
5: leone, no?
2: Le mie sensazioni, non dice qual è il suo segno zodiacale, però sa cosa farà. Dice: io sono in ritiro con la squadra di rugby in mezzo alle montagne, quindi ragazzi, una grandissima macedonia di cazzi. Questo è quello.
1: Niente,
2: le sue sensazioni.
1: Niente.
2: Sentiamo lui.
6: Allora, le sensazioni, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
6: Le sensazioni sono positive.
2: Sentiamo.
6: Io sono gemelli.
2: Gemelli.
6: E la prima chiamata pre-weekend già fatta.
2: La chiamata?
6: Quindi le sensazioni sono più che positive.
2: Ok, le sensazioni. Sono vergine e credo che farò sbadabim e sbadabam e quaglierò questo weekend. Guarda, tra poco avrai o la conferma o la smentita. Partiamo dal quarto posto.
4: Gemelli.
2: Gemelli, vedi, qualcuno l'aveva detto. Non ti accontenti di un incontro distratto, cerchi coinvolgimento e qualcuno capace di sorprenderti. Quindi sorpresa e coinvolgimento, le parole chiave. Secondo posto, no, il terzo.
1: Ma stamattina non vengo fuori con i conti.
4: Cancro.
2: Al terzo posto ci sono quelli del cancro. L'Eros diventa sempre più intenso.
1: Ma è il nostro amico Eros.
2: Certo che salutiamo. E una forte attrazione può trasformarsi rapidamente in qualcosa di travolgente.
1: Quindi una forte attrazione
2: si trasforma.
1: Vabbè, vabbè, cancro, questa è la situazione.
2: L'ascoltatrice di prima, quella del leone, diceva leone, leone, leone, leone, però diceva lui è dello...
1: Scorpione.
4: Scorpione.
2: Secondo posto, amici dello Scorpione. Hai poca voglia di rinunciare al piacere. Se l'intesa c'è, non sarà difficile lasciarti coinvolgere.
1: Capito, cara ascoltatrice, non sarai te, sarà lui.
2: Hai capito? Che facciamo? Lo diamo subito al primo posto.
1: No, no, no, aspetta.
2: Tra poco.

0: l'avevamo detto? Non ve l'avevamo detto che nell'ultima mezz'ora facciamo la mia compilation?
1: No.
0: Non abbiamo molta voglia di fare i servizi in camera. Vabbè, li faremo, ma sappiate che non abbiamo molta voglia.
1: Li facciamo lo stesso. Allora, ricapitolando velocemente, Edo, che cura questa rubrica che si chiama Astro Sexo Paredo.
0: Io la leggo dal TGCOM.
1: Poi lunedì alle 9:30, a sto punto da solo farò la verifica per vedere se effettivamente ha funzionato questa cosa. Ha detto le prime quattro posizioni tranne la prima, ovvero al quarto posto Gemelli, al terzo posto Cancro, al secondo posto Scorpione
0: e al primo posto per questo weekend il segno dei
2: pesci.
1: Tu sei pesci,
0: vado in vacanza. La passione torna a farsi sentire e un gesto inatteso del partner può accendere subito l'atmosfera.
1: Quindi gesto inatteso, stai attento, così pam, capito?
0: Parkour.
1: Ragazzi, voi che magari siete appunto o gemelli, o cancro, o scorpione, o pesci,
0: che vuoi sapere?
1: In base,
0: i tuoi.
1: In base alle vostre sensazioni,
0: ma lasciali stare.
1: Ha detto un sacco di cagate, Edo, oppure.
0: Ma lasciali stare. Poi lunedì ti diranno.
1: Ma lunedì mi dicono la conferma o la smentita. Ma adesso dico che sensazioni avete.
0: Guarda, quell'ascoltatore lì, sono vergine, credo che farò sbagliare. Ma cosa vuoi fare? Sei fuori dalla classifica, amico mio, ma cosa vuoi fare?
1: Altro messaggio che è arrivato: io sono cancro, il mio amico scorpione, dai che si trova.
0: Loro sì, loro classifica piena. Anzi, complimenti, complimentucci, come diceva Paola Cavinato.

0: c'è? Che succede?
1: Ma come si permette?
0: Ah, allora.
1: Ma come si permette? Quell'ascoltatore lì. Dobbiamo capire adesso se le fonti sono le stesse oppure no. Ci ha detto un ascoltatore: ah, anche voi date i pesci al primo posto? Perché ho sentito questa mattina l'altra radio dare la classifica dei segni del weekend e anche loro davano al primo posto. Allora, però, o peschiamo dalla stessa fonte.
2: No, no, probabile. A prescindere, sta cosa qua che vai ad ascoltare da un'altra parte.
1: Ma come ti permetti? Ma quei due là sono due vecchi.
2: No, dai.
1: Ci stanno molto simpatici. Però sono due vecchi.
2: Però, ragazzi, non va bene che ascoltiate un'altra radio per sentire le stesse cose che diciamo noi.
1: Noi, ascoltatele da noi, no?
2: Guarda, davvero.
1: Ma come si è permesso?
2: Alleggerisci un attimo, volevo solamente salutare chi scrive: pesci, posso già confermare, iniziato da ieri sera.
1: Quella.
2: Oppure, ops, io sono pesci, sempre croccante lui, no? Questo è un messaggio di ieri, scusami, però dice: io sono pesci.
1: È dalla foto, però si vede che è croccante lui.
2: Io sono scorpione, ogni volta che sono sul podio non combino niente. Che cos'era oggi? Secondo posto.
1: Vabbè, dai. Vabbè, però sai già almeno come va sto weekend, ecco.
2: Chissà come andrà.
3: The Mix Show.
1: Sì, tutto bene.
4: Euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Unieuro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
13: E per il gas?
12: Ottima.
13: Internet?
12: Ottima.
13: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Peter Pan Pink Power.
3: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
20: La rimpatriata delle superiori?
21: Ne riparliamo a settembre.
20: L'iscrizione in palestra?
21: Ne riparliamo a settembre.
20: Il controllo gomme?
21: Ne riparliamo a settembre!
22: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
23: Peter Pan Impatto. Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED Wall Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
24: On Radio Peter Pan.
25: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
26: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
27: Radio Peter Pan.
28: Non c'è altra scelta.
29: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
30: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
31: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Stato,
1: no, io sono stanco anche.
0: Sì, questa è proprio ti carica.
1: Everybody.
2: Si chiama Jump Around, il disco di House of Pain che ascoltate nell'ultima mezz'ora, all'inizio dell'ultima mezz'ora del The Remix Show. Adesso
3: servizio in camera del
2: Claudia. Buongiorno Claudia.
4: Buongiorno.
2: Eccola. Sei Claudia. Già vestita?
0: Adesso.
4: No, non ancora.
2: Claudia ce l'ha detto ora. Quasi, cioè, fuori dai denti.
0: Sì.
2: Cioè, ci ha praticamente fatto capire che lei questa telefonata non la vuole fare.
0: Allora la facciamo veloce.
2: Ma ti capisco, Claudia, comunque con tutti i pensieri che hai adesso.
0: Cioè. A che ora c'è l'appuntamento oggi?
4: Alle 11.
0: Alle 11 oggi Claudia va dal dentista.
2: No, scusa.
0: La mail sbagliata. Alle 11 si sposa, manca pochissimo.
2: Congratulazioni e in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
0: Avete fatto gli scongiuri per il meteo?
4: Sì, infatti abbiamo prenotato il sole oggi, quindi
0: avete fatto bene.
2: Bravi che avete prenotato, perché comunque c'erano tante prenotazioni per il sole.
4: Certo,
2: allora, ci è arrivato un messaggio che diceva: un grandissimo augurio a voi, Claudia e Federico, che venerdì vi direte il fatidico sì. Ragazzi, alzate il volume della radio e della vostra felicità. Questa l'ha fatta con ChatGPT.
0: Bello.
2: Secondo me questa dedica è con ChatGPT. Comunque, alzate il volume della vostra felicità, che la colonna sonora della vostra vita insieme sia ricca di amore, complicità e canzoni bellissime da ballare insieme per tutta la vita. Vi auguriamo il meglio per domani.
0: Per oggi,
2: da Andrea, Elisa, Nicolò e Sofia. Sicuro che l'ha fatta con ChatGPT.
0: Vabbè. Dai, che manca poco. Auguri, ragazzi. Cosa gli diciamo a questi ragazzi che si sono presi la briga di farvi gli auguri?
4: Ti diciamo un grandissimo grazie di cuore. Grazie.
2: Dai, adesso vai di là, non so, devi truccarti, t'hanno già truccata, come sei messa?
4: Sto per finire.
2: Dai, allora ti lasciamo alla tua sofferenza, perché sappiamo che adesso è sofferenza.
0: Però oggi fresco,
4: No, oggi fresco.
0: Quello
4: che è male.
2: Perché hanno prenotato anche l'aria condizionata.
0: Il sole e l'aria condizionata. Quanto gli è costato sto matrimonio? Meglio non sapere.
2: Claudia, in bocca al lupo e congratulazioni.
0: Ciao,
2: un abbraccio.
0: Saluta anche Federico. Ciao.
3: Cosa

0: ragazzi, ci siamo praticamente ritrovati che la puntata è finita. Insomma, ormai cosa c'è rimasto da dire? Abbiamo finito tutto io e te.
1: Perché abbiamo parlato?
0: Abbiamo finito di tutto.
1: Dovevamo mettere un'altra canzone per parlare. Comunque, già che ci siamo, vi raccontiamo.
0: Non è che te mi hai fermato, eh?
1: No, infatti, però vedi, andiamo. Vi raccontiamo cosa faremo questo weekend. Io domani sera, sabato 12 settembre, sarò con il direttore Marco Baxo per il 2000 Heroes a Rossiland, l'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano, dalle 21:30.
0: Bello, io ci sono stato l'anno scorso e tu ti divertirai un sacco, vedrai. Mentre io domani sera sarò con un Peter Pan impatto ai festeggiamenti settembrini.
1: Settembrini.
0: A Mortegliano, quindi dove c'è il campanile più alto d'Italia e dove si vedono gli alieni, ci saremo anche io e DJ Max, e non vediamo l'ora.
1: Molto bene. Poi domenica 13 settembre ritorna, non ridere, l'appuntamento con il Mancia Street Food Festival, non ridere, passando da Di Piave. Adesso Andrea vi darà ulteriori dettagli.
0: Il 19 ci saranno i selvaggi Marco Max e Fedro e basta, che altro c'è da dire, solo questo.
1: Una grande festa.
0: Poi vabbè, una cosa che non c'entra niente con gli eventi, però magari ci saranno tanti ascoltatori, stasera ci vediamo al Penso, che c'è la partita del Venezia contro la Fiorentina, e speriamo bene,
1: chiudono lo stadio nuovo, sì, se no tra un po', vabbè dai. Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: abbiamo finito, quasi finito, meglio dire, perché non è finita finché non è finita.
1: Allora, in console sta per salire un DJ che non so come abbia trovato il tempo per venire qui a fare, a mixare tre canzoni.
0: Se ultimamente non lo riusciamo a vedere perché ogni volta che gli chiediamo, oh, vieni a bere una roba
1: lavorare,
0: con noi,
1: devo lavorare. Se esco è per lavorare, se esco è per parlare di lavoro.
0: Bravo,
1: Ma posso dire che quelli che dicono che lavorano sempre sono pesanti, vero o no?
0: Sì.
1: Quelli che dicono che lavorano sempre,
0: che due maroni.
1: Oggi devo
0: siete
1: lavorare,
0: bravi solo
1: quanto
0: voi.
1: Lavoro, lavoro anche oggi, sono sempre a lavorare, sono sempre a lavorare, vabbè, ho capito.
2: Vabbè, lavora di meno allora, cioè, sì, scusa, questo mi viene a dire.
1: Chi se ne frega, poi sinceramente. Vabbè,
0: quel DJ che lavora sempre è Andrea De Luca in The Mix. Che salutiamo perché
1: noi li vogliamo bene.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Heroes su Peter Pan. 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea Di Luca.
1: Signori, preparatevi a dare il massimo.

0: sono sicuro che se sali su sui messaggi è arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: Nordio, cosa ne pensi di questa canzone?
1: No, forse non è ancora arrivato, però
0: è arrivata,
2: ero sicuro.
1: Sapete che questa canzone all'inizio c'è una storia, dopo però insomma.
0: Va bene, Regas, abbiamo finito. Purtroppo non abbiamo letto tanti bei messaggi che avete mandato questa mattina, perché erano realmente tanti e alcuni non li riusciamo a leggere perché Marossato archivia un sacco di ascoltatori che a noi stanno simpatici.
1: Sì, questa
0: è una cosa che deve finire.
1: Anche perché sommiamo le cose, ci stanno simpatici.
0: Aspetta,
1: sommiamo le cose, ci stanno simpatici perché offendono solitamente Emma Rossato. Quindi è per questo che noi non li archiviamo, perché a noi ci fa ridere.
2: Vabbè.
1: Niente, lei invece archivia tutti.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Emma Rossato is the new Monica Morgan.
0: È vero,
1: sai che Monica anche lei faceva così.
4: Ma io li archivio,
0: Ma poi archiviare.
1: Poi Marco gli ha tirato un cazziatone.
0: Ragazzi, abbiamo finito. Io torno settimana prossima.
1: Ma torni?
0: Torno, chi lo sa.
3: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie mille. No?
8: Grazie a
3: Peter Pan. Squat. Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Il luce batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 10:02 c'è la Generation.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: E se non trovo parcheggio? Se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: se sì, siamo quelli fortunati, lo dice Topic in questo disco che si chiama Lucky Ones. State ascoltando Radio Peter Pan e saluto e ringrazio solo una parte dei remix oggi. Solo Edo, Andrea Nordio oggi mi sta antipatico perché prima, un paio d'ore fa, ha fatto un'invettiva contro i programmi radiofonici che c'hanno i giochi. E noi ci abbiamo la sala giochi, ce l'ha anche con noi quell'antipatico lì. Però è venerdì oggi, lo sai?
1: Finalmente, cazzo, sì, grazie!
0: C'è l'ultima puntata.

Amici, buon venerdì 11 settembre 2026, 8 minuti dopo le 10 fino alle 13 la Generation, fra domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR sti cazzi, Along the Broad, Dilemmi Rossato e gli ultimi due ticket della sala giochi, quella ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Celebriamo questa scalata che finalmente è arrivata al suo traguardo naturale. E dai! La settimana che ci ha condotti verso la normalità, il traffico, è tornata pure la pioggia, gente indaffarata dietro le scrivanie, al lavoro, a far fatica. Ma finalmente è tempo di alzare i calici, stappare il prosecco e brindare perché è venerdì, oh yeah! Fra l'altro è stata una settimana nella quale, come in un gioco in scatola, a proposito di giochi, ho fatto un altro passo verso la fine del tabellone, verso la morte. Ho compiuto gli anni e quindi, sai, c'è quell'umore lì. Bello compiere gli anni, ma è un altro passo, il degrado interno. Però ho detto, secondo me ha senso sfatare sta cosa e rubare un bel disco dall'archivio, perché noi, è vero, magari dal punto di vista anagrafico invecchiamo, ma rimanendo dentro Radio Peter Pan, noi e voi che l'ascoltate, rimaniamo sempre forever fun, forever young, e quindi siamo quelli che non hanno età.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Il nuovo di Serial si chiama Breathless, che riprende un disco degli anni 2000 dei Corrs, forse era proprio del 2000 secco. Lui è andato in bagno per dire
2: Peter Pan Generation.
1: Si sente proprio che sei in bagno, ma tantissimo. Poi c'è lui che ce l'ha già con Emma.
3: Yo, il nuovo topic di quando andrà in ferie sarà lei archivia tutti. Buona giornata.
1: È cattivissima, lei è l'inquisizione, ma non settimana prossima, quella dopo ancora. Poi c'è Tatiana che compie gli anni.
4: Già, oggi quando c'è un reggaeton me lo devi dedicare, perché oggi è il mio compleanno.
1: Bello.
4: 39, come te.
1: Si
4: aiuto.
1: Può quettare, ma che bello. Tanti auguri, quindi quelli che non hanno età lo dedicavo anche a te. Saluto Andrea che scrive: ehi là Gio, fa strano ma figo quello che sto per dirti. Sono dal gommista a cambiare le gomme, una di quelle auto che ho per l'autoscuola. Ci sono i ragazzi che lavorano qui che hanno in diffusione nel capannone Radio Peter Pan. E appunto è strano ma figo sentirti anche qui a tutto volume. Buon venerdì a te e a tutti quelli che ascoltano Peter Pan in diffusione. Bella festa. Oggi però domanda del cavolo con due Z di quelle... Perché io ho già iniziato la giornata pensando una sola cosa e quindi stavo tampinando la badante chiedendo le informazioni. La domanda che ci ho fissa in testa tutto il giorno, tutti i giorni, oggi in maniera particolare. Sono alzato e ho detto: ehi badante, ma stasera cosa mangiamo? Secondo me è una domanda che fate anche voi spessissimo. E lei mi ha risposto: e questa sera non ci sono perché sono fuori con la mia amica Elena, quindi ti arrangi. E quindi non so cosa farmi stasera. Ed è questa l'incredibile domanda del cavolo con due Z di oggi. Che si mangia stasera? Cioè, che mangiate voi? Magari lo sapete già. Dai, 393-7366-240, cazzeggiamo.
5: Radio Peter Pan. Peter

0: si chiama Barry Can't Swim, però ha soldato dei bambini francesi che cantano dance, dance, dance. C'è la Generation, l'ultima puntata della settimana. Domanda del cavolo con due Z che pare banale, ma in realtà c'ha tanti sottolivelli, perché la domanda è: che si mangia stasera? Che è un classico delle domande che si fanno a casa e sempre con la curiosità appena ti svegli. Cosa mangiamo stasera? Non è tanto la colazione, non è tanto il pranzo, ma stasera, soprattutto poi il venerdì, che si mangia speciale, soprattutto un venerdì di settembre dove cambia la stagione, quindi ti vengono delle voglie diverse. E poi stasera sono a casa da solo, la badante se ne va, mi ha detto arrangiati, e quindi...
1: Ciao Joe!
0: Ciao, buongiorno, che dici?
1: Non sporcare niente!
0: No, dici?
1: Va dai brother!
0: Dovrei.
1: Vai tranquillo!
0: Ma...
1: Ciao!
0: Sai cosa? Ci ho mangiato l'altro giorno, adesso non è che posso mangiare hamburger tutti i giorni. Stasera sushi, oppure vedi, questo è un dibattito di famiglia.
2: Buongiorno, buongiorno! Io stasera mangio... Ma cosa mangiamo stasera?
3: Oh.
4: Ecco, la solita risposta.
0: Grande classico. Che si mangia stasera? Boh, e lei ti dice boh, e poi dice quello che vuoi tu, amore. E poi dici: ma porca miseria, se te l'ho chiesto perché vorrei una risposta. Stasera pizza e birra. Saluti da Marco, il corriere pazzo. Che vedi, questa è un'abbinata che va bene sempre. Tanti, però poi è sabato, mangi di nuovo pizza. E domenica di nuovo pizza. E allora 393 73 66 240. Ma che si mangia allora stasera? Do you recall-

0: raffinatezza. James Poole, Golden Sense, su Peter Pan. Aspetta che lui ha mezzo bestemmiato, quindi devo ricordarmelo, perché alla domanda che si mangia stasera lui si è innervosito.
1: Cioè, a me sinceramente le persone che già di mattina mi chiedono cosa mangiamo stasera mi stanno stra sulle balle.
0: E poi lo abbasso perché sennò poi rischio di compromettere tutto. Però sì, c'è questo nervosismo, però non lo condivido, cioè a me piace sapere già prima che si mangia stasera. Irene è organizzatissima, tipo.
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Allora, io questa sera ho le bistecche tirate fuori da ieri, perché poi ieri sera c'è stato un imprevisto pizza. Ma di solito quando sono da sola a casa il mio must have cinese da asporto.
0: Cinese da asporto. Vedi che vengono fuori delle robe interessanti, tipo hai già tirato fuori per ieri sera le bistecche, solo che poi a un certo punto capita il giovedì, anche per me spesso, l'imprevisto pizza. Qualcuno dice, oh, stasera pizza, e via, via, subito, cioè si dice di no, ma scherzi. Fra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z che apre una finestra sulle vostre vite.

0: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
13: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Dimmi quando.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
16: Oh.
17: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
22: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
22: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
21: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
22: Prenota subito una prova.
21: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
22: Delex.it.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: 14, Chris Cab, Liar Liar. State ascoltando Radio Peter Pan nella Generation Oggi. Domanda che secondo me è molto diffusa in tutte le case italiane: che si mangia stasera? E poi lei ti dice, boh, decidi tu, e poi alla fine non si decide mai. Però magari il venerdì, sai, per tanti è la giornata sgarro, c'è quella roba lì che c'hai tanta voglia per tutta la settimana, il venerdì te la togli, e poi ci sono tante sagre.
1: Questa sera si mangia in sagra a Budoia.
0: Oppure qualcun altro dice, stasera andiamo qui alla festa de Apoenta a Castelminio di Resana, qui vicino a Castelfranco Veneto. C'è chi invece alla cena ci sta già pensando perché dalle sue parti è tardi, tardo pomeriggio. Alex, che ci ascolta dall'Australia, dice, vi avevo già anticipati dato che è quasi sera. Manda lo screenshot della chat nella quale dice, what do you think about this evening? Pizza, beer and fire? Sounds amazing! Pizza, birra e un fuoco, così evidentemente sulla spiaggia, io me lo immagino così. E l'altra persona gli risponde, I was thinking about buying beers, but with pizzas, that's even better, con le pizze è ancora meglio. Ciao, il top, secondo Tatiana da Ferrara, è cenare con una vaschetta di gelato artigianale non industriale da 500 grammi, da sola, gusto pistacchio e cioccolato alla grande. Però c'è anche chi... c'ha a che fare con la dieta.
2: Gio, con mia moglie che è entrata lunedì in chetogenica.
0: Chetogenica.
2: È una lotta. Quando mangiamo insieme, cosa mangiamo? È questo qua. Ma a me quello non mi va. Ora che è in keto è uguale. Io mangio questo qua. Tu, io non posso.
0: Non posso.
2: Sono in keto. È tutto così.
0: Che due coglioni.
2: Tutte le sere la stessa storia. Ma l'amo lo stesso.
0: Sì.
2: Ciao Gianlu da Como.
0: Ma dovresti farle forza e fare la dieta insieme a lei. È questo che si fa in una coppia. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no.

0: Puntuali in Patreon in season, state ascoltando Radio Peter Pan. Si è parlato di che si mangia stasera, domanda tradizionale di tutti i giorni, però il venerdì è più speciale. Tipo Andrea, oggi c'ha una cena speciale. Joe, oggi è beverdì, quindi idrocena. Si beve e basta. Al Friuli Doc a Udine, rimaniamo in Friuli con Alessio da Romance, che dice: stasera serata con la famiglia, gamberoni, calamari, sardelle in savor, quindi le sardine in savor, al chiosco alla Villesse, provincia di Gorizia, ultimo weekend della stagione e dai. E poi c'era anche la Kate che scrive: il mio badante è a cena con gli amici, quindi io vado dai babysitter di nostra figlia, tra parentesi i nonni, quindi va a casa di mamma e papà a mangiare, giusto? Ce n'era veramente per tutti i gusti. Sandro diceva la pizza, qualcuno diceva orata, patatine al forno, pomodorini, datterini, il messaggio di Francesca, picagna con gli amici prematrimonio, Raffaele da Udine. Che fame, che acquolina in bocca. Anche se prima di un matrimonio non devi sfondarti, pasta in bianco e via. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il weekend sono quelli del toro, quelli del cancro, il leone, lo scorpione, il capricorno, l'acquario. Questi dal lato buono dell'oroscopo, gli altri malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Poi però, se non sei stato citato, potresti essere fra gli ultimi due segni che indichiamo, che sono il segno migliore e il peggiore, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella i the best del weekend, quelli di nuovo noi della Vergine. Oroscopo rimato per il segno fortunato, il lento ritorno alla normalità ti sta spaccando come un lottatore di MMA, ma nel weekend questa brutta tendenza si invertirà. Ora tu picchi più forte di Bud Spencer in Lo chiamavano Trinità, e che tu vada a un rave o ti rilassi in una spa, festeggio offrendo a tutti un giro a tutti i fra. Ho sbagliato la rima finale. I più fighi della Vergine.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non applaudo. Vabbè, con ironia.
0: È andata così. Peggiori, quelli della Bilancia, male.
2: Oddio,
0: male,
2: no, male, Dio, male. Ti prego, no, male. No, no, no.
0: Bilancia, peggiori per tutto il weekend.
3: Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever Fan.
4: Forever Young.
5: Forever.

0: la pigrizia, hanno capito anche loro che lavorare è una rottura di palle. Fatto quotidiano, ordina il pranzo da sport in un ristorante vicino all'ufficio e ci trova dentro un topo vivo, buono.
1: E sti cazzi?
0: E l'ha mangiato perché il topo era topo buono, era top. Il messaggero Sharon Stone svela una verità sorprendente sulla sua vita sessuale e dice: sono annoiata.
1: E sti cazzi?
0: Eppure. ADN Kronos viene licenziato e apre una pizzeria nel bagagliaio della sua smart.
1: E sti cazzi?
0: Quindi non è che fa proprio pizze, fa pizzette. Dal messaggero: sono vicino a un bosco, uso le candele per illuminare e raccolgo l'acqua della fonte. Sono qui perché ho avuto delle visioni. Chi è? Rakatoum. Non lo so chi sia.
1: E sti cazzi?
0: Una tipa strana, evidentemente. Fanpage: non ti manca a fare l'amore? Belen e la domanda scomoda a una suora.
1: E sti cazzi?
0: Chissà cosa le ha risposto la suorina, poverina. Rimaniamo in tema, chiudendo con questa. Fatto quotidiano: ho trovato qualcosa che mi attira di più. La mia carriera in moto è finita. Rins annuncia il ritiro.
1: E sti cazzi?
0: La giro a voi la domanda: cos'è che attira Rins più della moto?
2: Peter Pan!

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Ma che sono strani questi due, io li ho visti sui social. Lei c'ha la voce, ah, la mia bed in giro.
3: Tu hai rovinato la parte più bella della canzone.
2: Lui invece, l'ho visto che ha fatto l'intervista a The DJ con lo zaino in spalla. Sì. C'era fretta, perché lui ha capito, secondo me, una cosa, che il successo finisce da un momento all'altro. E poteva finire anche durante l'intervista, quindi era pronto per andarsene.
3: Andare via, sì. Basta. Infatti anch'io ho lo zaino adesso sulle spalle.
2: Ciao Emma, è stato bello, ci sentiamo domani.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. Ora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
15: Peter Pan Clock.
16: Le 11:04 minuti.
17: C'è il meteo.
15: Peter Pan Clock ti è offerto da...
18: No, ma dai, è incredibile.
19: Ma si saranno sbagliati.
20: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
18: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
20: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
18: No, non ci posso credere.
20: Ali migliora la vita.
15: Peter Pan Meteo.
0: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento questo venerdì sulle regioni settentrionali, nelle prossime ore torneranno infatti schiarite sempre più ampie e decise, sì qualche annuvolamento soprattutto al nord-est in Emilia Romagna sarà ancora presente ma con molta meno probabilità di pioggia, ripeto, anche delle belle aperture. Fine settimana nel complesso discreto con anche zone di sereno davvero ampie, vi segnalo solo la bora che soffierà sull'Adriatico e un po' di variabilità in Emilia Romagna soprattutto a ridosso dell'Appennino. Come temperature torniamo a guadagnare qualche grado rimanendo comunque nella norma, anche nel weekend al massimo toccheremo i 27-28 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: E operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Le nostre vacanze sono già finite.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
22: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
21: Anche a settembre? Allora scialla.
23: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: in the Ghetto. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Purtroppo
1: sì,
0: è arrivata Emma.
1: Ci sono anch'io, buongiorno Gio.
0: Ci aveva promesso che con lo zainetto avrebbe girato i tacchi e no, sarebbe andata, invece
1: no,
0: niente.
1: No, non posso mollare il posto fisso.
0: Però pare che settimana prossima almeno un giorno mancherai.
1: È il numero 16.
0: Mercoledì
1: prossimo.
0: Vediamo,
1: porti fortuna.
0: Perché c'hai l'esame dell'università.
1: Mamma mia.
0: E sarà l'ultimo.
1: No, l'hai detto, l'hai chiamata.
0: Andrà benissimo,
1: l'hai chiamata due volte.
0: Poi finalmente ti laurei.
1: Grazie, Gio.
0: Anche
1: grazie.
0: Perché te stai facendo quel trend di TikTok, quello che porta fortuna.
1: Quello di
0: Dua Lipa.
1: Quello
0: della foglia d'alloro.
1: Ah, certo, io sono piena di foglie d'alloro.
0: Cioè, allora,
1: tutte
0: TikTok,
1: le lauree dei miei amici.
0: TikTok ha scoperto una cosa che, cioè, almeno per quanto mi riguarda, da padovano conosco da secoli: la foglia di alloro. Tra l'altro c'è un articolo di ADN Kronos che ne parla, dice: una foglia d'alloro nel telefono, il nuovo porta fortuna virale su TikTok.
1: Beh, perché la tradizione dice che da una corona d'alloro di un tuo amico, un tuo parente
0: che si laurea
1: mm-hmm, tu devi staccare la foglia senza farla rompere, perché se la fai rompere porta sfortuna,
0: sì,
1: e poi tenerla nel portafoglio, dietro la cover, dove un po' vuoi,
0: dicono, nella cover del telefono adesso con TikTok. Ma c'è un'aggiunta, a parte che l'articolo non spiega le
1: sì,
0: radici
1: perché?
0: È una cosa universitaria, viene da quel mondo lì. Poi c'è anche la questione dibattito fruttino dell'alloro, chi lo
1: sì,
0: può prendere.
1: Ecco, qua abbiamo due versioni diverse, io
0: secondo
1: e te.
0: Emma
1: porta più fortuna.
0: Una cosa che porta più fortuna, secondo i miei ricordi, ma sono molto lontani, il fruttino lo potevi prendere solo se ti eri già laureato e quindi la foglia non ti serviva più e ti prendevi il fruttino.
1: C'è stato un cambiamento di porta fortuna, insomma.
0: Ma l'aggiunta di TikTok? Mm-hmm.
1: TikTok?
0: È una sola.
1: Quale?
0: Scrivere sulla foglia di alloro qual è l'ambito nel quale vuoi fortuna.
1: Ah, ok.
0: Qual è l'ambito nel quale vuoi fortuna?
1: La laurea in questo momento.
0: Ah, ok. Attenzione,

0: ascoltando Radio Peter Pan e Marostato sta cercando le foto di un matematico su Google.
1: Ah, Grigori Perlman.
0: Stava raccontando la storia di questo qui che ha risolto un enigma matematico molto importante.
1: È uno dei problemi del millennio.
0: E non ha voluto i soldi in cambio dicendo è un coglione perché non prende
1: i soldi. Non l'ho mai detto.
0: In realtà ha risolto con orgoglio questo problema matematico, tutti lo hanno preso in giro. Non è che vuole la fama, non è che tutti vogliono i soldi.
1: No,
0: Sono delle cose più importanti nella vita, Emma Rossato.
1: No, ma io non l'ho mai detto, lo stai dicendo tu.
0: C'è anche la soddisfazione personale di questa persona che veniva presa in giro dalla comunità matematica perché dicevano non è risolvibile perché è scritto sbagliato.
1: Non dire quello che ti ho detto io nel fuori onda.
0: E quindi adesso lui comunque vive di onore e gloria.
1: Il problema non è quello, è che è veramente bruttino.
0: Però ci sono delle altre persone che mettono i soldi al primo posto.
1: Tipo?
0: Tipo il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, che ha detto: ah, io prendo troppo poco, voglio essere il primo ministro più pagato al mondo. Si è alzato lo stipendio di oltre il 60%.
1: Da solo?
0: Sì.
1: Beh, potrebbe essere una bella tecnica.
0: Più della metà!
1: Beh, giusto! Però scusami, se può alzarselo, perché non se lo può alzare?
0: Più pagato di Trump.
1: Cioè vuol dire che qualcuno gli ha dato questo potere che se lo può alzare.
0: Ma infatti, secondo me, a un certo punto dovrebbe esserci un'autoanalisi.
1: Sì.
0: Te, Emma Rossato, per quello che dai come contributo a questa radio, guadagni giusto, dovresti guadagnare di più, o di meno?
1: Di più.
0: Di meno.
1: Di più. Assolutamente.
0: Io me lo alzerei non del 60%.
1: Io porto amore, porto felicità, porto intelligenza.
0: Io me lo alzerei del 200% e lo diminuirei dell'80% a te.
1: Grazie.
0: Siamo d'accordo?
1: No, assolutamente.
0: Siamo d'accordissimo. C'è un disco molto bello che inizia come se fosse un sogno, senti.
2: Bring it.
0: E poi fa così.

0: Young the Broad della Generation, nel quale vale tutto. Emma Rossato questa settimana mi ha proposto un investimento di sicuro successo.
1: Sì, certo.
0: Io non,
1: non dirlo, perché sennò dopo le persone lo fanno e dopo siamo fregati noi, ecco.
0: Vabbè, mi ha detto investiamo in orologi di lusso.
1: Esatto.
0: Rimaniamo vaghi, sì, vaghi. Non proprio quello.
1: Molto perché... vaghi.
0: Però secondo me un investimento per il quale può valer la pena e sarà un sicuro guadagno,
1: sì,
0: è comprare questo vestito che sarà messo all'asta. Si chiama il Revenge Dress, l'ha indossato Lady Diana il 29 giugno 1994.
1: Bello.
0: Emma, che è grande appassionata di The Crown, serie di Netflix che racconta della dinastia inglese, ha detto ma certo la so anch'io quella storia, te
1: sì,
0: la racconto, te la racconto. Com'è la storia di questo vestito?
1: Praticamente il giorno stesso in cui lei ha indossato questo vestito in televisione Re Carlo ammetteva davanti a tutti che Re Carlo, no?
0: Sì, sì.
1: Dai.
0: Stavo ridendo perché è ripartita con gli elenchi tipo Salvini.
1: No.
0: Televisione, Re Carlo.
1: Re Carlo dice che ha tradito appunto Lady Di. Quindi lei al posto di stare a casa, piangere, farsi non farsi vedere da tutti, mm-hmm, è andata a una festa con questo tubino nero, lunghette, bellissimo, okay, che cosa che era molto vietata, soprattutto per le regine, per i re, eccetera, mettere vestiti stretti. Questo choker di collana di perle e zaffiri.
0: È una collana.
1: Una collana, quella strette. Pochette nera, calze nere, rossetto e smalto rosso. Bella. Poi lei è molto figa.
2: Un abito nero di seta, corto, aderente, con le spalle scoperte, realizzata da una stilista greca, la signora Stambolian. Diana l'ha indossato per dimostrare a Carlo quanto fosse figa, perché è così.
1: È vero.
2: Cioè tu puoi essere principessa, puoi essere regina, puoi essere della plebe,
1: sì,
2: come noi.
1: Sì, lei era della plebe.
2: Però se una o uno ti tradisce, vuoi fargli capire cosa si è perso, questo bocconcino qui.
1: Soprattutto se ti è tradito con Camilla.
2: Tra l'altro con i suoi denti da...
1: È sceso in basso, giù.

0: Ula, I'm in love su Peter Pan, perché poi puoi essere innamorato, ma poi a un certo punto succede che
1: tradisci.
0: C'è il tradimento, sì. E quindi vuoi vendicarti.
1: Le corna.
0: Abbiamo parlato del revenge dress di Lady Diana, che ha indossato tipo
1: 94,
0: più di 30 anni fa.
1: Nel 94 era.
0: Tipo più di 30 anni fa. E Michele dice: attenzione, che Lady Di non era plebe, ma era sangue blu, figlia di un conte o visconte. Ma io infatti l'ho messa nella categoria principesse. Lei era già sposata con Carlo.
1: Sì, ma ok, vabbè, però.
0: Quindi era principessa.
1: Sì, sì.
0: Io plebe intendo noi.
1: Noi
0: del popolo.
1: Plebei,
0: cioè,
1: noi plebei.
0: Se tu ricevi un tradimento,
1: sì,
0: ti scatta qualcosa nella testa che vuoi far rivalere, far capire all'altra persona che vali qualcosa,
1: certo. Che
0: sei qualcuno e cosa si è perso.
1: Sì, però è facile cadere da quello al ti prego torna con me.
0: Ti prego, dai, guarda.
1: Io cado più sul secondo.
0: Sono speciale. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
15: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te. I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
18: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
20: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
21: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
22: Il Peter Pan Impatto. Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
23: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Il ruggito della leonessa, Katy Perry, Roar. State ascoltando Radio Peter Pan. Tra l'altro la leonessa sta con un bel leoncino, Justin
1: Mamma
0: Trudeau.
1: Mamma, che brutto
0: quanto
1: che
0: è bello Justin Trudeau.
1: Che brutto.
0: Che buon partito si è portata a casa
1: proprio
0: la Katy Perry.
1: Senti il ruggito del leone, che brutto.
0: Brutto.
1: E da orco.
0: Senti, stiamo parlando di coppie che poi a un certo punto si mollano perché uno dei due tradisce
1: l'altro.
0: Il rapporto. Ovviamente non lo auguriamo né a Justin Trudeau né a Katy Perry.
1: E nessuno, diciamo, ok.
0: Ma ne abbiamo parlato prima per quanto riguarda Lady Di, il vestito revenge dress che ha indossato nel 94 per vendicarsi del tradimento di Re Carlo, attualmente Re Carlo, all'epoca era
1: Camilla.
0: Principe, con Camilla,
1: la cavalla,
0: verrà messo all'asta. E lei quindi per vendicarsi di questa situazione si è messa giù tutta da gara.
1: Un tubino nero di seta lungo.
0: E quindi abbiamo detto, ma questo è un ottimo spunto per
2: il dilemma rossato.
0: Secondo me al 90% di chi ci ascolta è capitato di essere traditi e hanno fatto anche qualcosa di conseguenza.
1: Esatto, quindi la domanda che vi poniamo è: come vi

0: qualcosa di importante,
1: di prezioso, che se troverà qualcun altro sicuramente sarà peggio.
0: Porca miseria, sicuro?
1: Sicuramente.
0: 393-7366-240.
1: Come ti sei vendicato del tuo ex che ti ha tradito?
0: Stronzo. Radio Peter Pan.

0: Gabri Ponte, Exotica, state ascoltando Radio Peter Pan. In questo pezzettino di Generation prima della sala giochi c'è il dilemma rossato che oggi verte su questo tema qui.
1: Come vi siete vendicati del vostro ex dopo che avete scoperto di un tradimento?
0: Quindi il rapporto finisce, però tu hai questo sentimento di rivalsa e vuoi fargli capire o farle capire che si è perso o persa qualcosa di importante.
1: Vero?
0: Secondo me il grande classico, ci sono passato anch'io, è rimettersi in forma.
1: Sì, beh, andare in palestra, cambiare look, capelli,
0: perdere peso. Io ho perso circa poco meno di 15 kg in un'estate, in 3 mesi, giugno, luglio, agosto. Ho iniziato la nuova stagione con un spirito giusto.
1: È una tecnica che usano tanto gli uomini, perché voi non esprimete i vostri pensieri e quindi la cosa che fanno è andare in palestra, mettere quei video motivazionali su TikTok.
0: Ho fatto la
1: cyclette.
0: E
1: è palestra quella.
0: La dieta della birra.
1: Okay.
0: Ha funzionato di brutto. Mi alimentavo a birre.
1: Non diamo consigli di alimentazione, garantiamo questa cosa.
0: Te invece?
1: Io piango. Io piango.
0: Che rivalsa è?
1: Non c'è tanto rivalsa. Di solito affronto così. Piango, sto male per 2 mesi, no, nel piangere non mangio, quindi dimagrisco, quindi automaticamente perdo anch'io quei chili che dici tu. Per poi fare un change, capelli, vestito, qualcosa nella vita e basta. Ciao!
0: Già qualcuno ci ha raccontato delle storie, può essere comprare una bella macchina per poi girare per il paese e dire guarda adesso come sono un fenomeno con questa macchina qui.
1: Chi dice invece si trova un chiolo schiacciachiodo ancora più figo?
0: Ah beh certo, dici la tua, 393-736-6240.

0: Beh, venerdì ce lo possiamo permettere. Bruno Mars, The Lazy Song. Oggi non c'ho voglia di far niente, se non un unico obiettivo nella vita: rivendicarsi degli ex che ti hanno tradito. E anche questo l'abbiamo detto, ce ne sono diversi che sono tipici: perdere peso, comprare dei bei vestiti, una bella macchina, far vedere all'altra persona che ti ha tradito che tu vali, anche facendo dei dispetti tipo questo.
1: Buongiorno, sono andata a letto con la sua migliore amica storica. La mia ex sapeva bene com'ero in quell'ambito. Non posso essere troppo esplicito, ma mi chiamo Rocco comunque. Ecco,
0: questa cosa l'ha destabilizzata tantissimo e per me è stata una super goduria, così impara. Bravo Joe Birra Forever, mi ha tradito, se ne pentirà, quindi anche dandosi all'alcolismo. Sì, come Manolo, senti.
1: Sì, senti lui.
2: Ciao amici di Radio The Pan, sono Manolo, vengo da Fermo.
0: Ciao Manolo.
2: E quando mi sono lasciato con le mie ex, io per rivendicarmi non ho fatto tanto, mi sono dato al fumo delle sigarette e al gioco d'azzardo. Oh, però queste cose le ho superate, però mo fumo e basta e mi godo la vita da single. Ciao da Manolo da Fermo, vi ascolto in streaming.
0: Però Manolo, una cosa, cioè così non fai capire all'altra persona che si è persa qualcosa di importante, anzi gli dai ragione. La prossima volta, ti auguro che non succeda, però la prossima volta, se succede, devi migliorare la tua,
1: quindi,
0: il tuo status.
1: Visto che adesso fumi, niente più sigarette.
0: No, basta. Anzi, mindset.
1: Vai, sì, positivo. Guarda quei video su TikTok che ti fanno crescere di mindset. Funzionano, lo giuro. Radio Peter Pan. Radio.

0: ballerine che fanno uè, uè, uè, uè. Anna, Wild Girl Wasted. Nella Generation si è parlato di vendetta vera, non finirò in galera, fui Truccio Baldazzi, non so se te lo ricordi, no. Ma era un grande rapper che faceva della vendetta il suo stile di vita. Abbiamo parlato della vendetta in particolare nei confronti degli ex che ti tradiscono. Ed Emanuela
1: scrive, buona, no, non lo so,
2: ho sentito,
1: tipo,
2: Andrea Nordio.
1: È tipo avere un bambino nello studio, ragazzi.
0: Gli ex. Così mi vendico, sembrando scemo.
1: Emanuela scrive: sì. Ciao, io facendogli capire che senza di lui la mia vita va alla grande. Mi sono sposata e ho 3 splendidi gioielli.
0: Bello. Poi un orologio, una collana e una cavigliera.
1: E i capelli rossi.
0: Grande!
1: Vedi, sono quelli.
0: Si è sposata così lei.
1: Vestito
0: da sposa bianco, mazzo di rose rosse e capelli rossi fuoco.
1: Tipo Ariel.
0: Porca miseria, è una sirena.
1: È una sirenetta.
0: A proposito di sirenetta e cartoni animati, fra poco nella terza ora della Generation c'è la sala giochi, ma il venerdì
1: c'è il magico mondo dei cartoni animati.
3: Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: On Radio Peter Pan.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
0: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
6: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
0: Mi fermo due ore adesso.
6: Fino alle 10 ti fermo.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 12.04.
3: Ci sono le news.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
10: E per il gas?
9: Ottima!
10: Internet?
9: Ottima!
10: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro,

0: euro e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tan Zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: della Generation, quella della sala giochi, ma il venerdì è speciale perché
1: c'è il magico mondo dei cartoni animati.
2: Sala giochi,
3: you win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E allora tira fuori i tuoi assi nelle maniche, perché è tempo di portarsi a casa un ticket che potrebbe essere il numero
1: 9,
0: ma anche il numero
1: 10.
0: Sono gli ultimi due di questa settimana, poi lunedì verso quest'ora qui, forse un pelino prima, il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Radio Peter Pan. Ciao computerone.
4: Ciao,
0: è tutto pronto? È tutto bello?
4: Bello.
0: E allora giochiamo, ma cosa? Come funziona questo gioco?
1: Ci sono due canzoni, vengono mescolate assieme, dovete individuare la prima di che cartone parte, di che cantone si tratta.
0: È colonna sonora.
1: Esatto, l'altra invece che canzone è?
0: Titolo e artista.
1: Bravi.
0: Della canzone edita. Invece l'altra, che è colonna sonora di un cartone, basta il titolo del cartone, ok?

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Che vedo? Elvis Crespo, la graziosa, terza ora della Generation, quella della sala giochi dalle 12 alle 13. Si assegnano ticket così, onore e gloria che disperdiamo in giro per il nord Italia. Si è giocato per assegnare il ticket numero
2: 9
1: con il gioco di mescolanze. C'è Fabio che dice non si è capito una cippa.
2: No, Fabio!
1: Mescolanze è un mashup fra due canzoni, solo che il venerdì, che è ambientato nel magico mondo dei cartoni, una canzone ha a che fare con un cartone animato e lì mi devi dire che cartone animato era.
2: Mentre l'altra è una canzone famosa.
1: Edita, molto molto famosa. Quella del cartone animato faceva Ehi no, io non mazzo, e quindi è famosissimo. Beh, quel cartone di 20 anni fa, ma è famosissimo. L'altra invece era pam, pam, pam, ta, ta, ta, ta. Vabbè, adesso dimmi anche il titolo. Che cos'era?
3: Shrek 1 e YMCA.
1: Sì, ma di chi è YMCA?
2: Mancava
1: scusa.
2: Il chi?
4: La canzone di Shrek e che altro è? Pompe.
1: Pompe. Ma non dice così quello, la canzone.
5: YMCA Village People. Cars.
1: No, non era Cars, poi.
6: All Stars e YMCA.
1: Non era
5: Alvin Superstar e YMCA dei Village People.
1: Cioè, almeno prima ha detto All Stars, che è il titolo della canzone, ma non del cartone, cioè di che colonna sonora.
2: Mancava il kid,
1: è?
2: Il primo.
7: Lupin e YMCA.
1: No, non era Lupin, qualcun altro dice UFO Robot, qualcun altro dice cose.
2: Sì, però, cose strane.
1: In realtà, le due canzoni mescolate, una era di un cartone che era
5: Shrek. Bravo. YMCA Village People.
1: E l'altra era YMCA dei Village People. Dai, accettabile come difficoltà. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 9, si chiama
2: Marco Rosin.
1: Ma sarà felice Marco?
5: Sì.
1: Grande Marco, sei you win.

0: Sheeran, Justin Bieber, I don't care, alla fine non mi importa, se non vinco la sala giochi me ne farò una ragione.
1: No, vabbè, tranquilli.
0: È la volpe e l'uva.
1: Noi vi facciamo una pacchetta virtuale sulla spalla.
0: Saluto vabbè. Riccardo da Bologna, che è stato molto carino, dice: ciao ragazzi, non ho seguito il gioco, ma vi scrivo solo per avere conferma che sia questo il numero giusto di Peter Pan, perché lo dite sempre troppo veloce, non lo capisco mai, siete tutti dei grandi. Riccardo, 393, vabbè che ormai lui l'ha fatto giusto.
1: Vai, sì.
0: 393 73 66 2 4 0. Diciamo,
1: facile.
0: È vero che lo diciamo sempre veloce, ma lo diciamo anche tante volte.
1: Oppure comunque cerchi su internet, scrivi il numero di radio.
0: C'è una scorciatoia, tu scarichi l'app di Peter Pan.
1: Vai.
0: C'è un tastino a forma di WhatsApp, ci clicchi sopra e ti porta direttamente sulla chat di WhatsApp di Peter Pan, anche se non l'hai salvata. Incredibile.
1: Discotech People.

0: BPR Banca Veneto Centrale e noi di Radio Peter Pan, Marco Baxo, io Emma Rossato in console dalle 18 per un aperitivo speciale. C'è anche la ruota della fortuna per vincere drink e gadget.
1: Siamo anche a Budoia, provincia di Pordenone, alla festa dei funghi che è già uscitato stamattina nel Pink Power dalle 21.30, la console tutta in rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: Trovate anche Peter Pan 2000 Heroes a Rosyland con l'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano da Treviso dalle 21.30 in console Marco Baxo ed Edo.
1: Torniamo in Friuli a Mortegliano, provincia di Udine, per i festeggiamenti settembrini col Peter Pan Impatto dalle 22 il DJ Maxwell insieme ad Andrea Nordio.
0: Mentre domenica 13 settembre trovate Peter Pan DJ Set al Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave dalle 19 in console Marco Baxo e Fedro.
1: Noi siamo media partner del Mangia Street Food Festival fino al 13 settembre. Tutti gli appuntamenti sia sull'app di Radio Peter Pan che sul sito peterpan.it, la sezione
0: eventi.
1: Oh yes.

0: E come dice Peggy Goo in questo disco, a Diggy Dan. Fra poco, spicchiettino finale della settimana della Generation con Thomas Menegazzi che ci porta a spasso nella musica più bella degli anni 2000 con il 2000 Heroes. E poi.
1: E poi c'è il secondo ticket della sala giochi, il numero 10.
0: L'ultimo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'8 00 651 651.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
15: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Budoia, Pordenone.
18: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà, sotto al ponte dalle 19 in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival, San Donà di Piave.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
23: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
24: compleanni,
23: anniversari,
24: pensionamenti,
23: viaggi,
24: esami,
23: esami della patente,
24: esami della prostata,
23: licenziamenti,
24: matrimoni,
23: divorzi,
24: lauree,
23: case nuove,
24: macchine nuove,
23: fidanzati nuovi.
24: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: Ci fu un'idea.
27: 2000 Heroes.
28: Un gruppo di persone straordinarie.
27: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
29: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2012 con Ivan Gogh e Axwell, In My Mind.
3: Sempre 2012 con TJR, O Tuoi.
2: A chiudere dal 2017, Carmiani, Fuoco.
4: Thank you,
2: fuoco e fiamme, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della settimana della Generation. Ultimi 20 minuti e poi andiamo a mangiare l'ultima pasta di questa settimana. Non che nel weekend me la farò mancare.
3: Ah no,
2: scherzi, scusami, cioè se non mangio la pasta a pranzo io svengo.
3: Sai che non mangio la pasta da 2 settimane?
2: Male, malissimo. I carboidrati sono essenziali. C'è il Dome, carico a molla, senti perché.
3: Sì.
5: Ciao Joe, grande Joe.
6: Ciao Dome.
5: Senti allora, finalmente beverdi.
6: Sì.
5: E domani sai dove vado con la passanese?
6: Dove?
5: Andiamo a Milano, Gio!
6: Bello!
5: Vedere Marra! E guè!
6: Bello!
5: Il concerto! Bellissimo! E niente, però ci prenderemo tanta di quella pioggia.
6: No,
5: non si dice, perché se no si attrae, sarà bellissimo.
6: Infatti.
5: Sole fino alle 3 del mattino, Gio!
6: Bellissimo!
5: Marra, guè! Ci andiamo! Io e Bassanese!
2: Sole fino alle 3 del mattino, strano, a Milano, come fenomeno meteorologico,
3: no,
2: però.
3: È vero.
2: Sarà bello,
3: sarà non parlare
2: bello.
3: Male della mia città,
2: La città, la tua città è Spinea,
3: è Milano.
2: Giochiamo ticket numero 10, ambientato nel magico mondo dei cartoni. Ma che gioco?
7: La vita non è un film.
2: Gioco per gli amanti del cinema, in particolare dei film d'animazione. Sentirete
3: un pezzo di un film, dovete individuare il titolo esatto del cartone animato.
2: 393-736-6240. Vince il o la più veloce che lo scopre.
8: La vita non è un film.
9: La mia stanza dei giochi.
10: Quando è che questo accade nel film?
11: Tu vivi qui?
12: Sì, con mio padre. Ma lui non c'è mai, quindi faccio un po' come mi pare.
11: E non è rischioso?
12: Già, è una bomba, è tutto molto meglio in superficie.
11: Che altro c'è?
12: L'aria! La gravità, insomma, caduta libera! Il cielo, le nuvole, il sole. Wow, non guardarlo. Scherzavo, dovresti farlo invece.
2: Infatti ha guardato il sole e si è accecato. Che cartone è?
13: Peter Pan!

0: mattino finale della settimana della Generation. Si è giocato per assegnare l'ultimo ticket, il numero
1: 10.
0: Con il gioco tradizionale, dai, lo facciamo spesso il venerdì perché poi si sposa con i cartoni animati.
1: La vita non è un film.
0: Pezzettino di cartone animato che avete sentito, è un lungometraggio. C'erano questi due bambini, avevano la voce da bambini, sì, che dicevano: ma qui è strano, come fai? Ma vivi da solo? Sì, mio papà non c'è, quindi cosa c'è qui? La gravità, l'aria, il sole, guarda il sole, e rimaneva accecato. Sì. Che cartone era?
2: Luigi,
0: non so, non è Luigi.
1: Hai sentito?
3: 2000 leghe sotto i mari.
0: Ha a che fare con abitanti del mare che poi si spostano, però non era quello.
2: Nemo.
1: No.
2: Alla ricerca di Nemo.
0: No. Non era Nemo.
1: Bruno.
0: Nemmeno.
4: Elemental, ma sono tardi oggi.
0: Ma anche sbagliato, Sofia. Vai serena.
1: A Bugs Life.
0: Il mega mini mondo, bello, ma non era quello.
1: Oceania.
0: Neppure.
1: Ti prego.
5: Dragon Trailer.
0: Trailer, perché vedi solo un pezzettino, sì, di film, le parti salienti. No, è Trainer, ma comunque non era quello.
1: Talpa alla riscossa.
0: Neppure.
1: Oppure.
6: Gans, il cartone.
1: Cars.
0: Scommetto era... Gans.
1: No, secondo me ha detto Cars.
0: In realtà il film è abbastanza recente, è
1: brutto,
0: della Disney, è uscito nel 2021, quindi ormai vabbè, è recente, però di 5 anni fa. Si intitola
1: Luca.
0: Luca è ambientato nella Riviera Ligure. Ci sono, sì, questi che girano con la
1: Cinque
0: Vespa.
1: Cinque Terre.
0: Sono degli ex pesci che poi diventano umani, però poi se si bagnano tornano ad essere pesci.
1: È veramente brutto.
0: È strano.
1: Noiosissimo.
0: L'hanno individuato in tanti, ma lui è stato il più veloce. Vince l'ultimo ticket, il numero 10. Lui è
1: Johnny Graffeo.
0: Dico Johnny, you win. Riempito il casellario. Ah, è contento,
1: sì,
0: Johnny.
1: Sì, sì.
5: Dai,
0: bravo Johnny. Riempito il casellario, dicevo, è
7: Listen, complete.
0: Oh yeah.

0: Ma quando ci rivedremo io sarò come l'artista di questo disco che si chiama Energy.
1: Pieno di energia?
0: No, sarò gordo.
1: Ah.
0: E lui si chiama Gordo e quindi il mio obiettivo è mangiare un sacco tutto il fine settimana. Noi ci sentiamo per quanto mi riguarda domenica mattina con l'Happy Ending parte 1 insieme ad Angelo PA1. Però con Emma
1: domani possono venire all'evento che vi trovano qui in
0: Piazza Giorgione, al Borsa Bistrò a Castelfranco Veneto. E poi la Generation torna lunedì dalle 10. Fra poco Peter Panamanetta con Fede Alice che è tornata pure lei. E quindi buon weekend.
1: Buon weekend.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Avvicina una da sigaretta alla cesta.
11: Radio Peter Pan.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan Clock.
14: Le 13 da 3 minuti.
13: Peter Pan Clock ti è offerto da...
15: No. Ma dai, è incredibile!
16: Ma si saranno sbagliati.
17: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
15: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo 3.
17: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
15: No, non ci posso credere!
17: Ali migliora la vita.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
21: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
23: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
24: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
23: Difficoltà?
24: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
23: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
25: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: con Kids qui su Radio Peter Pan. E a proposito di bambini,
1: sì,
0: sono tornati
1: i bambini,
0: sono tornati a scuola.
1: Eh sì ragazzi, lo so molto bene.
0: Contenta mamma Alice?
1: Finalmente.
0: Proprio bravi.

0: Oh, l'estate sì, ormai anche, ma soprattutto questo periodo dell'anno molto complicato per i genitori.
1: Allora, io non sono genitore, però a dire una cosa del genere da non genitore mi sento in colpa.
0: Perché?
1: Perché dico, no, ma pare che non voglio avere mio figlio in mezzo. Però sicuramente poi quando ci avrò un figlio dirò, è finita!
0: Ah, ma io la risolvo sempre molto velocemente.
1: Come?
0: Quando mi fanno notare delle cose. Io sono una mamma di merda, quindi cosa vuoi della mia vita, ok? Sono cavoli miei.
1: Ah, vedo che c'hai delle cose molto simili a quando lavori in radio. Allora,
0: ma scusa, ma io vengo a casa tua a romperti le balle su quello che fai con le tue piante, col tuo gatto, col tuo cane? No.
1: Ancora
0: quindi
1: no.
0: Quindi passa.
1: Ancora no, ma tu che sei stata assente dalla radio per un paio di giorni,
0: sì.
1: Non so se ci hai sentito a me e Rocky, non so se hai saputo la notizia che Rocky probabilmente ha trovato casa in affitto.
0: Sì, vicino a te.
1: Ma no, vicino, a 5 metri.
0: Ragazzi, ormai io l'ho detto fuori onda, lo dico ufficialmente anche in onda, siete una coppia di fatto.
1: Ma chi è una coppia di fatti?
0: Guarda, se create un corridoio, vedete i corridoi quelli del calcio che dagli spogliatoi arrivano in campo? Ve lo fate uguale porta a porta, così avete di fatto subaffittato due appartamenti in uno.
1: No,
0: capito?
1: No, assolutamente no. Però sarebbe bello un corridoio diretto da casa al lavoro. Pensate che bello che non devi.
0: Ma mai nella vita!
1: Invece no, al tuo privato, però ti da lì non devi prendere il freddo.
0: No.
1: Perché comunque è tornato il freddo in giro per l'Italia.
0: Io voglio separare nettamente le cose.
1: Ah, vabbè, 13 da 11 minuti.
0: La risposta comunque era che no, non vi ho ascoltato perché non volevo rovinarvi le giornate. Detto questo, 13 e 11 minuti, Peter Panamanetta. Non c'è un nuovo disco molto figo?
1: No, oggi no.
0: Però,
1: oggi no, perché c'è crisi.
0: È un disco figo lo stesso.
1: Sì, però c'è crisi.
0: David Guetta con Hypertone, You and I.

0: Invece Alice, dovevi ascoltarli. Gianni e Pinotto sono stati veramente bravi.
1: Pensa.
2: Ma bravi.
0: La ciliegina sulla torta sei solo tu.
1: Grazie, grazie per il momento, sono ruffiano.
2: Un super saluto al cugino di Alice Fassina.
1: Perché? Che
2: è tuo cugino, dai, lo sappiamo, i complimenti.
1: Ah, perché è parente.
2: Certo.
1: Allora, finalmente è tornata Alice, sì, per oggi siamo insieme. Qual è il menù di questo venerdì, amico mio?
2: Ma oggi in realtà, essendo che è un venerdì...
1: Non hai preparato niente.
2: Non ho preparato niente perché sono stato tutta la mattina. No, digiuno no, qualcosa spizzichiamo insieme. Però sono stato tutta la mattina a cercare di creare la cornice perfetta per il quadro che tu mi hai regalato per la tela.
1: Sì, bello. Io ti ho dato qualche suggerimento. Mi sa che farà una brutta fine. Il fai da te dovrebbe essere il tuo punto di te. Il fai da te dovrebbe essere il tuo punto di forza. Mi sa che invece.
2: No, invece sta andando molto bene.
1: Andando bene.
2: Certo, non sei carina, perché se tu regali a un amico, a un quello che vuoi, a un parente, un quadro, dovresti regalare almeno la colla o la cornice, le viti, tutto l'occorrente per attaccarlo. Che ci faccio con la tela senza avere nulla per attaccarlo?
1: Scusa se te l'ho portato da 7 ore di volo e in aereo un quadro 4 metri per 2 non mi ci stava in valigia. Scusa.
2: Tutto bello, torni a Castelfranco, passi al negozio.
1: Ma scusa, ma Rocky Pistaiolo, che non è in onda con noi oggi in base a pranzo, che c'ha da fare in queste 2 ore?
2: È andato a casa dei parenti a fare le lavatrici.
1: Ecco, vedi, allora non ha capito niente, doveva stare da te a sistemarti il quadro per rapporti di buon vicinato.
2: Ah, è vero, iniziamo così.
1: Scusa.
2: Ma c'è una vicina molto carina, secondo me la prossima volta posso chiedere a lei. Allora, sono ricominciate le scuole, tra poco voglio parlare di scuole.
1: Oddio.
2: Va bene.
1: C'ho già l'ansia.
2: Va bene, voi ci avete dei ricordi, quelli brutti, quelli in cui vi comportavate veramente male? 393 73 66 240. Primo

0: Io non lo so che ricordi c'hai te della scuola, dei primi giorni di scuola, però una cosa che non deve essere sottovalutata è questa. Si parla tanto, sai, del rientro dalle vacanze, degli adulti dopo appunto un periodo di ferie, rientrare al lavoro è sempre traumatico. Sappiate che anche per i bambini nel loro piccolo, certo, è un momento un po' difficile, e infatti si parla del 50% di studenti che comunque mostrano dei sintomi da ansia da rientro, un po' di piccolo stress psicologico che fa parte comunque del gioco.
1: Sì, perché poi tu vieni, tu studente, arrivi da un periodo di total relax.
0: Sì, molto lungo.
1: C'è quel famoso libro di scuola, quello dei compiti d'estate, che probabilmente neanche lo apri, o comunque se lo apri la settimana prima, e il tuo cervello non è pronto. Io ho questo ricordo, io il primo giorno, che solitamente non si fa niente, si chiacchiera, eccetera, eccetera, dicevo, vabbè, ma pure domani sarà così. Invece il giorno dopo si partiva con le lezioni a manetta.
0: Io mi ricordo che c'avevo quell'ansietta da ritorno a scuola proprio perché non ho mai fatto un libro delle vacanze, nel senso che rimaneva incelofanato in qualche cassetto, però poi primo giorno dicevo, oddio, adesso che faccio? Adesso che faccio?
1: E se mi chiedono quel libro che dovevo leggere di 600 pagine, non c'era ChatGPT per fare il riassunto.
0: Ma esistevano i bignami, che devo dire sono sempre stati molto utili.
1: Chi? I gnomi?
0: I bignami.
1: E che sono i bignami?
0: Ragazzi, ma tutto ti devo spiegare. Che erano i libricini riassunti di qualsiasi cosa. Divina Commedia, la Bibbia, Promessi, tutto, tutto.
1: Guardami in faccia.
0: Santi bignami.
1: Secondo te, io dovevo leggere un libro da 600 pagine, 500 quello che sono, non lo leggevo.
0: Potevi leggere quello da 20.
1: No, aspetta, tu immaginati io che vado da mio padre e dico, senti, non l'ho letto, sono stato cattivo tutta l'estate, mi compri pure il libro da 20 pagine.
0: Ma quello ce lo si passava tra amici.
1: Sì, sì.

0: questa amica che ci racconta lei a scuola come ci andava, io però non ho capito molto bene, ma aiutateci voi.
1: Entravo steccatissima tutte le mattine.
0: Entrava steccatissima tutte le mattine. Che vuol dire? Stanca, sfatta, in ritardo?
2: Ma io che ne so. Non ci sto capendo più niente. Se possiamo rallentare in questa vita, possiamo no rush.
0: 393-7366-240 and repeat.
2: Ma dobbiamo fare una domanda o non la facciamo?
0: No, così. Mi ha lasciato con calma.
2: Me lo ridici il numero così piano?
0: No.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Il tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luce. Maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: On Radio Peter Pan.
17: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
18: Radio Peter Pan.
0: Non c'è altra scelta.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta.
1: Risolto l'arcano.
0: Cioè quella storia di quella là che diceva cosa? Com'era la parola?
1: Che andava a scuola steccatissima. Allora, ci sono diverse interpretazioni della faccenda. Potrebbe essere quando hai talmente tanto sonno che dici, ma no, c'è una stecca. Oppure quando vai un po' stordito per varie ed eventuali.
0: Tipo?
1: Non indaghiamo. Non indaghiamo e non istighiamo gli studenti a fare cose che non devono fare.
0: La troga.
1: Ma smettila. Allora.
0: No, però scusa, no, non mi piace che bypassiamo questo discorso. Perché io, essendo cresciuto in un quartiere popolare, c'avevo un sacco d'amici che facevano sta cosa. Però io ero ingenuo, io ero quello buono perché c'avevo.
1: Ingenuo, ma guarda te, ma guarda te.
0: Giuro. Perché io c'avevo papà che, avendo fatto un tipo di vita di strada, insomma, era un po'.
1: Conosceva i pericoli della zona. Era un fresco di zona.
0: Era
1: lui.
0: Il fresco di zona. È tuttora il fresco di zona. Okay. Ma sempre tenuto un po' sul chi va là, no?
1: Ti ha messo in guardia e ti ha tenuto sott'occhio.
0: Sotto l'ala protettrice.
1: Sott'olio.
0: Speriamo che quando apro fa. Vabbè, tu fa il botulino.
1: Quindi alla fine ti è andata bene.
0: Mi è andata bene, però non capivo tipo alle medie quando vedevo tutti sti amichetti con gli occhi rossi gonfi.
1: Alle medie.
0: Allergia.
1: Alle medie. Ma ragazzi, io devo aver vissuto in un'altra epoca.
0: Capito, bomboloni quando te li inizi a fare a 40 anni?
1: Non lo so, non ne ho mai fatto uno, quindi non ti so rispondere.
0: Guarda gli occhi rossi che c'ha.
1: Questo è il sonno, amico mio, è un'altra storia. Allora, seconda mezz'ora insieme, ricorrenze certificate. Oggi, 11 settembre, ok, tralasciamo forse la ricorrenza che subito viene in mente a chiunque quando si parla di 11 settembre. Tra l'altro quest'anno ricorre il 25esimo anniversario dall'attacco alle Torri Gemelle. Devo dire che in un modo anche bello si sta ricordando sui social, ogni tanto ne parliamo sempre male, in realtà c'è qualche iniziativa per ricordare davvero quello che è successo, i tantissimi messaggi delle persone che scrivevano ad amici, parenti, partner, dei saluti strazianti, ragazzi. Mi ha riportato indietro di 25 anni, ma quel dolore lì, quella sensazione orribile addosso è rimasta.
0: Io c'ho ancora quel famoso ricordo della Melevisione, no? Che sospesero la trasmissione. Però ci sono le generazioni di oggi che non l'hanno vissuta quella cosa lì. E quindi è giusto ricordare, è giusto fare un po' di memoria, almeno per sensibilizzare e per ricordare che c'è stato anche questo.
1: Assolutamente giusto.

0: Love Sober Camerad qui su Radio Peter Pan. È arrivato il momento delle ricorrenze certificate.
1: Ricordiamo anche cose belle successe l'11 di settembre. Era il 1961 quando nasceva il World Wide Fund for Nature, altresì conosciuto come
0: la WWF.
1: Il WWF.
0: Perché ho detto la?
1: Non lo so, il WWF.
0: Non lo so, sto sbagliando.
1: Una delle principali organizzazioni internazionali dedicate proprio alla conservazione della natura. Devo dire, non so, da bambina ho questo ricordo, ho voluto a tutti i costi diventare socia WWF, quindi ogni anno pagando la quota, era il mio regalo, che ne so, di paghetta dei miei, lo davamo come quota associativa e arrivavano sempre gli aggiornamenti per i vari progetti in tutto il mondo per la salvaguardia delle specie.
0: Allora io ti ringrazio,
1: sì?
0: Perché con quei soldi che tu hai donato mi hanno aiutato,
1: vedi?
0: Per la salvaguardia della mia specie.
1: In realtà nasce all'inizio degli anni 60 proprio perché in quell'epoca lì cresceva molto la preoccupazione per la distruzione degli habitat naturali e per la scomparsa di moltissime specie che erano già in pericolo.
0: Sì, perché poi credo che gli anni 70, soprattutto a livello di sviluppo anche di edifici, di quartieri, sono stati anni molto prosperosi, no? Quindi
1: sì,
0: tanti
1: il boom
0: terreni,
1: economico.
0: Esatto, quindi tanti terreni sono venuti meno e quindi c'era la deforestazione, c'era un sacco di sistemi che andavano un po' logorati, diciamo.
1: Te lo ricordi qual è l'animale che hanno preso come logo, animale simbolo del WWF?
0: Kung Fu Panda.
1: Kung Fu Panda, bravo.
0: Panda.
1: Il panda è proprio un simbolo globale. Il logo in bianco e nero è diventato uno dei simboli più riconoscibili della conservazione della natura. Ma attenzione,
0: sì,
1: se pensate che il WWF si occupi solo di natura, vi sbagliate, ma anche di habitat, foreste, fiumi, zone umide, oceani, coste, suolo, interi ecosistemi. WWF esiste ancora, quindi se vuoi diventare socio, fai del bene.
0: Ringraziamo
1: tanto
0: Radio Peter Pan, che è associata col WWF quest'anno, ha aiutato due specie molto rare,
1: Rocky e Fede.
0: Brava.
1: Io

0: Ci hanno ragione pure loro. Se Radio Peter Pan ogni tanto si facesse i fatti suoi, certe specie sarebbe meglio che si estinguessero. Vero, sì. Fede?
1: C'hai ragione, però è vero anche che il progetto WWF di Radio Peter Pan non è iniziato l'anno scorso con me, no. Con Rocky.
0: È cominciato con Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Andrea De Luca, il nostro mago? Fa un sacco di cose lui. Lui fa il... Vabbè, non posso dirlo.
3: Vabbè, però posso dire tutto sommato abbiamo fatto bene a fare la petizione. Insomma, non si è estinto. Siamo tutti contenti. Bravo De Luca.
2: Bravo, bravo.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Ascolti una canzone mentre suona. Stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
11: Peter Pan a manetta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
13: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: 2 minuti dopo le 14.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru,

0: felicissimo perché i pinguini tattici nucleari su Radio Peter Pan sono, mi rendono proprio orgoglioso.
1: Sai che io quest'anno, qualche mese fa, ho comprato dei biglietti per i pinguini tattici nucleari? Mi sono accorta dopo che in realtà il concerto era nel 2027.
0: Non l'hai fatto
1: io
0: solo
1: te. Io convinta che fosse per questo giugno, invece era giugno 2027. Una cretina.
0: Vabbè, ma non sei l'unica, perché giustamente loro fanno uscire le cose parecchio prima, però per il prossimo anno li prenderò. Dove vai a vederli?
1: Non mi ricordo, perché ormai li ho presi troppi mesi fa, non mi ricordo dove, come, quando devo guardare i biglietti.
0: A Padova,
1: non lo so.
0: A Roma.
1: Non me lo ricordo. No, vicino.
0: Naggia.
1: Zona Veneto, non mi ricordo.
0: Non ci vado.
1: Allora, seconda ora insieme, Peter Panamanenta, la pausa pranzo che corre veloce.
0: Com'era la parola che ha detto la signorina prima quando si faceva le bombolette?
1: Steccatissima. La pausa pranzo steccatissima di Radio Peter Pan. In cui partiamo con il forse accade oggi, che riguarda rifare il letto oppure no. E qui, ragazzi, apriti cielo. Altro che la domanda che divide in due l'Italia, come
0: esatto,
1: quella di giochi a pa destra o chi a pa sinistra. Qui vi ci voglio,
0: Allora. Lo facciamo? Lo vogliamo chiedere?
1: Lo vogliamo chiedere?
0: Dai, chiediamolo.
1: Lo chiediamo.
0: Voi siete team A, ovvero quelli che il letto non lo rifanno perché tanto ci dormo pure stanotte?
1: O team B, no, il letto va rifatto perché ci vuole un po' di ordine e pulizia a questo mondo.
0: 393-7366-240, arriva un nuovo disco.
1: Molto figo!
2: Attenzione!

0: Bianca, Lucky Ones, qui su Radio Video.
1: Mamma mia.
0: È bella, la faccio sempre.
1: Allora, giusto per quelli che si fossero appena persi il topic che abbiamo lanciato noi, siete del team A, quelli che si rifanno le, quelli che no. Cos'era? Che allora, non rifanno. No.
0: Mi dici sempre, Federico, ti devi segnare le cose perché lanci le domande e non te le ricordi. Allora era team A, quelli che non lo rifanno.
1: Team
0: credo.
1: B, quelli che lo rifanno. Perché vedi non che ad andare con lo zoppo, quello che non sa fare la radio, e si impara a zoppicare. Allora, devo dire, tutto sommato siamo in un buon 50%.
0: Sì.
1: Loro, per esempio, ci tengono a specificare. Io e mia moglie rifacciamo il letto ogni giorno insieme.
0: Tutti i giorni insieme?
1: Sì. Perché ci si mette meno.
0: Ho capito, però che fai? Aspetti che arriva tua moglie a casa da lavoro per rifare il letto.
1: Eh certo. Team A, ovvero non lo rifaccio, è meglio non farlo, altrimenti soprattutto gli acari con l'umidità proliferano.
0: Allora Matteo, sì e no, ti spiego. È uscito uno studio recentemente che dice che non lo devi rifare subito.
1: Giusto.
0: Devi aspettare un'oretta, così magari apri un po' la finestra, si sistema un po' l'ambiente, si toglie l'umidità e poi lo devi rifare per non mandare la polvere sotto.
1: Perché parliamo di questo? Perché oggi in America è proprio la giornata del rifai il letto, cade l'11 settembre, però ci sono delle buone norme per seguire, certo, il giusto consiglio. Come diceva poco fa Fede, importante non rifarlo subito, il letto si deve raffreddare, arieggiare la stanza, capito?
0: Sì, soprattutto se la notte lanci quelle bombolette là.
1: Ma smettila. No, proprio perché altrimenti il calore aumenta l'umidità del materasso.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: prima lasci arieggiare, poi quando è tutto raffreddato alla temperatura giusta, allora lo rifai.
0: Un vecchio saggio diceva: areggi, areggi, ma sul letto mio non c'è scureggi.
1: Vabbè. Poi alla fine fate voi, ognuno sul proprio letto fa come gli pare.
0: Sì, l'importante è che se la fai poi alzi il suolo. You know what to do with that big fat butt.

0: Dance, Barry Can't Swim, qui su Radio Peter Pan. Forse accade oggi che ci porta la giornata del rifai il tuo letto, però c'è chi lo fa, chi non lo fa, ognuno c'ha il suo team.
1: Per esempio, hanno creato parallelamente un team C.
0: Cioè?
1: Un'altra opzione. Io per esempio il letto lo rifaccio solo ed esclusivamente se ho tempo. Sempre dopo aver arreggiato le camere, le mattine che mio figlio non mi fa perdere troppo tempo, oppure al pomeriggio. Se mi accorgo che ormai siamo già verso sera, non lo rifaccio.
0: Allora non so se è perché c'ho casa piccola, ma io una casa con il letto disfatto per me non esiste. Cioè, se io dovessi mai fidanzarmi nella mia vita e trovare un partner che c'ha la mania, il vizio di non rifare il letto, ciaone.
1: Io invece avevo capito nel fuori onda che tu non lo rifacessi mai.
0: Io tutte le mattine prima di andare in onda, di uscire di casa.
1: Ma hai sbagliato!
0: No,
1: troppo presto!
0: Mi sveglio alle 5,
1: sì.
0: Quindi mi alzo alle 5:05, apro subito le finestre, faccio la colazione, vado al bagno, mi preparo, finisco la puntata, faccio le cose mie, 6:15, rifaccio il letto e esco.
1: Bene.
0: Io sono bravo.
1: Guarda, se vuoi venire anche a casa mia alle 5, non alle 5:05. Quando hai finito? Alle 7:15. Io ti aspetto.
0: Dormiamo insieme.
1: No.
0: Allora,
1: io ti aspetto, così tu mi apri le finestre, fai areggiare, mi rifai il letto, mentre io torno in radio.
0: Sì.
1: Te ti occupi di tutto il resto. C'è gente che dice preferisco pulire, stirare, lavare, spazzolare, ma non fatemi rifare il letto, è una cosa che odio.
0: Ma è una cosa velocissima.
1: Ma infatti, ma io non capisco la difficoltà.
0: Dovete imparare a dormire in maniera tecnica.
1: Cioè?
0: Fermi, immobili. Così
1: un sacco a pelo. Così il letto ve lo siete tolto dalle palle.
0: Comunque potremmo dormire insieme. Sappi che se io e te dormissimo insieme, giuro che non mi innamoro.
1: È difficile.
0: È difficile.
1: È difficile. Perché when you try once.

0: Era When You Try Once. Com'è la rima?
1: I love you trans.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo. Devo trovare la rima. Se lo provi una volta, non torni più
1: com'era
0: indietro. Non si dice. No. Non mi innamorerò. Pezzo virale che è arrivato anche su Peter Pan.
1: Proprio oggi che c'è venerdì social. Però prima la remaster track del giorno.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che versione regalata da quelli di Remastered a noi, solo a noi, a quelli di Peter Panamanetta, perché stasera ore 21, alzate il volume, arrivano loro.
2: Capitanate dal buon Edo, noi torniamo tra poco perché facciamo un po' di venerdì social.
0: Peter Pan Remastered.

0: operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: macchinette. Te lo ricordi questo video iconico?
1: No, io mi ricordo di Martin Garrix Animals, pezzo iconico.
0: Sì, perché poi questo si aggancia molto col venerdì social, quel video lì, quello che faceva Bella Rogo! Sto tornando,
1: No, non me lo ricordo. Io e te abbiamo un algoritmo un po' diverso.
0: Sì, anche perché si vede che abbiamo anche un'età differente.
1: Giusto.
0: Anche perché finalmente lo posso dire. Sì. Oggi si è presentata in studio la bellissima Alice Fassina con l'occhiale da vista un po' prof sexy.
1: Raga, i 40 sono arrivati e il cristallino ci sta abbandonando. Questa è la verità. Allora, a proposito di trend social, vediamo se siete stati attenti in questi giorni. Avete aperto le vostre bacheche, il vostro Instagram? Ve ne sarete di sicuro accorti tutti di qual è il trend social di queste ultime ore.
0: Ma sì, è abbastanza evidente, dai. Se vedete foto con capelli un po' strani, un'acconciatura un po' strana,
1: tutine un po' sportive fluo, l'avete capito, back to the 80s per tutti. Cioè, stile anni 80, rifacimento con intelligenza artificiale del come eri tu negli anni 80 se li avessi vissuti.
0: Sì, abbiamo pubblicato io e Rocky un carosello in comune, che poi c'è un doppio social che va adesso, un doppio trend, e che è sia questo degli anni 80, però è messo tipo c'ho la bicicletta, no in realtà non c'è neanche la bici, no in realtà non c'è neanche i capelli lunghi, capito? Fino a quando non torni umano normale.
1: Finché non torni te stesso del 2026.
0: Amo.
1: Allora l'avete visto? Sì, l'avete già usato? Vi siete fatti la foto in stile anni 80, sì o no?
0: Allora, al primo, solo al primo che ci manda un messaggio con scritto ti prego fallo, quindi anzi un messaggio vocale, ti prego fammelo, vi facciamo in diretta la foto in stile anni 80.
1: Ma io non lo so fare, come glielo facciamo?
0: Gliela faccio io, non ti preoccupare. Il messaggio è ti prego fallo. E il numero qual è?
1: 393 7366 240.

0: trend, sta storia che va in giro, che tutti hanno lo stile anni 80. Basta.
1: C'è chi invece si gasa con i pezzi che passano a Peter Pan.
2: Questa sarà la mia sigla di apertura di questa sera. Vai cavolino!
1: Così, capito. Allora, c'è chi, a proposito del trend anni 80...
3: Ciao ragazzi, io vi voglio bene, ma queste zosserie non le faccio.
1: Capito? Non ci manda la foto chi non se la merita, chi invece già l'ha fatto, e ci manda la prova di ieri, che hanno fatto la prova anni 80. Lui è diventato Mitch Buchanan.
0: È vero.
1: Tu sai chi è Mitch Buchanan?
0: Sì, è uno famoso.
1: Sì, che ha fatto cosa?
0: Una serie.
1: Sì, una serie. Baywatch.
0: Sì,
1: esatto.
0: Ricordo.
1: Abbiamo tra di voi qualcuno ci ha lanciato l'SOS?
4: Ti prego, fallo.
1: E quindi abbiamo modificato la foto, l'abbiamo trasformato nella sua versione anni 80. Devo dire che è uguale ad adesso, gli cambia solo la giacca.
0: Si vede che già si veste stile anni 80. Però ce l'ha mandato anche un altro ascoltatore, che però purtroppo non ha vinto il premio. Ci ha mandato l'audio, però è arrivato tardi, è arrivato, sentilo.
1: Chi è arrivato? Di chi stai parlando?
0: Lo metti.
1: A lui?
0: Lui, il primo audio.
1: Il primo?
0: Vai.
5: Dai, ti prego, fallo.
1: mi spiace. C'è chi se lo merita e chi non se lo merita.
0: Vabbè, facciamo
1: non
0: polemica.
1: È per tutti. Uno dovevamo premiarlo, non l'abbiamo fatto.
0: Però se mi mandi un bel bonifico di 15 euro, giuro che te la faccio.
1: Sti cavoli.
0: No.
1: Se volete comunque rimanere al passo, non essere troppo boomer, modificatevi la foto in stile 80s.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: bellissima settimana targata Peter Pan a manetta.
1: E infatti ci stiamo lentamente avvicinando al weekend, che per noi vuol dire eventi.
2: Radio Peter Pan.
1: Tutto pronto per l'aperitivo di domani a partire dalle 18 per un DJ set con Radio Peter Pan davvero speciale. Ciao party al Borsa Bistrò in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. BVR, Banca Veneto Centrale e Radio Peter Pan insieme vi invitano appunto dalle 18 per un aperitivo incredibile. In console Marco Bax, Emma Rossato, ma anche la Ruota della Fortuna, tanti giochi per vincere di drinks e gadget. Da non perdere, io
0: da
1: ci
0: non
1: vado.
0: Perdere.
1: Io ci vado.
0: Mi paghi l'aperitivo?
1: Eh no, lo vinci con loro.
0: E allora a posto così. La sera invece, dopo l'aperitivo, c'è il Peter Pan Pink Power alla Festa dei Funghi a Budoglia, provincia di Pordenone. Dalle 21.30 la console tutta pink con Sister Gloria e Francesca Voice.
1: Sempre domani sera Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland, azienda agricola rossa a Musano di Trevignano, provincia di Treviso. Dalle 21.30 in console Baxo e il nostro Edo.
0: L'ultimo appuntamento, sempre per quanto riguarda sabato 12 settembre, quindi domani, il Peter Pan Impatto e festeggiamenti settembrini in Mortegliano Odein dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Nordio.
1: Vi ricordiamo anche di passare domenica 13 settembre al Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave. Dalle 19 in console troverete quelli dello Sfogatoio, Baxo e Fedro. Noi siamo anche media partner del Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave da oggi fino appunto a domenica.
0: Bello, ci sono altri appuntamenti, li potete trovare come sempre sui nostri profili Instagram oppure sui nostri social al sito Peter Pan, ho detto al contrario.
1: Eh sì, direi di sì.
0: Vabbè, finita la settimana.
1: Vabbè, sui nostri social o sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
1: Bravo.
0: Proprio bravo.
2: Peter Pan. Peter Pan.

0: ultimo disco, quello di Medusa insieme a Rick Camomile, Don't Wanna Go Home. Però ce ne dobbiamo andare.
1: Noi a casa prima o poi ci dobbiamo andare. Ma a proposito di case, cominciate a bussare perché è arrivato un MUVA che tra poco vi fa entrare.
0: Alice, buon weekend.
1: Anche a te.
0: Hai capito, beata te che non lavori.
1: Ci sentiamo lunedì.

0: Jackpot.
1: Patriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
8: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
11: Non si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 15 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: No, ma dai, è incredibile.
15: Ma si saranno sbagliati.
16: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
14: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
16: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
14: No, non ci posso credere.
16: Ali migliora la...
17: E operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero?
19: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Diana!
1: Muova nella casa, facci entrare!
0: Via, dai, andiamo! Let's go, come on!
1: Sì, dai, siamo carichissimi!
0: Va bene,
1: si sente che siete carichissimi e allora sigla!

0: Sì?
1: Chi è? Uva!
0: Sì?
1: C'è posto?
0: Ma certo che c'è posto, abbiamo aperto le porte, potete entrare tutti e tutte.
2: Uva, muva.
0: Senti lì, senti lì.
2: Uva, muva, muva. Finalmente sei arrivato e adesso faccio entrare.
0: Va bene, va bene, va bene, raga, le porte sono aperte, per cui piano piano, senza spingervi, che poi viene fuori un casino, senza spingervi, uno alla volta entrate nella casa. Oggi sapete che è venerdì, undicesimo giorno di settembre, e il venerdì è ricco di musica perché c'è la bomba, anzi in ordine proprio, Martini Mix di giornata, in cui io farò da vocalist e Andrea Martini chiaramente sarà il vostro DJ. Poi Boombox Track di giornata, canzone novità, perla del pirla che parla, asteriscone, more music in the mix, capitanato dal nostro The DJ Maxwell. Sapete che questa è una trasmissione che parla di storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Nelle storie di ordinaria follia i protagonisti siete voi, al 393 7366 240. Potete mettere sul tavolo un dubbio che avete, potete parlarci di una cosa felice, potete parlarci anche di una cosa inusuale che vi è capitata, oppure se ne avete potete parlarci anche dei vostri

0: Messaggio al 393-7366-240.
1: Faccia entrare, dicono faccia entrare e io entro e me ne sbatto.
0: Cazzo,
1: un saluto,
0: cazzo. Ciao, ciao, vabbè. Ma la porta era aperta, non serve fare quello con l'aura più grande di tutti, non serve.
2: Ciao, grande Muva.
0: Ciao.
2: Mi saluti, Giuseppe, un ragazzo che sta iniziando a lavorare con noi da Amazon e sì. Ci faccio affiancamento.
0: Va bene.
2: Lo sto insegnando a diventare...

0: Un gran corriere.
1: Lo sta insegnando?
0: Un bacione.
1: Ciao, ciao Giuseppe. Mi raccomando, il tuo ex lavoro da falegname ora è cambiato, per cui segui il tuo maestro. E a proposito di maestri, è arrivato il nostro Oppa Bacco.
2: Sentiamo. Buongiorno Mago, buongiorno agli ascoltatori. Splendidamente inizio weekend. È tornato il sole dopo tanta acqua, Mago. Sì. Ma è tornato il sole. Ma torna anche chi? Torna lui. Sono tornate le scuole, è tornato lui, forse è tornato a posto per far compagnia alle mamme solitarie.
1: Ma io...
2: Furpacchione, vai con il tuo Martini Mix, furpacchione dei furpacchioni, vai Andrea Martini e vai Marco Omar.
1: Cioè, tu ti riferivi ad Andrea Martini o a me come furbacchione? Perché io non me ne sono mai andato, per cui, insomma, non sono attaccabile da questo punto di vista, raga. Attenzione, perché poi c'è lui che fa una domanda, ma sarebbe da investigare meglio. Sentiamo.
3: Allora, visto che si parla di casini, una domanda veloce a fare a tutti, magari qualcuno ne sa qualcosa.
1: Sì.
3: Io ho due denunce penali.
1: Bene.
3: Ormai dal 2021.
1: Sì.
3: Cioè, ma va in prescrizione la cosa o appena mi sistemerò verranno a bussarmi alla porta?
1: Non lo so, ti sembro Angelo Grieco, scusa. Che poi dobbiamo capirne di più. Due denunce penali, dobbiamo capire che cosa è successo. Nel frattempo, io lancerei il Martini Mix di giornata. Significa che ci sono 10 minuti di Andrea Martini DJ in console. Io sarò il tuo vocalist, quindi solo messaggi scritti e non vocali, per salutare, per dirci da dove arrivi, per magari lanciare un messaggio ad Andrea Martini. Insomma, sai già un po' come funziona, no? Andrea Martini, tu ci sei.

molto bene. Oh, raga, siete tantissimi e tantissime. Non sono riuscito a leggervi tutti, ma adesso vi dedico Swedish House Mafia e Lick Lee con Happiness is So Sad.

0: Martini Mix per me, dice, perché poi io volerò in Australia. Allora, anche in Australia c'è internet, per cui potrai ascoltarci dall'app. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
19: La rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: il calore ricevuto durante il Martini Mix tutti i venerdì in onda qui all'interno di Muva nella casa. Nella prima mezz'ora siete sempre di più, sempre da sparsi in giro per l'Italia e per il mondo. A proposito di persone sparse in giro per il mondo, c'è Riccardo che mi ha fatto un po' di tristezza, devo dire, perché dice penultimo Martini Mix per me, Riccardo, che sarei io, dice, con i miei colleghi Loris e Ale, poi volerò in Australia. Let's go! Un po' triste, un po' felice, un po' triste, un po' felice, però ho detto vabbè, ma in Australia c'è l'internet, per cui ci puoi ascoltare dall'app o dal sito,
1: no? Ciao Radio Peter, ciao. Confermo, un anno fa ero in partenza per una vacanza di un mesetto in Australia.
0: Sì.
1: E nelle lunghe ore di viaggio in mezzo a nulla vi ascoltavo Radio Peter Panda.
0: Oh, che bravo.
1: La trasmissione del fuso orario più o meno compatibile. Si riesce a sentirvi anche da là.
0: Sì.
1: Ciao Mandi Mandi.
0: Ciao Mandi Mandi. Muva, ti ricordo che in Australia c'è un fuso orario sfavorevole, dice lui. Le tue 15 sono le loro 23. Al massimo ti segue in replica, ma non è la stessa cosa. Sì, è vero, non è la stessa cosa, però ti puoi beccare tutte le proposte, la boombox track, quello che portano i Peter Paniani in onda, richieste di saluti e baci, dicendo ti prego, salutaci Muva. Ciao da Emiliano e tutta la cantina di Cordignano, dai che è venerdì, Muva salutaci, ti ascoltiamo sempre, va bene. Allora raga, avete in previsione anche voi di andare in Australia o rimarrete a Cordignano? Perché sai, poi la gente ti vede viaggiare e dice they see me rolling, they hating, cioè quando vede che ti sposti la gente un po' gli sta lì, e quindi

0: che si scontrano all'interno della boombox track di oggi con Riding. Questa è la boombox dedicata a tutti e tutte voi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, una delle domande che ci poniamo tutti ascoltando questo singolo è: ma che fine ha fatto Chameleoner? Chameleoner, dopo questo disco, poco dopo, comunque, ha lasciato proprio il business della musica, ha lasciato la carriera della musica, trasformandosi in un imprenditore di successo e investitore tecnologico della Silicon Valley, capito il tipo? Cioè, lui era sotto Universal, c'erano un po' delle gabole con l'etichetta, delle cose che non quadravano, lui si è tolto e si è messo a fare l'imprenditore all'interno della Silicon Valley, mica male.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Ormai lo conosci il nome del DJ protagonista del More Music in the Mix del venerdì?
2: Io ci provo, non prometto niente.
1: Sì.
2: Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, è DJ Maxwell, era molto più semplice. A fra poco, let go.
0: Davvero molto bello.
3: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
10: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: Non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 16 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano. Questo per traffico intenso. Per ora è tutto, buona serata.
18: Prima vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: On Radio Peter Pan.
24: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: all'interno di Muva nella casa. Allora, ho ricevuto molti messaggi oggi al 393-7366-240, ma ce n'è uno che mi ha dato angoscia a sentirlo, perché lui secondo me ha preso un po' troppo sul serio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ha detto a tutti i suoi parenti, ad amici: ditemi dove, quando e ci sono. Però se dici una cosa del genere ai tuoi parenti, al lavoro, eccetera eccetera, tutti ti riempiono il tempo libero e tu devi correre. Visto che hai mandato un messaggio lungo, lo sentiremo leggermente velocizzato, però questa è l'epopea del venerdì di questo nostro ascoltatore.
1: Ciao Muva,
0: ciao.
1: Oggi giornata full turno dalle 6 alle 14.
0: Sì.
1: Finito, tornato a casa, cambiato, sono andato a fare il pieno alla macchina.
0: Sì.
1: Poi direzione spesa, porca miseria, quindi bricco, spesa da una parte, spesa dall'altra parte, ritorno a casa, dovrei tagliare l'erba perché domani c'ho la cena e quindi non posso mettermi lì a preparare tutto.
0: Certo.
1: Quindi ritorno, taglio l'erba, mi lavo, non mi lavo, devo sistemare le luci al gazebo, poi sì che mi lavo. Là verso le 18:30, 19, prendo,
0: sì,
1: su mia moglie, via, che deve fare una visita a 50 km via da casa, quindi ritornerò che sarò morto. Ciaone!
0: Ciaone! Cioè, cosa vogliamo commentare a un messaggio del genere?
2: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Effettivamente. Però vorrei provare a fare una raccolta, sempre al nostro stesso numero, 393-7366-240. Volevo sapere se c'era qualcuno di voi all'ascolto che per oggi ha dei programmi insoliti per questo venerdì. C'è qualcuno che ha dei programmi insoliti da raccontarci? Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione!

0: Allora, torniamo a noi, torniamo a noi. Vorrei sapere se in questo venerdì c'è qualcuno che ha dei programmi insoliti per oggi o per stasera. Cioè, ci interessa capire se avete delle cose particolari da raccontarci qui in chat. C'è chi dice: il mio programma insolito, Muva, è quello di andare a dilaniarmi e a bere birre. E tu? Beh, guarda, io sarò in radio fino a tardi questa sera, per cui l'unica cosa che potrei fare questa sera, visto che poi domattina sarò in onda come al solito dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2, dovrebbe anche ritornare Charlie teoricamente stasera, l'unica persona che mi riservo di vedere è il mio amico Edo Pontecorvi, che dovrebbe arrivare giù da Milano, e parleremo d'arte. Cioè, se lui è proprietario di una galleria, che saluto, Galleria Radar di arte contemporanea, e l'unica persona che mi riservo di vedere questa sera è lui. Poi, che programmi avete voi?
1: Programmi insoliti? Io ce l'ho io! Mi hanno detto: Tommy è troppe ferie. Nessun problema.
0: Sì.
1: Da oggi pomeriggio ferie e poi ne parliamo mercoledì 23. Spingere!
0: Bene. Lui è l'ascoltatore insolito più che il programma insolito. Programma insolito, questo non vuol dire che devi fare la marchetta al locale dove vai, eccetera, eccetera. Deve essere veramente insolito.
2: Il mio programma insolito per questo venerdì,
0: sì,
2: è un venerdì sera analcolico. Sì, perché domani lavoro, quindi cerco inusualmente di, sì, avere un venerdì analcolico. Ma credo proprio questo venerdì non rispetterò il programma.
0: Vabbè, quindi salta il programma insolito. Se vuoi, il programma insolito del venerdì è questo qui, si chiama Muva nella casa, va in onda dalle 15 alle 17 e in questo momento solitamente si propone la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede un duo, si chiamano Pirapus, vengono dalla Nuova Zelanda, quindi hanno abbandonato la vecchia per andare nella Nuova Zelanda. Loro sono un duo principalmente drum and bass e questa canzone molto molto underground si chiama Renegade Everyday. Attenzione, perché con questa si salta.
3: Il mondo sta cambiando, la musica cambia.
4: Le innovazioni ci porti
5: sostanzialmente underground,
6: molto underground.
7: Radio Peter Pan.

0: questa proposta la trovi solo all'interno di Muva nella casa, le proposte che ti fanno esclamare
1: ma aggiungi i preferiti subito.
0: Esattamente, questa è la magia, baby. Molto bene, oggi allora abbiamo cambiato mood, senti dalla base, stiamo facendo un roller coaster emozionale. Allora vedo un audio di Lady Ellen. Lady Ellen, posso metterlo senza averlo sentito? Non ci sono Disco Night, vero, all'interno? Allora io mi fido, vai.
2: Sentiamo. Per un attimo ho detto, ma in regia c'è DJ Maxwell? Cattivi oggi, eh?
0: Cattivi, è il disco novità, poi il DJ Maxwell si batte, ma non mi è all'interno troppo della drum and bass come il sottoscritto Lady Helen, per cui se vuoi dischi del genere ascolta le canzoni novità che ti propongo, soprattutto al venerdì cerchiamo di spingere un po' di più. Adesso cambiamo mood e andiamo su Oscar Mad Cake con Sweet Nothings.

0: pezzi inusuali, insoliti per questo venerdì, e devo dire che insomma non tantissimi. Non tantissimi programmi pazzi. Forse lui.
1: Il mio venerdì, ricordando un vecchio video.
0: Vai!
1: Sai che venerdì! Figa! Ah no, aspetta, no, sono sposato con due bambine. No, un cazzo. Penso pizza e divano. Ciao!
0: Va bene. Insomma, il programma era partito alla grande, a ruota alta. Però pizza con i ragazzi, un bel momento di condivisione. A proposito di condivisione, c'è una condivisione che lui non si aspettava. E qui andiamo ad aprire probabilmente una parentesi sessuale all'interno di questo programma, perché lui dice: programma insolito per oggi, devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata e non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Attenzione, perché qui gatta ci chiava, come diceva il famoso proverbio. Quindi spiegaci un po' la situazione. Tu devi uscire con questa ragazza fidanzata a cena, non lo sapevi, com'è avvenuta la cosa? È stata lei, sei stato tu, come l'hai scoperto? Probabilmente dai social, ma insomma, facci capire.

0: c'è lui che dice: devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzata, lei non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. Ci sono delle grandi novità su questa storia, a fra poco. Muva nella casa,
1: all'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
4: Anche a settembre? Allora scialla!
5: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
18: Stan
15: stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
19: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.

programmazione erano parecchio dolcioni per essere venerdì. Justin Timberlake con Mirrors qui su Radio Peter Pan, canzone molto profonda di Justin Timberlake che parla dell'anima gemella che deve essere un po' come uno specchio, no? Lo specchio dell'anima, il tuo specchio, l'anima gemella, dal 2013 al 2013 in realtà, perché c'è arrivata una segnalazione di un nostro ascoltatore che vi dirò fra poco, perché c'è lui che dice cavolo Muva, sei Temptation Island ma più figo, ti devo ascoltare più spesso. Assolutamente sì, devi ascoltarmi più spesso a prescindere, in realtà dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì e poi il sabato mattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2. Però al di là di questo la gente ci racconta un po' i suoi ghezzi, primo perché sono come i medici che hanno fatto il giuramento, come si chiama, di Ippocrate, che io non rivelo mai le fonti, se volete rimanere anonime, tengo tutto dentro di me, dentro la casa. C'è lui che ci ha raccontato: programma insolito di questo venerdì, devo uscire a cena con una ragazza, lei è fidanzato, non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. E ho detto vabbè, come l'avrà scoperto? L'avrà scoperto tramite i social, no? Cioè tu vai a vedere le foto social, i commenti. E invece no, lui l'ha scoperto perché il suo ragazzo di lei gli ha scritto un messaggio a lui per sapere se si sentiva con la sua ragazza, ok? L'ha scoperto così. Infatti il plot twist di tutta questa storia è che questa sera all'appuntamento

0: devi dimostrare un amore, devi darmi un segno. Il segno appare sotto forma di questo nostro ascoltatore per quanto riguarda il fidanzato di una lei un po' fedifraga. Perché? Perché lui ci ha scritto, dice: stasera devo uscire con una ragazza, lei è fidanzata, però non l'ho scoperto, cioè non me l'ha detto, l'ho scoperto per sbaglio io. E lui l'ha scoperto perché il suo ragazzo di lei gli ha scritto per sapere se si sentiva con la sua ragazza. Stasera, devo dire inaspettatamente, scegliendo Bros Before Hoes, fondamentalmente, si presenteranno tutti e due all'appuntamento per vedere che cosa succede. Allora c'è chi mette al toto muva nella casa un threesome, invece io credo che verrà fuori un bel litigone. Ma che barufon, per citare una famosa canzone. Allora, lui dice, attenzione, il problema è che con questa ragazza è successo già qualcosa e io non so se dirlo al fidanzato. Vabbè, hai fatto 30, fai 31, cioè no, credo che difficilmente resteranno assieme se questo ragazzo qui ha un po' una spina dorsale, ecco, mettiamola così, cioè difficilmente resteranno assieme, anche perché poi lui ha fatto la scelta ardua che molti uomini non riescono a fare, cioè una chiavata è per una notte, un amico è per sempre. Tu ti stai guadagnando un amico all'interno di questa vicenda.
1: Uva, stasera sto andando al matrimonio di mio zio.
2: Sì.
1: E però ora andrei volentieri alla cena,
0: sì,
1: della ragazza qua, quei due ragazzi. Fatti. Minchia. Minchia ste donne.
0: Poi una caratteristica delle persone, cioè io lascerei il sesso da parte, a livello sesso inteso come genere, cioè è una caratteristica delle persone, l'occasione fa l'uomo ladro e anche la donna in questo caso. Comunque sia, raga, adesso è il momento di Calvin Harris e Jazzy con Satisfied.

0: orare di un'altra ora per l'argomento che si è aperto a su cazzo alla fine. Allora, innanzitutto io dico a questo nostro ascoltatore anonimo di aggiornarci domattina. Ti prego, aggiornaci domattina dalle 10 alle 13. Io sarò in onda, in diretta, con Happy Ending parte 2. Ti prego, facci sapere com'è andata questa serata. E questo topic, questo messaggio, questa apertura di cuore del nostro ascoltatore ha dato adito ad altri ascoltatori di dirci:
1: ciao Muva, allora a me è successa la stessa cosa, però il secondo maschio era uno dei miei migliori amici.
0: Bene.
1: Quando abbiamo capito tutti e due, sì, che la sua lei si stava vedendo sia con me che con lui,
0: sì,
1: noi abbiamo fatto finta di niente, abbiamo organizzato un incontro che invece di essere a due era a tre. E lei, davanti al fatto compiuto, ha negato tutto spudoratamente.
0: Una principessa, molto bene. Ragazzi, purtroppo io non ho voluto chiedere l'informazione che mi state chiedendo in chat, ovvero dove si troveranno questi ragazzi per andare a assistere alla scenata. Non posso farlo. E comunque, anche avessi l'informazione, non potrei divulgarvela. Se no, io perdo tutta la fiducia che ho acquisito in 7 anni e mezzo di trasmissioni. Io vi ho detto che le cose non le rivelo, comunque non lo so. Io vi voglio lasciare come d'abitudine con la perla del pirla che parla, aspettando domattina con grande trepidazione. Ti prego aggiornaci su come va questa vicenda, questa giustizia che si impone. mamma mia, non posso più leggere messaggi, raga. Bow as well, what's left.

0: mattina dalle 10 alle 13 spero di poter riprendere in mano questo discorso, di potervi dire di più su questo argomento. Vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, ma te vuoi portarmi a casa? Peter
2: Pan. Ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Peter Pan Impatto. Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto. Ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
14: No, ma dai, è incredibile.
15: Ma si saranno sbagliati.
16: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
14: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
16: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
14: No, non ci posso credere!
16: Ali migliora la.
17: Renault.
18: Tua
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: On Radio Peter Pan.
25: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: colonna sonora in questo ultimo giorno lavorativo per molti, per altri invece no. E infatti è proprio a voi che dedichiamo questa musica, ragazzi, perché c'è bisogno di grinta e chi meglio di noi la sa dare. Allora iniziamo subito. Vi presento DJ Maxwell Spagga, che ora vi riporterà nel 2003 con 50 Cent in the Club.
1: Comincia la storia.

92.000 è l'undicesima stagione di Peter Pan 90-210. E attenzione, perché adesso vi suoniamo una canzone che non è mai arrivata ai primi posti delle chart, però era molto molto carina. Naive, Looking for Happiness 2001.

Freddy, Antonella Elia, anche l'Ilaria mi piaceva molto, sì, forse era la mia prefe. Attenzione, continuiamo, seconda parte, l'ultima, e si carica la grande. Calvin Harris, Summer 2014.

90-210 i nostri gadget. Insomma, ci conoscete. Sapete benissimo che quando ci scegliete la festa è assicurata. E adesso arriva il disco Botta de Vita. Era il 1998, eri in discoteca. La strobo andava di brutto, il fumo usciva e tu alzavi le mani e cominciavi a spingere al suono di It's My Beat, Under Fish.

Fish, It's My Beat dal 1998 si chiude il quinto appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210 e la prima settimana di questa nuova

0: Siamo un buon weekend. Ciao. Fa le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Il Peter Pan Impatto.
4: Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: chiedi scusa.
1: Che ho detto?
0: Che gatto nero, amici. Che gatto
1: non
0: nero?
1: È gatto nero, sapere le cose non è essere gatto
0: che
1: nero.
0: Che gatto nero?
1: Che gatto nero?
2: Sì, non so se state facendo l'infotraffico, però qua da Padova Est, andando verso Venezia.
0: Che gatto
2: nero? A 27, ho appena fatto un incidente.
1: Te l'ho detto.
2: Nell'orario di punta. Cristo Madonna. Buon venerdì.

0: quello del venerdì che vi lancia verso il weekend, pronti a sfogarvi, soprattutto sfogo traffico il venerdì sera, perché si sa, è normale, è venerdì, la gente
1: nero.
0: Si muove di più, è più esasperata, si sposta dalla città del lavoro alla città di residenza.
1: Amici, mani sul pacco.
0: 393-736-140 per sfogarvi, e tra poco, se non c'è coda, ve la faremo fare, perché sentirete qualcosa che vi farà fare un tamponamento sicuramente. Sì.
1: Va bene, amici selvaggi, ci trasferiamo a Brescia perché il nonno...
0: A Brescia.
1: Sì, perché si sposa sua figlia, i nipotini saranno i paggetti e lui è felicissimo.
2: Niente, domenica prossima diventerò suocero a tutti gli effetti. Si sposa mia figlia Susan con Nicola, è gnaro de Veruna.
1: Gnaro de Veruna.
2: E sarà uno spasso vedere i miei nipotini e Enea e Davide a fare i paggetti.
1: Sì.
2: Con de... Arrivano con
1: che?
2: La macchinina, la Jeep.
0: Sì,
2: con su le file nuziali.
0: Bello. Tra parenti bresciani e veronesi, poi
1: bresciani e veronesi.
0: Scatta la rissa.
1: No.
0: Secco, che poi a un certo punto, quando sono un po' su di gomito, scatta la rissa. Ragazzi, occhio, mani strette sul volante.
3: Qualche tamponamento qua scatta.
1: Tu mi fai impazzire, son pazzo di te. Ma ci mancavano le canzoni da mettere stasera?

0: tecnica giusta, grazie, Pedro, bravo, così. Ne, ne facciamo sentire altri.
1: No, scusa.
0: Dovrebbe essere un onore per te.
1: Altro che mani sul volante, o meglio, mani sul volante sì, perché lui ha rischiato.
2: Maria Vergine, mani strette sul volante, ma cosa? Dopo popò di scena ho preso il telefono in mano per mandarmi un messaggio, perché qua il casello c'è la madama, mi faccio fermare ragazzi, mi interessa.
1: La madama, antico la madama, eh.
0: La madama è da, anni, centro, sì, da centro Italia.
1: È anni 70 la madama.
0: La madama anche da centro Italia, proprio da Roma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Da Magliana.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora amici, parentesi seria. Zona Limena è stato perso un pastore tedesco.
0: No.
1: Sì, sì. Ascoltate questo audio.
3: Ciao selvaggi, ciao ragazzi. Allora vi mando un audio un pochetto serio e un po' triste. Scusate se interrompo magari il momento leggero. Ieri andando a camminare ho trovato un ragazzo disperato che ha perso il cane, un cane, pastore tedesco di nome Baia, zona Limena, sì. Padova, e così l'ho visto molto, molto triste, molto in ansia.
0: Ma
3: e
0: credo.
3: Così sto cercando di aiutarlo. Ho il fiatone perché sto camminando proprio per l'Agine, dove spero di ritrovarlo. È scappata ieri mattina, ha preso paura per il temporale, per i tuoni. Grazie a tutti ragazzi, siete magnifici.
1: Allora, zona Limena.
0: Non è difficile da individuare un pastore tedesco.
1: No,
0: speriamo,
1: no.
0: Insomma, poi se era col microchip, un collarino.
1: Se lo vedete, andate
0: speriamo
1: su, segnalatelo.
0: Speriamo l'abbiate già trovato, dai. 393 736 240.

0: c'è la MotoGP a Misano.
1: Ragazzi, dico solo una cosa: domani si va a Misano! Forza Benz!
2: Lololol!
3: A Misano non si dorme.
2: No, non era Misano, non era il Mugello.
0: Esatto. Vabbè, forse a Misano non, sì, si dorme. No, credo che non si dorma neanche a Misano.
3: A Misano invece si riposa bene, si riposa bene?
0: Secondo me no, anche a Misano. E amico che hai perso il cane, o comunque amici che avete perso o perderete, speriamo di no, ma un animale, un cane, sentite questo buon consiglio.
4: Ciao ragazzi, scusate se disturbo, volevo dire all'amico che ha perso il cane di sentire il canile sanitario dell'ULS di appartenenza, perché anche a me era scappato il cane, ho chiamato subito il 118, loro ti passano il canile sanitario e fai la segnalazione di smarrimento del cane, poi loro appena lo trovano ti richiamano. Però è importante fare questa cosa, altrimenti vero, vero. si va incontro a grandi rogne. Lo do un consiglio a tutti, ecco. Ciao ragazzi.
0: Cioè, se ti scappa il cane passi delle rogne. Allora, scappa.
2: Sì, lo denunci che ti è scappato, perché il cane potrebbe causare anche degli incidenti, e allora a quel punto tu non puoi prendere la multa. Giustifichi il fatto che ti è scappato, mentre se tu non dici nulla e qualcuno lo ritrova, sembra che tu l'abbia abbandonato.
0: Anche se non ha fatto niente.
2: E loro lo escono per prenderlo, ti fanno pagare una multa o qualcosa. Mi sembra funzioni così, però vale sì, bisognerebbe sempre fare. Ma a parte che vale la pena anche perché loro sono i primi a essere chiamati quando qualcuno ritrova un cane, quindi purché non ci sia il numeretto scritto sul collarino del cagnolino. Però sì, è utile fare questa cosa qua. Adesso che anche tu sei proprietario di un cane.
0: No, sto cazzo. No. Vabbè, non c'è neanche la carta. No, non condivido niente. No.
2: Il cane
0: no,
2: è come se fosse
0: tu. No, cioè, non scherzare.
2: Dormi in mezzo a voi
0: no,
2: due.
0: No,

0: Ve lo vedete Fedro passeggiare per il centro di Cittadella con un maltese al guinzaglio?
1: Immaginatelo, perché non accadrà mai, quindi potete immaginarlo.
0: Ma scusa, il cane della tua fidanzata ci andrà a passeggio anche tu.
1: Potete solo immaginate, è l'unica cosa che potete fare.
0: Ve lo vedete? Sì, per il centro di Cittadella con il maltese, che tra l'altro è un cane molto borghese.
1: Molto borghese, sì. Saluta Pachi.
0: E soprattutto ve lo vedete con il sacchettino che raccoglie la cacchina?
1: Non lo vedrete mai, perché c'è una cosa che proprio mi fa ribrezzo, è la cacca degli animali.
0: La lasci per terra.
1: Infatti non c'ho il cane, la lascio per terra perché non c'ho il cane.
0: Se ormai condividi cane,
1: se lei ti
0: chiede di portarlo fuori a fare la pipì poi fa anche la pupù, che fai?
1: È già capitato di portarlo in giro, ho detto guarda, prendi a te la merda perché io non ce la faccio.
0: Devi mettere il sacchettino, bravo.
1: Anche quando stavo con la mia ex che avevamo i gatti, io la cacca dei gatti non la pulivo mai.
0: Io metto una felpa di Radio Bidder Panna, chi beccherà col telefono Fedro in passeggiata col maltese.
1: Te la tieni la felpa perché non accadrà mai,
0: Sì.
1: Bene amici, se ve lo siete persi,
2: infotraffico a 13 direzione Venezia, coda da Padova zona industriale fino al bivio che collega a 13 a 4 verso Trieste, coda.
1: Lolololo, e lui a sentire che a Padova c'è tutto questo casino.
3: Ciao ragazzi, che culo che abbiamo noi a evitare le parti di San Martino, Castelfranco, per là. Sta un ben di Dio, guarda. Erano da anni che non giravo Padova.
1: Casino.
0: Cioè, dice meglio abitare in campagna, nei paesi di campagna, che abitare nelle grosse città.
1: In questo caso a Padova.

0: Per esempio, quando fa il bravo, la brava.
1: Pensate che lunedì mattina alle 4:30 saremo già pieni di replicanti che ci ascoltano.
0: E che immagino.
1: Ciao replicanti.
0: Pedro col maltese in passeggiata, sì. Ma glielo dai il premietto ogni tanto.
1: Allora, amici, prima di andare in pausa,
0: i premietti
1: parlando di cani smarriti.
2: Hai ragione, Maxo. Anche perché tocchiamo ferro, succede qualcosa, fa cadere qualcuno in bicicletta. È giusto che sappiano dov'è il cane.
1: Il proprietario più che altro.
0: Sì, sì, esatto, esatto.
1: Proprietario, cane.
0: Ragazzi, mettete sempre il collarino con il numero scritto, la medaglietta con il vostro numero di telefono scritto, in modo che qualcuno appena trova il cane possa immediatamente chiamarvi. Piccola pausa.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Il tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21:30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
16: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e 4 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
16: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato, all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. La Corte Federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
23: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
22: Difficoltà?
23: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
22: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzone di Rama.
1: Nara.
0: Nara.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se siete incazzati con qualcuno o con qualcosa, l'unico modo è lasciarci un audio al 393 7366 240.
3: O comunque, raga, per quello che ha perso il cane sulla Pedemontana Veneta, non ho visto pastori tedeschi.
0: Dai, che battuta è questa?
1: Poveretto,
0: dai.
1: È la meglio che gli è riuscita, scusa,
0: Vabbè.
2: E visto che abbiamo detto cosa bisogna fare quando uno perde un cane col microchip, attenzione, perché anche quando muore il cane.
4: Anche un'altra cosa, anche quando, esempio, ti muore il cane in casa per anzianità e hai il microchip, bisogna andare o chiamare o andare un attimo nell'anagrafe. Adesso non mi ricordo come si chiama, e dire: guarda, mi è morto il cane, con il seguente microchip disattivate il microchip e basta.
0: C'è della morte del cane.
4: Ciao, ciao.
2: Se ti muore il cane col microchip, devi dichiarare che ti è morto il cane. Così disattivano il microchip. Dice, oh, io non so che dirti.

0: selvaggi. Allora, io sono molto frustrata per l'inizio della scuola, però ascoltare la vostra radio mentre vado a fare shopping mi rallegra sempre. Quindi arrivederci.
1: Però signorina studentessa, frustrata, non frustata. Frustata è un'altra cosa.
2: No, intendeva quello.
1: Ma intendeva quello frustata?
2: Sì, ma a comprare subito il vestitino sadomaso.
1: Ah, vedi? E proprio perché ci la rallegriamo, lei come tutti gli ascoltatori continua a parlare di cani morti, amici.
3: Lollo Lollo, buonasera a tutti, buon venerdì. Sì, confermo, quando un cane muore bisogna andare all'anagrafe canina, mandare una comunicazione, disattivano il microchip. Per legge va fatto.
2: Ho capito. Lollo Lollo. Vuoi parlare proprio del funerale di un cane?
1: No, adesso parliamo del microchip del cane morto, quindi non del cane morto, del microchip, ok?
2: Del microchip.
1: Lui dice che non è vero che il microchip si disattiva.
4: Buonasera Sfogatoio, per quanto riguarda il cane, che sia un cane che muore a casa oppure muore da veterinario, bisogna sempre e comunque andare all'anagrafe o anche da veterinario, lo fa il veterinario, e non si disabilita il microchip assolutamente, quella è una stupidata. Bisogna dichiarare la morte del cane in modo tale che venga dichiarato defunto e con quel microchip lì viene abbandonato a se stesso praticamente.
2: Abbandonato.
4: Non viene disattivato, non si può disattivare.
1: Povero microchip, abbandonato a se stesso.
2: Ma non vedi seppellito anche il microchip col cane?
1: Non lo so.
2: Vabbè ragazzi, 393-7366-240, tra poco parleremo anche di quelli che non pagano.

0: Peter Pan.
1: E dai, a questo punto facciamo anche l'epigrafe del cane e facciamo anche la chiesa, no?
2: Beh, ci sono già le epigrafi per i cani e ci sono anche i cimiteri per gli animali,
0: certo,
2: in generale.
0: Certo.
2: Ci
0: fanno anche il funerale.
2: Certo,
0: se
2: ci mancherebbe.
0: Poi lo cremano, cioè.
2: No, è vero.
0: C'è, c'è gente che vive a contatto col cane per un sacco di anni.
2: Sì. Ma il cimitero anche per altri animali, animali in generale, di qualunque genere di animali.
0: Ho visto persone, ma parenti miei molto, molto stretti. Cioè io mio papà non l'ho mai visto piangere, nemmeno quando è morto suo papà o sua mamma. L'ho visto piangere quando gli è morto il cane.
2: È così, è così, è così. Va bene, amici, parliamo di cronaca.
3: Dovete solo vergognarvi voi italiani. Ma vergognarci di cosa? Perché se saliamo su un treno paghiamo il cazzo di biglietto? Oppure perché ne abbiamo le palle piene di vedere fenomeni beccati a scrocco che invece di stare zitti e pagare fanno i galletti in nome della rivolta? Ma quale rivolta? Paga sto cazzo di biglietto!
4: Paga sto cazzo di biglietto!
3: Pretendete pure di darci lezioni di morale mentre insultate chi sta lavorando? Andate a fare in culo, la legge è una sola, vuoi viaggiare? Paghi, non c'hai soldi, vai a piedi. Basta buonismo.
0: Io non ho mai capito perché questi individui danno per scontato che per loro il biglietto
2: ma di chi è la colpa?
0: Si deve pagare.
2: Di chi è la colpa?
0: Sì.
2: Ma di chi è la colpa?
0: Ho capito.
2: È nostra.
0: Ma tu come puoi crescere pensando che il mezzo pubblico tu non debba pagarlo?
2: È colpa nostra. Ma se tu in ogni carrozza, ogni treno, scusa, metti 6 agenti di polizia cattivi, non succede.
0: Sì, per ogni carrozza. Ciao.
2: No, carrozza, treno.
0: Sì, ho capito.
2: No, è così.
0: Ce la facciamo.
2: Non ce la facciamo.
0: Ci sono i soldi per

0: Don Fedro Michelo.
1: Bus. Allora amici, prima di parlare di chi non paga il biglietto, lui è appena andato a fare benzina e...
2: Mannaggia quella terra dove furono seminati quei teneri pussi di alberello di limone che servirono per adornare quelle casse da morto costruite con legno di abete fradicio, dove vengono depunti i meglio trapassati, ritrapassate due. Ovviamente questo sfogo è alla benzina a diesel che aumenta.
0: Mamma mia,
2: e anche
0: però
2: mio figlio contribuisce. Eh sì, all'anime dei meglio morti, chi per morti.
1: Il figlio contribuisce, cosa vuoi? Ognuno contribuisce con...
0: Il figlio per la benzina.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, parliamo di... Lo sfogatoio finisce qui. Lo sfogatoio finisce qui, torniamo e lunedì che abbiamo ospiti, abbiamo vieni.
3: C'è una luce accesa.
1: Vieni. E che volevo dire? Ah sì, parlando di chi non paga il biglietto, ovviamente è colpa nostra.
4: Per quello che ha detto Baxo dei mezzi pubblici che non pagano, che chi entra non paga il biglietto, è sempre perché siamo in Italia, perché all'estero tu non entri sul mezzo pubblico senza far vedere il biglietto. Cioè si entra dalla porta davanti e entrando non c'è neanche il controllore, direttamente a chi guida il pullman si fa vedere il biglietto o si acquista il biglietto. Sono appena stato in Spagna e anche lì per entrare si apre solo la porta davanti, per scendere si apre solo la porta dietro. Quindi entri da davanti, fai vedere il biglietto o lo acquisti e vai a sedere.
1: È sempre colpa nostra. Però amici, se non volete avere problemi potete andare a Bologna.
0: Vai.
5: Ciao Radio Peter. E qual è il problema di non pagare il biglietto? Perché bisogna pagare il biglietto? Basta venire a Bologna, il sindaco Lepore vi regala abbonamento se siete... abbronzati, se siete venuti da un altro continente, ci pensa Lepore, voi venite a Bologna che ci pensa lui. E che, perché uno deve pagare il biglietto?
0: Peter Pan!
5: Che cazzo si è mai visto?

0: arrivata anche la redazione dello sfogatoio di Peter Pan.
1: A posto siamo.
0: Salutiamo Federico Gamba, che adesso c'è anche un aiutante.
1: Aiutone, noi, aiutone.
0: Aveva troppe cose da fare, gli serviva l'aiutante.
1: Va bene, non mi ricordo più, ah sì, lui è appena stato insultato da una signorina che gli ha fatto le corna fuori dal finestrino.
2: Selvaggi, ho appena visto una signorina che agitava la mano in aria con due dita alzate, sembrava il secondo e il quinto dito. Ma signorina, non si fa. Non posso basarmi sul lavoro dell'estetista solo su due dita, me le deve mostrare tutte. Insomma.
0: Posso dire, l'offesa del cornuto
1: è bellissima,
0: ma è molto anni 80.
1: Sì, ma a me piace tantissimo. È proprio
0: ma non la fa più nessuno.
1: No,
0: adesso perché, è dito medio, dai.
1: Ma il dito medio, poi le corna fanno incazzare più del dito medio. Il dito medio è il dito medio. Le corna sono bellissime.
0: Sì, però nessuno si ricorda di fare le corna, non fanno il dito medio.
1: Quelli che li ricevono si incazzano di brutto. Il dito medio, le corna fanno incazzare più del dito medio.
0: Ma vabbè.
1: Va bene, prima di No. Sentiamo la signorina adesso, dopo, se no non facciamo in tempo. Adesso si parla del microchip dei cani morti.
3: Vai. Allora, sì, è vero che se muore il cane, in questo caso in casa o comunque, bisogna sempre passare dall'anagrafe canina per disattivare o cessare, si viene anche detto, il microchip.
1: Vedi?
3: Quindi chi ha detto che non è vero ha sbagliato. Ciao!
4: Radio Peter Pan.

0: Salutiamo l'assessore di Caole Massimo Zane, che siamo con lui questa sera a San Giorgio di Livenza. Grande l'assessore Massimo Zama. È ancora assessore o è cambiata?
1: Gli hanno data a vita, come il senatore a vita.
0: È assessore a vita. Grande Massimo Zane.
2: Allora, prima di andare in pausa, attenzione amici. Dovete sapere che il santo protettore delle cose perdute, oggetti o animali, è Sant'Antonio da Padova. Esistono i sequeri, la gente, ci sono persone che ci credono realmente. Sì. Bisogna recitare per 13 volte una preghiera e dopodiché trovi il cane o un oggetto che hai perso. Tutto vero, eh?
3: Ciao Peter Pan, per cane perduto recitate i sequeri di Sant'Antonio di Padova.
2: È vero.
3: Serve per trovare le cose e le persone perdute.
2: Sì.
3: Ciao.
2: È vero. Sul serio. 13 volte una preghiera specifica.
0: Tu quella volta che hai perso il maltese.
2: E dalle.
0: E perché?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
1: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
23: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
24: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Pan, 2000 euros, le più belle degli anni 2000, ci saremo io e Edo a farvi ballare, divertire, a lanciarvi un sacco di gadget domani sera a Musano di Trevignano, provincia di Treviso.
1: Molto bene, amici del Vaggi, terzo quartino, se volete co-condurlo insieme a noi ci lasciate un audio al 393 7366 240, e visto che prima un selvaggio ha detto che una signorina gli ha fatto le corna,
2: la signorina delle corna ha tirato fuori quelle, perché ognuno mostra quello che ha.
1: Ma parlando delle corna del dito medio,
3: Mizzica, sei ragione, è vero, dan più fastidio le corna del dito medio, e te lo dice un cornuto, purtroppo. Lollo.
1: Siamo tutti cornuti.
0: Siamo, dai. Mettetevelo in testa. Sì. Se avete 40 anni, lo siete stati, almeno il 90% degli uomini a 40 anni, almeno sì, una volta sì, è stato cornuto.
1: Sì. Io firmerei per essere stato cornuto almeno una volta. Io molto di più.
4: Sì, te lo posso.
1: Sì.
4: Perché so io.
1: No.
4: 5, 6.
1: Di più. Va bene, parlando di chi non paga il biglietto, o meglio, delle multe a chi non paga il biglietto, sentite questo aneddoto che riguarda multe e cani.
5: Ciao Basso, ciao Pedro. Allora, io una volta ero sul treno con la mia cagnolina e il controllore a me mi ha fatto il verbale perché il biglietto alla cagnolina non l'avevo fatto. 4 posti più avanti c'erano degli extracomunitari senza biglietto. Gli avrebbe fatto, detto qualcosa, tranquillo, senza problemi.
1: A lui la multa perché c'è mancato senza biglietto.
4: Posso darti un
1: agli extra niente.
4: Posso darti un consiglio?
1: A me?
4: Ma sincero, cioè non è una cazzata,
1: no.
4: Adesso sì. Al supermercato.
1: È una cazzata.
4: Col cagnolino in braccio.
1: E dalle. Ma
4: soprattutto
1: io quel cane...
4: il maltese che c'ha tutti i capelli.
1: Ma io l'ho visto una volta solo quel cane.
4: Sì,
1: okay. Una volta solo in vita
4: mia. Al supermercato col maltese, tu non hai idea di quante donne puoi cucare.
1: Ma non c'ho bisogno. Ma non c'ho bisogno. Lascia fare. Non c'ho bisogno.
4: Quando andavi con Gianfilippo piccolino al supermercato a fare
1: non ho mai rimorchiato con Gianfilippo
4: piccolino, un papà. Lo stesso è quel maltese, però. Peter Pan.

0: così. Andiamo a capirla, ma alla fine è partita.
1: Bisogna capire una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: No, anche di Fabri Fibra. Sì,
1: Va bene, amici, sull'argomento cani morti, stiamo per sentire la presidentessa di un'associazione protezione animali. È già carina, l'ho vista, sì. È anche molto carina.
0: Hai già aperto il profilo.
1: Mi è caduto il dip, per sbaglio. Per sbaglio ho aperto la fotoprofilo.
0: Ha fotoprofilo, ha visto che.
1: La presidentessa è carina, cosa vuoi? Sentiamo cosa dice la signorina.
2: Buon pomeriggio, piacere Benedetta, presidente Empa di Avellino. Quando muore un cane, necessariamente prima bisogna farsi fare dal veterinario un certificato di morte, con scritta la data e la causa presunta del decesso, timbro e firma. Successivamente viene portato questo certificato all'anagrafe canina e l'ASL veterinaria di competenza, dove era registrato il cane, provvederà alla cancellazione dal sistema.
1: Grazie presidentessa.
0: Grazie.
1: Presidentessa
0: precisa, me la immagino con il tailleur.
1: Presidentessa
0: donna in carriera, brava.
1: Adesso amici, attenzione, torniamo all'argomento sequeri. Stiamo per sentire una signorina che quando perde qualcosa, ascoltate bene che cosa fa.
3: Io quando perdo qualcosa dico tre volte Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare ciò che mi manca, però ci devi credere, se non ci credi non lo trovi.
4: Quindi no, 13, tre volte, siamo avanti.
1: Capito la signorina cosa fa? Ma bisogna crederci. Se non ci credi è inutile che perdi del tempo.
0: Certo, se ci credi.
1: Lo fai e ritrovi quello che hai perso.
0: Vabbè, comunque sono tre volte, cioè è semplice.
1: Beh, se guardi 13, la signorina fa 3. Peter Pan!

0: Allo sfogatoio non c'è mai la certezza di nulla. Lui sull'argomento cosa fare quando muore un cane?
1: Se ti muore il cane, vai dove sei andato a farlo mettere il microchip, si va dal veterinario e si arrangia il veterinario a fare la denuncia e tutto. Cazzo, dite se non sapete.
0: Vabbè, ma siamo allo sfogatoio, sta sereno. Adesso amici genitori, se avete in auto dei bimbi, stiamo per parlare. Non male, sì, un po' male, ma è la verità.
2: Dei bimbi?
0: No, dei me contro te. Quindi se avete in auto dei bimbi che guardano i me contro te, cambiate, perché
2: sono ancora sulla cresta dell'onda.
0: Stai scherzando, spero. Allora sentiamolo e poi commentiamo e diciamo la verità, amici, eh. Genitori, se non volete far sapere la verità ai bimbi su me contro te, cambiate radio.
3: Vai. Ma vi lamentate tanto del prezzo del carburante in aumento, ma i 6.000 deficienti che sono andati a pagare per il matrimonio di me contro te, quelli gli diamo una medaglia di cartone?
0: Allora, i me contro te sono una coppia del web, strafamosissima, miliardari,
2: youtuber,
0: ma miliardari veri, e questo matrimonio che hanno fatto proprio di recente, ed sono tipo 3 anni che lo rimandano. Lui è gay, sono 2 amici che si conoscono da piccoli siciliani. Lui
2: maschio
0: è
2: e femmina.
0: Sì.
2: Cioè, è stato un matrimonio forzato.
0: Lui è gayissimissimissimo, ma per una questione di per i bimbi non
2: hanno voluto far vedere che si vogliono bene, si sono sposati. Sì. Vabbè,
0: la cosa più finta del pianeta,
2: è brutto prendere in giro i bambini, però.
0: Che cosa vuoi che dica? E se volevi al loro matrimonio farti una foto con loro, tipo costava una cifra spropositata.
2: Vedo che ti sei informato.
0: Perché ne hanno parlato un sacco. Peter Pan!

0: parlando dei me contro te.
1: Allora, riguardo dei me contro te, io lo dico dal primo giorno che ho visto un mezzo video, Sofia avrebbe una carriera su OnlyFans che è una roba che diventa plurimiliardaria.
0: Lo è già plurimiliardaria.
1: Mamma mia, Sofia, oh.
2: Non c'ha bisogno di OnlyFans.
1: Ma che solo a me, dai, Sofia bene.
0: Caruccia, non è una super gnocca, è proprio una bambolina a questa buona.
2: Tutta così. È quella la qualità per piacere a genitori e ai bambini.
0: Sì, sì. Ma quando Gianfilippo era piccolo li guardava sempre.
2: Però c'è una fascia d'età in cui guardano me contro te, giusto?
0: Più piccolini, dai 5 ai forse anche 4, fino ai 7-8, quelli troppo più grandi no, cioè Gianfilippo non li guarda più. Certo. Però c'è stato un periodo della sua vita che li guardava, ha visto centinaia e centinaia, perché li fanno tutti i giorni, eh.
2: Poi c'è anche Masha e Orso,
0: però è diverso.
2: Più piccoli ancora.
0: Però no, quello è un cartone.
2: Vabbè, però sì, cioè le fasi dei bambini sono Masha e Orso, poi me contro te.
0: Sono cose diverse. Ah. Cioè il bambino deve sapere usare anche YouTube per guardarlo, a meno che vabbè, i genitori ci vanno sopra. Ah. Comunque, parlando all'atere dei me contro te, lui
3: è un po' come la storia di Vanna Marchi all'epoca quando vendeva i bastoncini della sua siepe come bastoncini curativi contro il malocchio, contro qualsiasi roba. Se c'è in giro della gente cogliona è giusto che paghi. Questi 6.000 e passa persone che hanno pagato caro e salato per vedere questo mio matrimonio.
2: È un'altra cosa.
3: Vabbè.
2: Hai fatto un esempio sbagliatissimo.
3: Questo è quello che si merita. No?
2: Questa non è una truffa.
0: No, no, ovviamente no.
2: Quella di Vanna Marchi era una truffa.
0: Certo, lui però dice se ci sono dei coglioni è giusto che lo facciano.
2: Ma insomma, c'è gente a cui piace tanto e quindi vanno. Come andare a un concerto?
4: Peter Pan.

0: Allora, Selvaggi, attenzione, perché il prossimo audio parla di una truffa. Lui è stato truffato su un'auto, adesso ci dice, e vuol sapere che, cioè vuole avvertire che se qualcuno vedesse quest'auto può avvertire noi, se siamo ancora in diretta, o le forze dell'ordine.
1: Peter Paniani, buonasera, chiedo il vostro aiuto. Se qualcuno ha avvistato una Peugeot 308 ultimo modello, bianco perlato, sprovvista di targa, in qualche parcheggio, piazzale o deposito nei pressi di Bassano del Grappa o al di fuori di Bassano del Grappa, cortesemente, se può avvisare le forze dell'ordine o quelli di Peter Pan. Lo sto cercando, grazie.
0: Lololo.
2: Come fa uno ad andare in giro senza targa?
0: La stavo vendendo, sono truffato, gli ho tolto la targa e lascio un audio, un messaggio molto lungo, l'ho letto.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Just about to lose my mind, my mind, my mind, my mind, my mind.
12: Radio Peter Pan.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19 e 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
15: No. Ma dai, è incredibile.
16: Ma si saranno sbagliati.
17: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
15: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo 3.
17: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
15: No, non ci posso credere.
17: Ali migliora la vita.
18: Breaking news.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. All'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di Digicom 24.
14: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Sì, figanastro.
1: Mi sembra uno che stasera avrà figanastro?
2: È
1: così,
2: un bambino.
1: Infatti.
2: È un bambino che arriva anche con un tormentone che ormai è...
1: È andato? Quindi venerdì basta figanastro?
2: Cioè, da figanastro quando è passato? 3-4 anni sono passati.
1: Sì. Ultimo quartiere sfogatorio selvaggi, co-conducetelo insieme a noi se siete incazzati per qualunque motivo. 393-7366-240. Purtroppo sulla statale 308, che è quella che da Castelfranco va a Padova o da Padova a Castelfranco.
2: Monocorsia comunque.
3: Infotraffico, statale 308, bloccata.
2: Aia.
3: Da cosa? Ecco qua il primo trattore, il primo fenomeno che... che blocca la strada e tutti dietro. E dalla parte nostra in direzione Castelfranco, subito dopo l'uscita di Cadoneghe, tutto fermo.
2: Ma perché fa le pause come Celentano?
1: Perché fa le pause come Celentano, è solo Celentano.
2: In radio, in televisione si può anche fare, ma in radio.
1: Allora, visto che sono quasi due ore che parliamo di cani morti, lui vorrebbe cambiare argomento.
4: Propongo un altro tema, da cane morto a gatto morto.
1: Potremmo cambiare argomento da cane morto a gatto
2: perché
1: morto.
2: Perché dobbiamo parlare di animali morti stasera? Non so perché vi piaccia sta cosa qua.
1: Allora, amici, parlando di cani morti, non sto scherzando, visto che prima abbiamo detto che va seppellito, microchip, togliere, non togliere, sentite questo aneddoto assurdo.
5: Ah, sì, a proposito di cani. A noi è morto un cane, va bene, di due che ne avevamo. Mio padre lo sotterra e va a fare la denuncia. Oh, sai che i vigili gli hanno detto devi dissotterrare il cane perché era microchippato.
1: Microchippato, capito?
2: Poveri.
6: Attenzione,

0: manca glamour per un programma molto
1: molto glamour. Sì. Amici automobilisti, attenzione che zona Brescia,
2: visto che non ci passa più dobbiamo arrivare fino a Courmayeur, info traffico veloce sulla 4 uscita Brescia est direzione Venezia, coda per incidente.
1: Molto bene, grazie dell'info. Allora mancano più o meno 10 minuti alla fine, io però avrei voglia, avrei bisogno di chiedere una cosa agli ascoltatori fumatori. Lo so che tutti quelli che non fumano non riguarda, ma io ho bisogno di chiedere una cosa.
0: Vai.
1: Allora io fumo Marlboro rosse morbide, ok? Come così per farvi capire. E compro le sigarette in 2-3 tabaccai, più o meno. Oh, ultimamente, ma ultimamente già da un po', sono tutte secche che fanno schifo. Ma può essere un caso? Ma secche quando tiri giù la cenere viene via mezza sigaretta, proprio una cosa assurda. Proprio, Ale, ma possibile? Sono me, sono sfigato?
0: Sono arrivate scadute le sigarette.
1: Oppure vecchie, ma in 3 tabaccherie diverse? Tabaccherie grandi che vendono
0: scadono
1: e non.
0: Scadono le sigarette, sì.
1: Lo sai che non so se scadono. Ah. Amici fumatori, forse ma capita anche a voi?
0: C'è stata secondo me un'annata del tabacco non buona.
1: Per tu dire, dici?
0: No? Sì, magari è l'annata del tabacco che non è buona, quindi un tabacco che.
1: Ma se cambio sigaretta ti risolvo il problema?

0: Radio Peter Pan.
1: Domani sera c'è il Pink Power a Budoia, la festa dei funghi con Sister Gloria e la Francesca Voi, si fa Pink Power. Poi 2000 Heroes a Rossiland, azienda agricola russa Musano di Trevignano, con me e Edo che faremo 2000 Heroes. E il Peter Pan impatta i festeggiamenti settembrini di Mortegliano Udine con Maxwell e Andrea Nordio. Invece domenica saremo sul palco del Mangia Street Food Festival.
2: Hanno messo il palco?
1: Il palchetto sotto il ponte di San Donà di Piave, dove ci saremo io e Fedor ad animare voi affamati
2: e
1: gran bevitori, e noi cercheremo di scroccare a tutti i track. E fare delle degustazioni di tutti i track presenti in Mangia Street Food Festival, la tradizione che continua sotto il ponte di San Donà, questo domenica 13.

0: Fuma Camel azzurre morbide. Sono fantastiche.
1: Ma io fumo le Marlboro da una vita, adesso devo cambiare.
2: Se fanno schifo cambi.
1: Ho capito? Cioè. Non è che devi essere Rayman,
2: No, ho capito, però. Comunque, amici, mi danno ragione e i prossimi due sono due gran fumatori. Si capisce dalla voce.
3: Ah. Allora, Federo, fumo anch'io. Sono fumatore anch'io e fumo le Marlboro russe, pacchetto duro, e ti assicuro che è qualche anno che le usano un tabacco di merda veramente.
2: Vedi? Lololo, anche la signorina è fumatrice, anche lei.
1: Ma non delle Marlboro russe.
2: In generale.
4: Buonasera Radio Peter Pan, da buona fumatrice posso confermare, facendomi le canne e disfandone tante al giorno, quindi sì, sono d'accordo con te. Sono molto più secche, si fumano molto più in fretta e il tabacco è proprio diverso.
2: Vedi?
1: Se non lo sa lei, che voglio dire, ci mette male.
2: È una professionista. Ma stiamo per sentire il motivo per cui le sigarette sono secche.
1: Secche.
5: Allora, le sigarette se sono secche vuol dire che il tabacchino non le tiene in un posto umido. Vuol dire è una truffa. Oppure da dove sono create i problemi energetici non usano l'aria condizionata. La sigaretta è una merda, è una truffa come il gasolio.
2: Lololo.
6: Peter Pan.

0: la mia bed in festa.
1: Ma sul serio avete messo questa canzone?
2: Sì, sì, ci piace, ci piace.
1: Non ci sta Radio Peter Pan, non ci sta.
3: Non gli piace Mambolusco.
2: Vabbè, noi beh, non è solo Mambolusco.
3: No,
2: Puccio, anche Puccio.
3: Anche non volevo dirlo perché era meglio Mambolusco. Siamo alla fine, Selvaggi, è l'ultimo, vero? È l'ultimo intervento,
2: sì,
3: questo?
2: Sì, sì.
3: E finiamo con lui che, parlando di sigarette secche, non so se sta, se stiamo per sentire una cazzata o è la verità, ma lo
2: secche,
3: sentiamo.
2: Secche.
4: Anche io fumo, quando le trovo un pochino secche le metto in frigo una nottata e il secondo giorno sono belle fresche.
2: Ascolta,
3: è vero, una cazzata.
2: Impara,
3: le sigarette,
2: sì,
3: in frigo.
2: Gli rinumidisce, no? Dovresti che metti in frigo, il giorno dopo sono umidi di nuovo.
3: Allora io adesso mi segno il numero di questo qua. Questo weekend lo faccio. Se butto un pacchetto di sigarette me lo ricompri, va bene?
2: Prova a mettere su, chiedere all'intelligenza artificiale, mettere un pacchetto di sigarette in frigo. Cosa succede al tabacco?
3: Anche no.
2: Tra poco la Dallando con Feel the Vibe, buon weekend, ci vediamo in giro e soprattutto domenica a Sandona di Piave il Mangia Street Food Festival.
3: Lo sfogatoio torna lunedì alle 17.

0: Sport. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Radio Pizza. Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Peter Pan Impatto.
7: Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED Wall Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Medusa, Hozier, Tell It To My Heart, era il 2021. Signori, è l'ultima puntata della settimana di Feel The Vibe.
1: Peter Pan è Feel The Vibe. Segui il ritmo.
2: Segui il ritmo.
1: Feel The Vibe. Peter Pan è Feel The Vibe. Con la Dall'Anne.
0: Buonasera Givi, buonasera Givi, sono la Dall'Anne, l'ultima puntata della settimana, è venerdì 11 di settembre.

0: in qualche baretto a fare aperitivo, altri invece stanno semplicemente chillandosela a casa, in giro, con gli amici, con il fidanzato, la fidanzata. Il numero per interagire con noi è il 393-7366-240 tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Com'è la vibe del venerdì? Io spero bene, anche perché oggi è giornata stupenda, quindi
1: good vibe
0: per forza.
1: Come on!
0: Good vibes per forza. Qui a Castelfranco Veneto il cielo è addirittura rosa, è pinkissimo. Tra l'altro noi ci vedremo sabato 19 per un evento, ma poi vi ricordo tutto quanto. Qui si parla di musica, tra poco appunto iniziamo, ma prima c'è Kygo Max McKnown con Take Me Back.

0: Allora, il mood del venerdì è molto buono, giornata lavoro finita, settimana di lavoro finita, sono stato in palestra, anche quello ho fatto e stasera, beh, diciamolo, spero di rimorchiare.
1: Ma in che senso? Ma dove vai a rimorchiare? Spiegami, dammi più info. C'era Travis Scott con Fain, ma parliamo proprio di lui perché questo è uno dei brani più importanti di Utopia. Dietro quella struttura apparentemente semplicissima c'è un'idea molto molto precisa. Allora, Travis Scott aveva già praticamente costruito la base di Fain, la teneva molto nascosta come aveva fatto in passato con Sicko Mode, ma mentre si trovava ad Atlanta ha deciso di farla ascoltare a Playboi Carti. Carti ha detto che gli è piaciuta subito fin dal primo momento, che stava impazzendo, e quindi ha deciso di appoggiare questa collaborazione. Quindi tornò sulla registrazione Travis Scott e la lavorò per ultimarla fino alla versione che abbiamo appena sentito. La produzione appunto è principalmente di Travis Scott con Jean Sweet alla coproduzione, però nei crediti compare anche Shaq Wes, che ha fornito appunto la parte vocale, quindi la voce che sentite è di Shaq Wes. Una delle cose più particolari è il contrasto vocale, cioè Travis ha utilizzato una voce molto alta, quasi ossessiva nel ritornello, mentre Carti è sceso su una voce un po' più estrema, un po' più profondina, ecco, diciamo così. Mi ricordo questo video iconico al concerto di Travis, di tutta questa gente che ha preso e ha iniziato a girare, a creare dei cerchi che sembrano

progetto che ci piace molto. Sono in The Bowser, Lose Myself. Stai ascoltando Feel the Vibe, io sono la Dallan, ti porto nel mondo della musica e delle collaborazioni anche, perché non c'entra molto con Radio Peter Pan, ma è uscita una nuova canzone iconica di Geolier e Achille Lauro. E io vorrei dire, ma quali sono gli artisti che hanno collaborato con Geolier, ma soprattutto che hanno collaborato più volte? Allora, abbiamo in primo posto Achille Lauro, ma abbiamo anche Anna, Coez, Kid Yugi, Antò, Rocco Ante e Simba La Rue. Poi abbiamo Baby Gang, Fabri Fibra, Marracash e Pepe Sox. Qui stiamo parlando di tre collaborazioni. Saliamo con Clementino, Nozzi Narcos, Amy Skilla, Rose Villene, Tony F. Quattro collaborazioni, quindi quattro pezzi insieme. E abbiamo Ernia con cinque collaborazioni, Samurai J anche lui. E poi abbiamo il Gigi Nazionale, Gigi D'Alessio, con sette collaborazioni. Pachi, non si sente tantissimo nella nostra radio, però ha fatto sette collaborazioni. C'è anche Sfera, Lazza, Luque. Ecco, Luque è un rapper che mi è piaciuto moltissimo. Vale Lambo, Young Snap, scusate. E poi abbiamo il King Gue con 11 collaborazioni, Shiva e tanti altri. Beh, direi che siamo al top, manchiamo solo noi a collaborare con Geolier, che dite? È proprio così.

Madonna Danceteria qui su Radio Peter Pan. Abbiamo parlato di collaborazioni con Geolier, di tutti gli artisti insomma che hanno avuto il piacere di cantare con lui, e tra poco vedremo anche le uscite musicali della settimana. Le abbiamo già citati, Marra, Guè, appunto anche Achille e Geolier, ma ce ne sono altri.

0: sport.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
2: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Sicker than your average, pop a twist, cabbage on instinct. Niggas don't think shit.
2: Radio Peter Pan. Non se batte, è troppo forte.
0: Peter Pan clock.
3: Le 20 in punto.
0: Peter Pan clock. Peter Pan meteo.
4: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, ancora un po' di variabilità al nord-est con la possibilità di qualche ultimo residuo acquazzone all'estremo nord-est, in vista comunque di un fine settimana con condizioni meteo buone. Sì, qualche nuvola si farà vedere soprattutto questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Da segnalare però un po' di vento sull'alto Adriatico e poi temperature molto frizzantine di notte a primo mattino con minima anche sotto 20 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo

0: Beatles, siete ancora vivi perché vi sarà pigliato un colpo al cuore. Sebastian Ingrosso con Alesso Calling, era il 2012. C'è una Giva che è arrivata a trovarmi. Buonasera Giva.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Direttamente dalla Sicilia. È arrivata la Bea DJ qui in via delle Mimose 12. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Avvicinati di più.
1: Mi
0: brava,
1: sento.
0: Perché è piccolina la Bea, non ci arriva al microfono. E allora?
1: Tutto bene.
0: Allora, lei segue le mie dirette su TikTok ed è capitata qui a Castelfranco Veneto, perché domani sera appunto abbiamo una seratina insieme, per caso. Ha preso un aereo e ha detto: perché non venire a vedere lo studio di Radio Peter Pan? Come ti sembra? È bello?
1: Bello, sono in punta di piedi.
0: Sei in punta di piedi, emozionata. La Bea è giovanissima, quanti anni hai?
1: 22
0: e fai la DJ. Fai la DJ, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto, quindi se volete seguirla sui social, aiutatela
1: a
0: crescere.
1: Dai, forza, su!
0: Bea DJ, allora, hai visto le nuove uscite della settimana?
1: Sì, sì.
0: Allora, che ne pensi intanto del nuovo di Marrakesh e Guè? Dillo anche tu, che ti aspettavi di più?
1: Vabbè, dai, però... Per me ci sta.
0: Ci sta?
1: Sì.
0: Ma secondo me potevano fare di meglio.
1: Anche
0: quello invece di Geolier Achille Lauro?
1: Ancora devo ascoltarlo,
0: quindi ce l'ascoltiamo. Nel fuori onda anche Blanco è uscito con Sottogonna, Kintsugi, Elisa si fa sempre riconoscere, la adoro. Anche 22 Simba è uscito, Provinciali, no, lui non ti piace. Wayne, poi abbiamo anche altri artisti, insomma troppa gente, ma è uscito un nuovo disco molto figo che io direi, se lo promuoviamo diciamo Vibe oppure Bye. È Vibe o Bye? Prova a dirlo.
1: Vibe
0: o Bye, il nuovo singolo di Baby Wow si chiama,
1: Baby
0: di
1: Wow.
0: Karol G.
1: Wow,
0: lo ascoltiamo.
1: Bye.
2: I

0: One, I Need a Sign, Show Me Love su Peter Pan. Siamo in diretta, questa è Feel the Vibe, io sono la Dallan con la copartecipazione di Bea DJ che è qui dalla Sicilia e vorrei vedere anche con te, visto che sei una donzella e sei una DJ, lo sai quali sono le rapper donne più ascoltate di sempre su Spotify, cara Jiva? Allora, partiamo da, ma non proprio dal 25esimo posto, partiamo dal decimo. Partiamo dal decimo posto e troviamo Missy Elliott, lo sapevi? Proprio lei, proprio la Jiva Missy Elliott. Al nono 2C abbiamo Lauryn Hill all'ottavo posto, bellissima lei, fortissima, veramente molto molto brava. Iggy Azalea, settimo posto. Al sesto Latto, io in realtà non l'ho mai ascoltata lei, non sono aggiornata. Young Michael, ammazza! Ma che braccia ha questa? Incredibile! Che bicipiti! Megan Thee Stallion! Anche lei un vero bel booty, direi. Un po' di good vibes in merito al booty. Al terzo posto abbiamo Cardi B. Al secondo Doja Cat. Chi c'è al primo? Vediamo. Chi ci può essere? Chi? Anna Pepe. Anna Pepe, Anna Pepe. No! Nicki Minaj! Ma
1: come Anna Pepe?
0: Anna Pepe. Tu lo sai che adesso io la chiamerò così. Anna Pepe con White Girl Wasted, ma c'è Samurai J con Halo.

è Jubel Ocean House. Ma vi siete mai chiesti, ma io come posso diventare speaker? Come posso fare il DJ? Beh, riaprono le nostre academy, ovviamente la Peter Pan Academy, di due corsi, DJ Vocalist e Speaker Edizione. Le iscrizioni sono aperte da sabato 3 ottobre, partono i nostri corsi, ma se avete dubbi o domande potete venire a scoprirli gratuitamente nella sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12, qui a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. C'è un open day il 19 settembre, di sabato pomeriggio, e vi ricordo che è gratis, però è su prenotazione obbligatoria perché i posti sono limitati. Compilate il form sul sito peterpan.it. Vieni qui, ci conosci, fai un giro della radio, vieni a vedere lo studio di Peter Pan, ti facciamo un piccolo regalino. Solo se ti piace davvero, se ti ispira, ti iscrivi, quindi senza impegno. Se non hai capito qualcosa, tutte le info le trovi su peterpan.it, oppure potete chiamare il centralino orario d'ufficio allo 0423 7367. Ora Robin Schulz e Barb's Better Times.

0: tú sabes.
1: Gracias amigos de lo que era, gracias a Dedo Canchan.
2: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Dimmi qua.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
15: Oh.
14: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
19: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
21: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
23: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
26: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
27: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
28: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano. Raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

Michelle Shell, Keep on Rising, era il 2008, l'ultima mezz'ora di Field Vibe. Sono la Dall'Anna, abbiamo citato il nuovo singolo di Karol G, ma sapete che uscirà ed è uscita con un nuovo pezzo con Bruno Mars, perché i due artisti hanno condiviso sui social questo video da loro collab proprio la settimana scorsa, ed il brano è stato spoilerato per la prima volta lo scorso agosto durante il concerto di Karol G. Quindi lei è arrivata a Los Angeles, ha detto: Bruno, ma sai che quasi quasi la facciamo sentire questa bella canzone, è una smielata, ve la faccio sentire un pezzettino.

posso sentire la voce di Bruno Mars perché mi viene da piangere. Voi non avete idea del concerto che ha fatto a San Siro. Chiunque sia stato presente quella sera lo può confermare. Mi ricorda il duetto che ha fatto anche con Lady Gaga. Karol G comunque ha una voce stupenda, è perfetta assieme alla voce di Bruno Mars. Questa collaborazione non la sentiremo ovviamente su Peter Pan, però era giusto per parlare delle nuove uscite che sono arrivate.

0: tormentone del 2024, quindi solamente di 2 anni fa. The Colors, un ragazzo, una ragazza. Ma noi dobbiamo salutare 2 cive in questo momento che ci stanno ascoltando da Agrigento e sono, attenzione, Annalisa e Virginia. Ciao cive, che sono la mamma e la sorella della Bea DJ. Allora, direi di concludere questa puntata siciliana parlando proprio di tatuaggi e della Sicilia, che è la regione più tatuata sulla pelle. Lo sapevi?
1: No.
0: Lo sapevi? No. Adesso lo capisti, lo capisti.
1: Ora mi devo tatuare pure un lucannolo.
0: Allora, ci sono un sacco di simboli di questa terra bellissima che dominano un sacco di studi tatuatori in tutto il paese, ma da dove nasce questo fenomeno così diffuso? Da un lato c'è l'orgoglio viscerale dei siciliani stessi, quindi per chi vive sull'isola o per chi c'è stato costretto a lasciarla è un ricordo, no? A volte è una scelta, un atto identitario, una radice indelebile che rimane sempre addosso, il profumo della terra rimane sempre addosso. Dall'altro invece c'è la relazione di chi ha visto tutto dall'esterno, quindi i turisti che si sono innamorati della Sicilia hanno detto: ma io me la tatuo, quindi quando scenderò a casa tua, cara Bea, ad Agrigento, mi tatuerò la Sicilia, hai capito? Poi andrò a Lipari, quindi andrò nelle isole Eolie e mi tatuerò anche l'isola. Va bene? Poi anche la Trinacria, faccio tutto su un braccio. Il braccio made in Sicily, non ridere. Se la saranno ridendo anche Virginia e Annalisa, che ovviamente ci stanno ascoltando, cioè, questa sera ci stanno ascoltando dalla Sicilia, capito? Come si dice, queste picciotte?
1: Queste picciotte.
0: Picciotte, bene. Chissà se si ballano Move Jo con Malagé.

0: Era proprio Movejo con Malagé, una malattia. La malattia che fate quando venite ai nostri eventi Peter Pan perché non volete più andare a casa. È vero o non è vero? Beh, segnatevi adesso subito.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Fidati, è così anche quando lanciamo i gadget, è così, Bea. Allora, domani, che si fa domani? C'è il Peter Pan DJ set al Ciao Party, al Borsa Bistrò, in Piazza Giorgione, Castelfranco Veneto, Treviso. BVR Banca Veneto Centrale, Radio Peter Pan, vi invitano dalle 18 per un aperitivo speciale. In console trovate Marco Baxo, Emma Rossato, ma anche la ruota della fortuna per vincere drinks and gadget. C'è un bel Pink Power che arriva alla festa dei funghi a Budoia, Pordenone, dalle 21.30 la console si colora tutta di rosa con Sister Gloria e Francesca. Voice. Peter Pan 2000 Heroes arriva a Rossiland, l'azienda agricola Rossi a Musano di Trevignano Treviso dalle 21.30 in console Marco Baxo ed Edo. C'è un Peter Pan impatto infine ai festeggiamenti settembrini a Mortegliano Odin dalle 22 in console DJ Maxo e Leandra Nordio. Domenica 13 settembre siamo media partner del Mangia Street Food Festival a San Donà di Piave dall'11 al 13 e ci saranno in console dalle 19 i selvaggi Marco Baxo e Fedro. Se avete voglia di far festa con noi, venerdì 18 settembre arriva il Peter Pan 90210 e la Ira Club Castelfranco Veneto Treviso, la cena con tutti noi DJ e speaker della radio, quindi avremo modo di conoscerci, far qualche foto, qualche chiacchierata, e dopo cena in console ci saranno Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky Festaiolo. Andando invece a un evento dove ci sarò anche io, vi invito al Peter Pan Night Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori a Vicenza con il DJ set e la diretta con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Noi siamo media partner della Notte Bianca di Vicenza e poi abbiamo un altro bel evento con un sacco di altra gente che non so più cosa dirvi, quindi siamo alla Famila Basket al Pala Romare a Schio Vicenza. Siamo io, Thomas Menegazzi, Fede e la Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. Per tutto il resto degli eventi, che sono tanti, sapete già peterpan.it.
1: Peter Pan.

0: Ascoltatori di Radio Peter Pan, vieni.
1: Buonanotte.
2: Peter Pan
0: è proprio uscito sicilianamente. Buonanotte. Allora noi ci sentiamo domenica con la seconda parte dell'Happy Ending con Rocky Festaiolo. Fate i bravi, ciao ragazzuoli, buona serata, ciao ciao.
2: Con la Dallan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squad. Delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
2: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
4: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 proprio adesso, ciao.
2: Peter Pan O'Clock.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
18: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
17: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
18: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Ed è arrivato di nuovo il momento di Peter Pan Remastered. Ciao ragazzi, buon venerdì. In console in questa prima mezz'ora c'è Marco Boff.

Eccoci ragazzi, ciao da Edo, questo è il weekend differente di Radio Bitter Pan, dove vi suoniamo quelle che già conoscete come non le avete mai sentite. È arrivato, è tornato dopo le vacanze anche il nostro Marco Boffo, bentornato, pronto e carico per questa prima mezz'ora che passiamo insieme, poi ne avremo una seconda, ma lì arriverà un altro DJ, perché qua cambiamo, ci piace sempre fare le cose in movimento. E stagione nuova di Remastered anche con un disco in più, quindi saranno 9, 18 quelli che vi suoneremo e che troverete sulla nostra tracklist sui nostri social Facebook o Instagram. Partiamo tra poco con Godzilla, sentiremo W Sound con J Balvin nella versione di Stefano Zandonini, il suo Tribal Edit. C'è anche tempo per riascoltare So Many Times Gaggio nella versione di J Diesel and Our Hill, il loro rework, ma subito Jamie James con il remix di Free Your Mind. I Prospa con Clooney suonati da

sentita so many times, ma non ci stufa mai. Questa versione invece nuova era quella differente di Jay Diesel e Howard Hill, il loro rework nella tripletta selezionata da Marco Baffo in the mix per questa puntata di Peter Parry Mastered. Regas, continuiamo con Movejo, con Maladie, un disco che abbiamo suonato tantissimo quest'estate e che ancora ci portiamo addietro e lo sentiremo per un altro po'.

C'ha sempre uno stile particolare, Lady Mojo, la canti e la balli anche se non vuoi, e questo afro remix di Lost Control ci piace tantissimo ed è stato selezionato da Marco Boffo. Ne seleziona, ne mixa altre tre. Tra poco sentiremo Usual con Fisher, un bel mashup fatto da VVD, Francesco Palla e Vince DJ, Losing the Sun. Sentiremo poi anche i Daft Punk con Alive, arriva il rework di Citadel, ma subito Alex Gaudino, Brighter Days, Destination Calabria, Bart & Wave hanno mashuppato insieme questi due dischi, te li suona così Marco Boffo.

0: chiudersi con un disco dei Daft Punk, questa prima mezz'ora della nuova stagione di Peter Pan Remastered con Marco Boffo, perché se non li mette non è felice. Era Citadel che ha remixato, anzi reworkato, questo pezzo molto molto bello. Chiudiamo questa prima mezz'ora, Regas, state lì qualche minuto e torneremo con la console targata Thomas Menegazzi.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.it.si.
19: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
20: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
21: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
0: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
23: I Peter Pan Impatto. Domani sera, dalle 22 ai festeggiamenti settembrini di Mortegliano, pronti per Peter Pan Impatto. Tutte le hit dance di Radio Peter Pan suonate da DJ Maxwell. Animazione e voce di Andrea Nordio. Ma anche gadget, LED World Show, Peter Pan Dance Crew e divertimento. Peter Pan Impatto. Domani sera, area festeggiamenti via Tomba, Mortegliano, Udine.
24: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
26: Hey, hey, here come the trouble.

Bentornato anche a Thomas Benigazzi per questa nuova stagione di Peter Pan Remastered, confermato in console. Vedi, ti è andata bene Thomas. Ti è andata bene e vi è andata bene, ragazzi, perché adesso ve ne suoniamo altre 9 in maniera differente. Remix, mashup, edit, insomma quello che arriva ai nostri DJ che scovano di notte e che potrete trovare sulla nostra tracklist dai nostri social Facebook e Instagram cercando Peter Pan Remastered. Ripartiamo e tra poco vi suoniamo The Bossa con Magnetic, disco fortunatissimo di quest'estate, e adesso è arrivato quello nuovo che è molto bello, però insomma riascoltiamo questo che abbiamo ballato tanto quest'estate nella versione di 5 Hours, Matt and Mad Max J. C'è anche spazio per Alain Gallo con Lipstick, sentiremo il remix di Tony Romera, ma subito un disco bello arrogante di qualche anno fa, Crank That. Sentiamo il remix di Carson, selezionato, mixato e suonato da Thomas Menegazzi.

Lupan nella versione di Tony Romera, questa era Lipstick e quindi versione differente, programma che te le suona differenti. Stai ascoltando Peter Pan Remastered, in console c'è Thomas Menegazzi che ci suona, guarda che tripletta che arriva, Sydney Samson fra poco con Vandal Rock and Ludacris, Outlaw, Riverside, Dan FX, Mashup. Sentiremo anche uno dei nuovi dischi di Karol G che sta facendo veramente, sta spaccando Karol G, ultimamente si è ripresa molto bene, ha avuto un periodo secondo me che ha fatto un sacco di hit, poi è stata un po' boh, forse perché non era estate, adesso l'abbiamo scaldata. Lei fa il contrario rispetto a Mariah Carey. Sentiremo Matadora nella versione di Leo Ranchi. Subito invece Lady Gaga torna con Bad Romance, Channel 99.

Franchi il DJ che le seleziona e le mixa è Thomas Menegazzi. Ne abbiamo altre tre, mi facendo che ne mette altre tre. Quest'anno vogliamo esagerare, abbiamo aggiunto un altro disco perché sono sempre più corti, le puntate vengono sempre più corte, allora abbiamo aggiunto un disco in più. Ma facciamo questa cosa per voi, cari amici radioascoltatori. Ti ricordi Calvin Harris? Beh sì, te lo ricordi. Ti ricordi quando ha fatto un pezzo con Sam Smith che si chiama Desire? Lo riascolti.

è un po' un mashup, ma è anche un po' una versione diversa, quindi aspettatevi grandi cose quando arrivano i pezzi mixati e selezionati da Thomas Menegazzi, ma soprattutto anche quando ci sono le produzioni dei nostri amici DJs from Mars, che salutiamo. Salutiamo anche Arbat e David Guetta, non credo ci stiano ascoltando, ma noi li salutiamo lo stesso. Gotye, Somebody That I Used To Know, questa è la loro versione mixata.

0: Peter Pan.
1: Su Peter Pan.
0: Su Peter Pan.
1: La senti diversa. La senti remastered.
2: Peter Pan

della sera e poi in replica nel fine settimana di Radio Peter Pan e quando volete dal sito peterpan.it o dall'app alla sezione podcast. Dai, ed è tutto, buon fine settimana. Ciao ragazzi.

0: differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Peter Pan Pink Power. Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: On Radio Peter Pan.
5: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
6: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
7: Sì, ma di guanciale di maiale.
6: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
7: Perciò.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Forever Summer.
8: More music.
9: The summer.
8: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
10: Il suono dei DJ.
11: Di Radio Peter Pan.
12: Peter Pan.
8: Music. In the mix.
12: More
8: music. In the mix.
12: Peter Pan.
8: Music. In the mix. More music. In the mix.
12: On Radio Peter Pan.
9: The summer is great.
8: In the mix.
13: It's time to
14: Andy Mancuso.

0: vi lascio con Sua Maestà DJ Maxwell.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Il tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Domani sera, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Domani sera, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il latte e latteria Soligo e latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao ciao.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
6: Ed è solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Domani sera, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Domani sera, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
11: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con House Gallery. Io sono Fuxi, al mixer come sempre c'è Andrea De Luca e noi siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Il primo pezzo di questa puntata possiamo definirlo l'inno mondiale dell'house music e come tale va ascoltato nella modalità corretta. Volume a palla, mano sul cuore, dal 1989. Frankie Knuckles, Your Love.

Dall'anno 2000 Soul Soul Nuggets, M&S, ovvero Ricky Morrison e Frank Sidole. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e Andrea De Luca, che ha selezionato dal 1999 Negro Khan, Cadaver.

0: music selected by Andrea De Luca and Radio Peter Pan.
1: Stai ascoltando su Peter Pan House Gallery, il programma dedicato alla storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuxy e con Andrea De Luca.

Era Sun Kiss con Rise Up dell'anno 2000. Ma adesso su House Gallery è il momento del primo remix of the week. Sicuramente se amate il genere ricordate Sigil Back di Moloko. E allora questa è la versione remixata.

0: ADHD è il primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Fuxi e con Andrea De Luca. E tra poco noi torniamo, c'è la seconda parte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. House Gallery.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Mi tiene loco, loco, contigo.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: On Radio Peter Pan.
15: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
16: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
17: Klingon!
16: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
17: Klingon!
16: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Che fatica, ragazzi.
14: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Domenica 13 settembre, Radio Peter Pan al Mangia Street Food Festival arriva a San Donà. Sotto al ponte, dalle 19, in console i selvaggi dello sfogatoio Marco Baxo e Fedro. DJ set, musica, divertimento e gadget. Ingresso libero. Domenica 13 settembre, Peter Pan DJ set al Mangia Street Food Festival. San Donà di Piave.
19: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Merda. This is my house. House Gallery.
1: Gallery. The history of house music. House Gallery. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica

Su House Gallery siamo musicalmente nel 1995. Quella che avete appena ascoltato era Delayed con Hideaway. E adesso passiamo al 1996. Funky Green.

0: De Luca al mix. Restiamo nel 1996 e dopo Fired Up dei Funky Green Dogs arriva Tori Amos, Professional Widow. Questa è la versione remixata da Armand Van Helden.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. And Radio Peter Pan.

Nightcrawlers e Push the Feeling On dal 1992, pezzo storico dell'house music che spesso viene campionato e riutilizzato anche per creare dei nuovi successi. Dal 1992 passiamo al 1992.

formare un brano reggae in una versione house. Ziggy Marley, Power to Move nella versione remix realizzata da Smooth. E adesso altro pilastro dell'house music. Sto parlando di Todd Terry dal 1997, Something Going On.

dall'anno 2000 Black Legend, You See the Trouble With Me. Siamo arrivati anche all'ultimo pezzo di questa puntata, il che significa che arriva il secondo remix of the week. Donna Summer, Bad Girls, DJS, Bootleg Remix.

0: Ross Gallery.
1: Solo su Radio Peter Pan.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: era il suono di Neso.
1: Spot. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.
4: All the girls get up. All the girls get up.

0: era il suono di
1: Envy Peter Pan. Squat.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Forte.
0: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di